0: Ciao Fernando, ciao a tutti, bella. Procediamo, ciao. Qui una bella giornata fresca in provincia di Milano, si sta bene, speriamo che va avanti così. Ciao.
1: Manco fosse manna dal cielo, sai cos'è la manna dal cielo?
2: La
1: manna.
2: È la gloria.
1: Chi te la manna?
2: Una manata.
1: Manco fosse manna dal cielo, tutti a godere di questa pioggia in faccia.
3: Beh, dopo mesi torridi.
1: Ma poi ammalate, belli, un attimo qua, Buongiorno straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Il giovedì è il 10 di settembre. Allora diventa sempre più dura ogni giorno e siamo al terzo giorno, stiamo prendendo le misure per questa nuova stagione e siamo tutti distrutti.
2: Un pochino
1: di studio. Buongiorno caporedattore, c'è
4: Buongiorno.
1: Tanta roba stamattina, tanta roba. Da dove vogliamo cominciare? Cominciamo dall'America.
4: Cominciamo dal discorso notturno di Trump alla convention repubblicana.
1: Ne stanno parlando tutti, avete saputo? Niente. Figurati. Buongiorno Sabrina.
3: Non è un soggetto per me molto interessante.
1: Perché c'è gli occhiali scuri, no, ma la sparata grossa, questa è veramente carina.
4: Questa è grossa.
1: Però è bella, dai. Non sapete nulla?
2: No, dicelo tu.
1: Adesso ci sono le elezioni di midterm, di mezzo tempo, e allora cosa puoi fare quando la situazione si fa veramente brutta?
3: Offrire soldi.
1: Brava.
3: È una merce di scambio.
1: 5.000 euro.
4: Ha promesso Trump, in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato, $5.000 a ogni cittadino americano. Una promessa da oltre $1 trilione che manderebbe in bancarotta il paese, probabilmente. Beh, oltre ad essere una proposta un filino illegale.
1: Ma dov'è la novità? Dov'è la novità? Anche in Italia si è sempre fatto il buono benzina, il cinquantino di ci sono ancora. Però questa proprio detta pubblicamente da un leader: vi do 5.000 euro se mi fate finire il lavoro, perché queste sono state le parole testuali, devo finire il lavoro. E quindi se mi consentite di finire il lavoro vi do 5.000 euro.
2: No, stavo pensando.
1: Piuttosto.
3: Ci stava pensando.
1: Allora, venendo invece ad altro, a parte le storie trampiane, stando sempre in America, c'è molta paura nelle ultime ore, insomma, per via di una posizione che ha assunto un ricercatore di intelligenza artificiale, che l'ha sparata veramente grossa, che più grossa non si può, più grossa di Trump. O le spari grosse, se no. A proposito di intelligenza artificiale, insomma, uno che è dentro si è dimesso.
4: Che era dentro. Si è dimesso.
1: No, non dentro in galera, era dentro.
4: In una società che ha contribuito a creare ChatGPT.
1: Ne parliamo dopo, non buttiamo tutto lì, anche perché ci sono cose che riguardano l'Italia, tutta una serie di cose, anche sto maltempo che ha creato qualche problema, adesso si schizza che è, adesso non piove.
2: No, è schizza, ma...
1: Ho un pezzo per te, bello,
3: inedito.
1: Dopo, dopo, dopo, dopo, dopo.

0: Canzoni, risposta per soluzioni. Procediamo. R101, canale 67 TV.
1: Cazzoni, risposta per soluzioni. A proposito di canzoni, io voglio una bella. Ho voglia di sentire bella musica stamattina, ma bella, bella, bella. E voi ce l'avete voi? Cioè, teoricamente dovremmo averla noi. Però qua, capito, si scambiano i ruoli, per cui la canzone ti fa stare bene. Tra poco che sia una bombazza, un vocale a questo numero, codice nuovo, prego.
2: 331 80 90 101.
1: Allora, siccome c'è tanta roba, dovremmo accelerare un pochino, perché oltre al test psicattitudine, perché ridi della signora?
3: Perché dobbiamo parlare più veloci.
1: No, dobbiamo fare 3-4 cose contemporaneamente. Okay. Ok, questo è un programma che richiede impegno da parte dell'ascoltatore, non è un ascolto passivo di quello dicendo, capito? Devi seguirlo, se no cambia, vai dall'altra parte. Borsa subito, apriamo la borsa.
3: La borsa è positiva questa mattina, l'apertura è più 0,40% e adesso più 0,51%.
1: Allora, abbiamo fatto riferimento ad un'affermazione grossa di un operatore, un'affermazione importante di un operatore che lavora nel mondo dell'intelligenza artificiale, sì. Nella fattispecie in una società che si chiama Anthropic.
3: Sì. Questo operatore si chiama Jacob Coxon, ha 27 anni, è inglese, ha lavorato negli Stati Uniti sviluppando ChatGPT e lui lancia un allarme che ha un tono un po' apocalittico, forse anche un filino esagerato magari. Secondo lui nessuno sta agendo nel campo dell'intelligenza artificiale in modo responsabile. Dice: stiamo correndo a tutta velocità verso una superintelligenza in grado di migliorarsi in maniera autonoma e che metterà a rischio le nostre vite. Nel giro di qualche decennio l'intelligenza artificiale arriverà a sterminare l'intera umanità.
1: Quindi verrà sterminato nel giro di pochi anni.
3: Però concretamente come può fare l'intelligenza artificiale a sterminare l'umanità? E lui
1: Perché prende il sopravvento.
3: Esatto, perché più noi umani ci affidiamo all'intelligenza artificiale per far gestire i nostri sistemi in campo economico, sanitario, militare, nel campo del lavoro, più si corre il rischio che l'intelligenza artificiale, migliorandosi in maniera autonoma, non abbia più bisogno dell'uomo, sfugge al controllo dell'uomo, noi perderemmo la gestione delle nostre reti di controllo e questo porterebbe ad una catastrofe umanitaria.
1: Fai più veloce se puoi, perché sennò quella si addormenta. Quando non parli di cazzate, io dico,
2: ma va.
3: No, ha capito. Quindi, benissimo.
1: Cosa ha capito? Sentiamo adesso.
2: Che l'intelligenza artificiale potrebbe distruggerci nel giro di pochi anni.
1: Ma questo sì, ma perché?
2: Come perché?
1: Ha spiegato, ha fatto tutto un pippone spiegando il perché, non ti è arrivato. Va
2: no,
1: bene.
2: Non l'ho seguito.
1: Va bene, lascia stare. Abbiamo tempo, sì che abbiamo tempo. Abbiamo due test psicattitudinari. Come dopo? E dopo?
2: Volevi della bella musica?
1: Va bene, ma volevo dirvi che è tornato prepotente il chi è chi è. Poco spiego.
2: Doveva piove per farlo arrivare.

0: Procediamo!
1: E 10 giorni senza elettricità e poi vediamo come fa a sterminarci, ne?
2: In che senso? Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire, piccolo?
3: Che se non c'è la corrente
2: selvaggio
3: elettrica non può operare.
2: No, ma ci sono tante avvisaglie di situazioni, capito, un pochino, che vedono prevalere la tecnologia, l'intelligenza artificiale. Ad esempio, vedevo sto robot che si è messo in posizione di guardia, che rifiutava i comandi del, tra virgolette, proprietario. Che cazzo fai di ci sono piccoli segnali, ma ormai siamo abituati a tutto, ci scivola tutto. Parli di clima, parli di situazioni, ti si sbattono in faccia, questo non fai niente. Ormai hai capito, siamo così, non reagiamo.
4: Stiamo attenti,
2: delle
4: amici,
2: larve, capito? Delle larve, ma ho un pezzo per
4: vai
2: te. Ho un pezzo per te. Volevo ricordarvi che oggi, 50 anni fa, moriva Mao.
3: Ah, così.
2: Te chi è Mao?
4: Mao dei Primitive.
3: No, quello era Mal.
4: Scusami. Scusa.
2: Era proprio.
3: Che è ancora vivo, Mal.
2: Io ho un pezzo di Mao per te.
4: Ok.
2: Parlami d'amore.
5: Ma io.
2: Allora, torniamo subito con Mao in radio

Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: insuperabile, questa canzone mi ricordo la cantava sempre Winston Churchill, Churchill, quello che è diventato poi il leader degli America.
1: Oh Mao, Valdeprete, sei unica
2: regina, mi fai schiattare, vieni a casa con me.
3: Dovete capirla, interpretarla, non è che riesce a contenere tutte le nozioni che ha accumulato nel corso della sua carriera, della sua vita, per cui insomma fa delle associazioni un po' così. Dicevo del 50° anniversario della morte di Mao, giustamente ha detto Mao dei Primitive, certo, quello era Mal.
4: Ah ok, chiedo scusa.
3: Mao era un altro.
4: Ok.
3: Era il leader del Partito Comunista Cinese.
4: Ah, ho capito. Mao Zedong.
5: Bravo.
6: Ma adesso ha detto Mal Zedong.
3: Allora, per quanto riguarda il live, facciamo anche oggi il mini show perché me lo chiedono. Alle 10:30, nonostante la pioggia, largo Stati Uniti d'America, 2 minuti di live gratuito. Se siete in zona, volete prendervi un caffè, una pausa, eccetera, portatevi la seggiola, sedete.
5: Per 2 minuti si portano una seggiola.
3: Cazzo, mi pare. La signora oggi canta la roba proprio che si lega tranquillamente solo per il nord, Juan Chiove di Pino Daniele.
4: Ok.
3: Perché fai quella faccia? Facile, eh?
5: Ok. È un po' banale, però vabbè.
3: Cioè, perché banale?
5: Beh, perché piove e canta quando piove, ok.
3: E allora cosa cantiamo? Sotto questo sole.
5: Sarebbe originale.
3: Mamma mia, ragazzi, un lavoro sta diventando. Ora, attenzione, sarei tentato di farvi sentire cos'è di ieri che rimane lì a penzolare, ma diamo priorità assoluta al ritorno del chi è. Chi è? Chi è?

0: fatta una sigla per chi è chi è. Io ce l'ho, non è che posso lanciarti chi è. Beh, lo so che è una costola, ma ormai questa costola ha preso una forma autonoma, capito? Uno spazio autonomo.
1: Hai ragione. Almeno cantare chi è all'inizio.
0: È vero. Vabbè, attenzione. Abbiamo parlato male dell'intelligenza artificiale, abbiamo parlato di questo pensiero di uno operatore dell'intelligenza artificiale che dice che ci sterminerà nei prossimi 10 anni, prossimi decenni, insomma, però intanto la usiamo.
2: Diamo il nostro contributo.
0: Quando arriva, arriva.
3: Sì.
0: Quando arriva, era l'altro test.
3: È quello di ieri.
0: Attenzione, questo realizzato a Miami,
2: negli studi del celebre del produttore del momento, Hugel, produttore francese, quello di Moving to the Sun. Siamo andati io e Marcello a pietire un...
0: Per cui a quel mood lì?
2: A quel mood, sì,
0: okay.
2: A quel mood.
0: Allora,
2: dance.
0: Sentite, è un test psicattitudinale, sono delle indicazioni per scoprire chi si nasconde dietro queste indicazioni, ma sono fatte, sono realizzate e cantate. Senti che roba, senti che... È nata Pupa, è nata Pupa, è nata Pupa. Brava, brava, incredibile.

0: sono.
1: È una da pupa. Trova bella. Allora, senza patente, attenzione, adesso serie, perché dobbiamo risolverlo.
2: È facile, eh?
1: Io penso uno, vabbè, ripetiamo in maniera più
2: chiara.
1: Poi
2: dimmelo nell'orecchio senza svelarlo.
1: Le indicazioni.
2: Senza patente, ma sono alla guida. Perso tra i numeri, ti lancio la sfida. Se le luci sono rosse, io me la spasso. Faccio corse lunghissime senza muovere un passo. Ho lasciato un serpente nella selva per giocare con un'altra belva.
1: Meno male che è facile.
3: Io penso a una donna, però.
1: Io un uomo. Uomo o donna? Uomo o donna?
3: Chi lo sa?
1: Chi è? Chi è?

0: sì, dai. Prendi dimestichezza con il napoletano. Però gli ho detto, quando Chiove è un pezzo famosissimo di Piero Daniele, non l'ho mai sentito. Ma dai,
1: chiedo scusa, ma purtroppo è così.
0: Quando Chiove non l'hai mai sentito. Cantagliela un pezzo, Sabrina. Sì.
2: No, l'acqua sen fonde va, tanto l'aria s'da gagna.
0: Te la senti? C'è un'altra che lo cambiamo.
1: Non è quando chiove. Quando chiove questo? Allora ho sentito.
0: Ha sentito. E vai,
2: sì,
0: dai,
2: ma era quella.
0: Vai, dai musicisti e prepara perché poi facciamo il live tra un po'. Intanto arriva la canzone che ti passerebbe bene, 9:41, tra poco in radio e in TV. Ale

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché. L'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: a prendere la ruota.
1: Oh ragazzi, me la state trattando male sta ruota. Allora, per il canale 67, sfidatavi, Regina Saraiva. Grazie piccola, come sei soda, eh? Non sto scherzando. Allora, attenzione, a ruota. Vi ho chiesto di impegnarvi, manco, cioè veramente avete esagerato. Sette canzoni scelte tra tantissime legate ai sette colori della ruota. È la prima canzone che ti fa stare bene. Siamo pronti? Sentiamole.
2: Canzone verde.
3: Ciao ragazzi, per la canzone che mi fa stare bene, visto che a quanto pare vengono in Italia l'anno prossimo, Stand By Me degli Oasis.
4: Canzone viola.
5: Buongiorno R101. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Invece No di Laura Pausini.
4: Canzone blu.
6: Buongiorno imprevedibili, sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene, una bella bombetta anni 80 dei Visage, Fade to Grey. Ciao.
7: Canzone azzurra.
8: Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone mi farebbe stare bene oggi è WhatsApp dei Four Non Blondies.
4: Canzone rossa.
9: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Good Hearts, Fergal Sharkey.
7: Canzone fucsia.
10: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone che mi farebbe stare bene è Tonight I'm Alright di Narada Michael Walden.
4: Canzone gialla.
11: Sono Adriano da Montefescone e la canzone che mi fa stare veramente bene è Beggar Street di Jerry Rafferty.
1: No, ma Tonight I'm Alright di Narada Michael Walden. Quando ti ricapita?
12: Mai.
1: Allora, che colore è?
12: Fucsia.
1: Fucsia è difficile, ma c'è mai il fucsia. Ti tiro fuori un fucsia. Vediamo se ti tiro fuori un fucsia. Fucsia.
7: Canzone fucsia.
10: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone che mi farebbe stare bene è Tonight I'm Alright di Narada Michael Walden.
1: Senti che roba. Senti come si squarcia l'FM. Tira su. Al massimo volume.

0: Narada, digli chi è Narada, diglielo.
1: Cara Sabri, Narada, Michael Walden.
2: Ma bastano i miei ammederate.
1: It's American musician singing songwriter.
2: Sì, ma dimmelo in italiano.
1: Allora, è un cantante, produttore e batterista americano. Mm. E le sue canzoni sono dell'epoca degli anni 70, ragazzi.
0: Anche 80. Anche 80. Ecco. Anche è piccola, non ne sa, capito? Le devi raccontare. Era da Michael Walden, questa era da un album che, se non sbaglio, si chiamava The Dance of Life ed era il lato B di questo. Vabbè, cosa vi dico se non lo sapete? The Dance of Life è un pezzo strumentale bellissimo. Lo conosci?
3: Lo facciamo fare a Regina?
1: lo facciamo bene.
2: Fa il cambio.
0: Va bene, era la canzone che ti fa stare bene. Non perdiamo tempo perché abbiamo tante cose da fare. La prossima canzone che ti fa stare bene è legata ai sentimenti. È una cosa che ci piace perché scopriamo ogni giorno situazioni diverse, sentiamo anche delle cose molto carine. Non deve essere necessariamente una cosa triste, può essere anche, anzi dovrebbe essere gioia. Allora, parlo della canzone che ti fa stare bene, legata all'amore, quindi con dedica. Fai un esempio.
1: Cari amici, avete conosciuto quest'estate qualcuno di speciale?
0: Mm.
1: C'è una canzone che vorrete dedicarlo.
0: Brava. Oppure uno che ti ha aiutato a portare sulla spesa, che ti ha fatto del bene, avevi bisogno di qualcosa di pratico e si è reso disponibile, perché ancora c'è umanità, poca, ma ce n'è, no?
1: Sì, e non allora, perdiamo la nostra
0: esprimiamo
1: umanità.
0: Esprimiamo la nostra gratitudine anche con una canzone, come si farebbe anche con un mazzo di fiori, con un regalo. Una focaccia.
2: Beh, potevo offrirgli un caffè.
0: Vabbè, insomma,
3: uno che ti regala un $5,000.
0: Tipo, insomma, fate un'opera di carina, insomma, nei confronti di chi volete, un anniversario, un figlio, un parente, un amico, insomma, quello che vi pare. La canzone che ti fa stare bene con tanto amore, con dedica, ora con un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.
5: Procediamo!
6: Procediamo.

0: questa andava bene. È nata a Pupa, Ultra Natè, e questo disgiocchi, questo produttore che in brevissimo tempo, in un paio di stagioni, ha spazzato via tutti, numero uno assoluto. Allora, sono quasi le 10 di mattina, siete arrivati da poco, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Siete i benvenuti su R101, in radio e in televisione su 67. Vi starete chiedendo cosa abbiamo fatto nella prima ora,
1: Non
0: perdiamo tempo, perché ho voglia di riprendere il test psicattitudinale. Ma prima andiamo da Aldo, parliamo di quello che sta accadendo in queste ore, perché è tornato il maltempo al nord, un po' di frescura, ma insomma anche un po' di problemi, no?
2: Sì, sì, da ieri il maltempo sta interessando il nord e anche le regioni del centro. È una violenta ondata di maltempo ha colpito tra ieri sera e la notte diverse aree della Toscana, causando allagamenti, interruzioni dell'energia elettrica e ingenti danni a strutture e immobili. Le situazioni più critiche nel Fiorentino, in Versilia, nelle province di Massa Carrara, Livorno e Grosseto. Nel territorio della provincia di Firenze, i comuni più colpiti sono Figline Valdarno, Reggello, Rignano sull'Arno e Incisa Valdarno. Un violento nubifragio si è abbattuto la scorsa notte anche su Cecina, in provincia di Livorno, particolarmente colpita, abbiamo detto, anche Viareggio, in Versilia. In queste zone non risultano persone ferite, fortunatamente, ma sono numerosi i danni provocati dai temporali e dalle bufere. 160 gli interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche, concentrati soprattutto nelle province di Ancona, Pesaro e Urbino e Macerata, ma estesi anche a Fermo e Ascoli Piceno.
0: E nelle prossime ore?
2: Nelle prossime ore rimane lo stato di allerta in queste stesse regioni del centro e anche al nord, mentre al sud la perturbazione si sta spostando verso sud, ma al sud al momento rimane
0: comunque
2: caldo.
0: Quella più colpita è la zona della Toscana, diciamo, quella area.
2: Sì, sì,
0: Toscana. Allora, chiusa classica?
1: Sì, sì.
0: Sentiamo.
1: Grazie Aldo Preda.
3: Procediamo anche sul canale 67 del Digitale.

0: questo pezzo, Sabri? Chi è? Ti piace? Chi è?
1: Temi Impala e Jenny, Dracula.
0: No, pensavo me lo disannunciassi un altro. Temi Impala e Jenny, Dracula.
1: Beh, se vuoi lo posso fare. Temi Impala e Jenny, Dracula remix.
0: Ma remix, hai capito? Madonna, sai che è arrivata anche stamattina la comunicazione? Stamattina non me l'aspettavo, ma dicono anche oggi puntata da... Non mi parli di pallone, ma hai preso le distanze. Eppure si sta giocando in Europa.
2: Si sta giocando e le cose non stanno andando benissimo per le italiane, perché ieri è arrivata la seconda sconfitta per una squadra italiana. Il Napoli è sconfitto in casa dall'Arsenal 1-0. L'Inter aveva perso a Madrid 2-1. Il Napoli, che ha giocato comunque una buona partita a cospetto di una delle squadre più forti d'Europa, però non
0: sta quagliando, non
2: è bastato,
0: il Napoli.
2: Non è bastato. Terza sconfitta consecutiva. E oggi altre due squadre italiane, alle 18:45 la Roma in Turchia con il Fenerbahce, e poi l'esordio assoluto in Europa.
0: Attenzione,
2: della sorpresa
0: Como
2: contro i tedeschi dell'Lipsia.
0: Bene, bocca al lupo. Allora, torniamo invece al nostro test psicattitudinale. Scusa.

0: varietà radiofonico. Mi fa ridere gran varietà radiofonico. C'è il testo psicatitudine, attenzione, quello serio, non quello così e così, insomma, molto leggero. Insomma, sono entrambi curiosi, però questo è un pochino più articolato, più pensato. Vi abbiamo dato indicazioni cantate. Vogliamo farla sentire lunga? Possiamo sentire?
1: Dobbiamo farla sentire.
0: Allora, ascoltate le indicazioni che arriva, che sono all'interno di questa canzone. È un test serio questo, chi è? Chi è? Sentite le indicazioni. E poi capiamo un attimo, ci facciamo anche aiutare, capiamo almeno se è uomo o donna.

0: c'entra con le indicazioni, no. Ok? Allora partiamo da sono senza patente. Sai perché tanti hanno scritto individuando, indicando piloti? Perché parli di una roba rossa lì, delle luci rosse che esistono nella Formula 1 e senza patente, insomma,
1: perché molti piloti di Formula 1 ancora non hanno magari la patente tradizionale. Allora sgombriamo il campo, non è un pilota.
0: Non è un pilota, okay. Tanti hanno scritto anche Kimi Antonelli. Allora, le indicazioni con chiarezza.
1: Senza patente ma sono alla guida, perso tra i numeri, ti lancio la sfida. Se le luci sono rosse, io me la spasso, faccio corse lunghissime senza muovere un passo. Ho lasciato un serpente nella selva per giocare con un'altra belva.
0: Sto serpente qua.
2: È il contachilometri.
0: No, non è un contachilometri.
1: È una persona.
0: È una persona. Chi è? Velletri.
3: Ma io ho pensato a qualcuno dell'Inter.
0: Dell'Inter per il, serpente. Per il biscione, per la biscia. Beh, anche di Mediaset allora. Ce l'abbiamo anche ancora il biscione? Sì.
3: Sì.
1: Diamo un altro aiutino, perché si poteva capire.
0: No, qua ragazzi, sono ascoltatori professionisti, forse in un'altra radio prendi dell'aiuto.
1: No, se io dico sono perso tra i numeri, vuol dire che non è persa tra i numeri, perso tra i numeri.
0: È uomo. Ok, allora questo basta, è sufficiente. Regina, buttalo fuori.
4: Allora,
5: mi è venuto in mente una cosa, cioè riagomito, ma potrebbe essere Rocco Siffredi.
0: Allora 331 80 90 101, verificate la vostra lucidità, se siete centrati in questo giovedì, se ci state con la testa. Ho un pochino di difficoltà, ci vuole. Ripetiamo.
5: Jerry Scotti.
0: No. Ripetiamolo.
1: Allora, senza patente ma sono alla guida, perso tra i numeri, ti lancio la sfida. Se le luci sono rosse, io me la spasso, faccio corse lunghissime senza muovere un passo.
0: E fin qui.
1: Ho lasciato un serpente nella selva per giocare con un'altra belva.
6: Elvis Presley.
1: Le luci rosse, molti hanno pensato alle luci rosse degli stop della macchina. Pensate quali altre luci rosse ci possono essere.
5: Adriano Panatta.
1: No.
0: Luci rosse.
6: Adriano Celentano.
1: Adesso tutti gli Adriani ti
0: ho tirato. No, è Adriano Celentano. Dica!
4: Riagomitola Melò. Babbo Natale. E vi spiego anche perché. Babbo Natale non ha la patente, è guidato e lui guida le rene.
3: Con la slitta, con le rene.
4: Con le rene. E poi lui porta tanti regali, può darsi che ci sia anche un serpente a chi si è comportato
6: Regina,
4: male.
6: Riagomitola Melò. Secondo me è Provera. Tronchetti Provera.
0: È un uomo, di sicuro questo è uno. A proposito di Natale, voi sapete che nelle Filippine stanno già le radio, passano già le canzoni di Natale?
3: Che bello!
1: Anzi, i filippini vanno matti per il Natale.
0: Per il Natale. Ma potremmo anche pensarci, no?
4: Sì.
0: Super bello.
7: Buongiorno, riagomitola meno. Per me è Carlo Verdone.
1: Non è Carlo Verdone.
0: Vabbè, me ne leggo qualcuno perché qualcuno ha la possibilità di lasciare vocali. Enrico Mentana, no. Sì.
3: Ma davvero?
0: Sì.
1: Enrico Mentana.
8: Ciao R101, è Enrico Mentana.
0: Enrico Mentana. Cosa c'entra sto serpente?
1: È il biscione, lui ha lasciato il biscione per andare a giocare con un'altra belva. La belva con cui gioca Mentana è Francesca Fagnani, conduttrice di belve.
9: Aldo, c'hai il computer in testa, non è un giornalista.
1: È senza patente, cioè, Enrico Mentana non ha mai preso la patente.
0: Quello che ha indovinato questa cosa qua è tuo cugino.
1: No.
0: Come fai? Il biscione con la...
3: Dai, sentiamo gli altri.
1: Beh, lui è senza patente, non ha mai preso la patente, perso tra i numeri, sondaggi, lancia le sfide. Se le luci sono rosse, io me la spasso, le luci rosse della telecamera, quando si accendono, lui se la spassa perché va in diretta. Faccio corse lunghissime senza muovere un passo, le
3: sue maratone
1: elettorali.
3: Vero.
1: Ho lasciato un serpente nella selva, il biscione di Canale 5, per giocare con un'altra belva.
0: È nata pupa.
1: È nata.
3: Vabbè, è giusto.
4: Però è giusto.
0: No, vabbè, dai, è un po' difficile. Ma che
1: no,
0: bravi.
1: Beh, ci sono arrivati.
0: Beh, ci sono arrivati. Ti ho detto, sarà tuo cugino, perché era difficilissimo questo. Come facevi ad accostare tutte queste
1: cose? Ma secondo me con la belva ci sono arrivati.
0: Va bene, va bene. Ne facciamo un altro con calma. Poi più tardi c'è quello della signora. Vabbè, andiamo, bravi, bravi.
10: Procediamo.
11: Ogni mattina dalle 9 alle 12
10: su R101.
12: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Procediamo!
2: Ciao L101, siete i miei preferiti.
3: Io vi amo, siete dei pazzi!
4: Guaglio, ma voi siete una radio o una

0: ascoltiamo?
1: 101.
2: E adesso tacco il trattore e si ascolta, procediamo. Wacky che mi interrompe qua.
3: Ciao Regina, ciao Sabrina, voi siete le uniche venute a Palo del Colle. Aspettiamo te, Fernando. Intanto procediamo. Ciao, sono Simona da Palo del Colle.
4: Ciao Simona, che belle, già da piccole sono brave le nostre ascoltatrici, vedi? Palo del Colle, Bari, un bacio. Allora, abbiamo parlato prima di maltempo, sono le 10:30. Purtroppo c'è da segnalare una vittima anche, no Aldo?
5: Esatto, una donna che purtroppo ha perso la vita, è morta annegata, intrappolata nell'abitacolo della propria auto in un sottopasso allagato a Latisana. Siamo in provincia di Udine, in Friuli, perché il Friuli è un'altra zona colpita violentemente dal maltempo la scorsa notte.
4: Maltempo. Purtroppo noi abbiamo una scaletta da rispettare, ci spiace. Andiamo comunque, perché il momento dell'esterna si lega anche, insomma, a questa situazione meteorologica non bellissima, soprattutto nel nord Italia. Regina è di fuori.
6: Regina di fuori.
4: Questa Milano bagnatissima, potresti scivolare, Regina, attenzione. Allora, io comunque c'ho un piccolo problema, perché lei la canzone non l'ha metabolizzata e le ho chiesto, le ho detto, le ho dato facoltà di cambiare pezzo, invece no, ha risposto: io sono Regina Saraiva e non mi tiro indietro dinanzi
5: davanti a
4: nulla, nessuno. Sei sicura?
7: Sicurissima.
4: Allora, il pezzo di Pino Daniele, che è apparentemente facile quando piove, però insomma il napoletano. Adesso mi raccomando, Regina, non facciamo figure, va bene?
7: Va bene.
4: Quando piove dal vivo, dal largo Stati Uniti d'America, tra le viscere di Milano, la signora Regina Saraiva dal vivo. Puoi introdurre, prego. No, così, oh, oh, oh, oh. Non cominciamo, per favore. Un po' di serietà,
7: Dio. E te sento quando scende sky.

0: sta prendendo gusto.
1: L'aria, l'aria da.
0: Guarda che riprese, guarda che riprese. La
2: colpa non è sua, è vostra che la pagate.
1: Quando chiove.
0: Ma provateci voi, basta regina, direi sufficiente, sufficiente. La prova è stata
3: superata. Secondo me l'atmosfera l'ha resa.
0: Soprattutto le riprese hanno, insomma, dato, come dire, hanno irrobustito il momento, perché c'era qualche lacuna, insomma, era visibile, non la conosceva. Strano, una cantante che vive qua da 30 anni non conoscere un capolavoro. Comunque l'ha accettata la sfida e secondo me...
2: Beh, comunque ripeto, il cecchino è già pagato.
0: Non cominciate. Regina, sei soddisfatta? Eh? Dai.
1: Sì, amici, che emozione cantare.

0: procediamo. I love you.
1: Regina, per te il napoletano finisce qui.
2: Ma perché l'ha cantata in bosniaco?
3: Ma dai, sì, ti voglio bene, ma lascia stare Pino Daniele né cosa dolce.
4: Vabbè, insomma, ha provocato centinaia di reazioni.
2: Regina, cioè... mi hai fatto emozionare.
5: Sì.
4: No, vabbè, c'era qualcuno che diceva, meno male mi stanno salvando le gallerie. Dai, non era
5: ma
4: proprio
5: come?
4: Una roba tragica.
5: Amici.
4: Ha interpretato, perché lei, cosa ha detto? Che un artista si deve sempre...
5: sempre buttarsi, ragazzi. Do coio, coio.
4: Anche da un cornicione. Vabbè, è andata. Lei l'ha voluto, l'ha accettato. Noi proponiamo dei pezzi live da fare.
6: Guarda che ne ha fatte tante molto peggio. Questa è bellissima.
4: Ma ha detto anche l'aria fa cagare.
5: No, l'aria salta cagnare.
4: Non fa cagare. Per favore, hai esagerato. Arriva la canzone di Fa stare bene.

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
0: Ecco perché. L'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: canzone che ti fa stare bene 10:46 con tanto amore.
1: Con tanto amore.
0: Sono usciti. Cerchiamo di farci capire un minimo, dico, no? Giusto per, come dire, giustificare il fatto che siamo in radio, che non è che dobbiamo fare proprio i cavoli nostri. Beh, sono usciti i risultati delle analisi degli esami del sangue. Hai 10 punti in più dove?
2: Di glucosio. Il resto va bene. Ma colesterolo, va bene, sono, trigliceridi.
0: Sono tutti asterischi, regina.
2: No, va bene, grazie,
0: va bene,
2: ragazzi.
0: Va bene, va bene. Abbandoniamoci all'amore, ad una canzone d'amore. Ne avete segnalate tante, lasciati tanti messaggi, insomma, di gratitudine, di affetto, di amore nei confronti di chi volete. Quindi la canzone di passare bene con tanto amore è corredata dalle vostre dediche. Sentiamo.
3: Buongiorno, vorrei dedicare a mio marito per il nostro 38esimo anniversario Wonderful Life, la nostra canzone.
4: Io vorrei fare la dedica a una mia cara amica che è scomparsa da poco e ringraziarla per tutto quello che mi ha fatto vivere, per tutta la vicinanza, e che prometto che questa cosa che mi ha insegnato la metterò in atto con tante altre persone che aiuterò come lei ha fatto con me. Ti voglio bene, Lu.
5: Buongiorno R101, buongiorno. Vorrei salutare la mia ragazza e che il 23 settembre facciamo 5 anni di fidanzamento e lei è la persona che mi ha svoltato l'estate, perché siamo andati tutti i giorni insieme al mare, e la vorrei salutare perché il 23 settembre facciamo 5 anni di fidanzamento e li festeggiamo a Londra.
6: Ciao a tutti Radio 101, la canzone che mi fa stare bene, la canzone del cuore, è L'emozione non ha voce di Adriano Celentano, e la dedico a mio marito Luigi e a mio grande amore che ora è qui con me, stiamo lavorando insieme, lui sta lavorando e gliela dedico, speriamo che la senta e la trasmettiate. Un saluto a tutti, ciao ciao.
7: Ciao a tutti, stamattina la mia dedica con tanto amore va a tutti gli amici, amiche, mio figlio, mio fratello che in questo mese di sofferenza mi supportano, mi aiutano anche solo con un messaggino di buongiorno la mattina. Il mio ringraziamento e la mia dedica va a tutta R101, alla sua musica, e in particolare a voi del Procediamo, che per 3 ore al mattino distogliete il mio cervello dal dolore, perché non sono importanti solo le medicine, ma anche i sorrisi, le parole, la gioia che voi mi date. Quindi un bacio a tutti voi e un ringraziamento dal profondo del cuore vi dedico. Somebody to Love dei Queen e George Michael. Grazie Giulia.
8: Ciao, per la canzone che ti mi fa stare bene volevo dedicare i miei 3 bambini la canzone Il senso di ogni cosa che c'è di Fabrizio Moro, perché davvero da quando ci sono loro sono una persona migliore e hanno reso la mia vita meravigliosa. Ciao da Chiara.
9: Posso fare a meno dei milioni, tanto portano solo problemi.

0: Che bella canzone, Pelle d'Oca.
1: Beh, questa è la mia canzone d'amore, la dedico al mio primo grande amore. Avevamo 16 anni e vabbè, è già andata quella che avete scelto.
2: Vabbè, ma rifalla domani. È arrivata, è arrivata.

0: Insomma, adesso senti.
1: Impallonabili!
0: Questa
2: era la prima era.
0: Laila bambina, sentite Laila cresciuta.
1: Ciao Fernando, sono Laila. Lo sai che sono andata a visitare Mykonos e Santorini? Ti voglio tanto bene.
0: Hai capito?
2: Vedi, che salto di qualità, brava Laila.
3: A 25 anni adesso.
0: Come noi, che noi
2: andiamo indietro.
0: Un bacio Laila. Allora adesso giochiamo con un po' di musica. Dal testo di Fabrizio Moro estrapoliamo una parola che deve essere contenuta nella prossima canzone che ti fa stare bene. Testo.
2: Leggo il testo, è proprio di Fabrizio Moro. Posso fare a meno dei milioni, tanto portano solo problemi, ma non posso fare a meno del vino, non amando troppo gli schemi. Posso fare a meno di un motore, è troppo bello camminare. Posso fare a meno di sapere, perché spesso preferisco immaginare.
0: Stop. La canzone, la prossima canzone che ti fa stare bene, che scegliete voi, deve contenere il termine nel testo o nel titolo, il verbo camminare. Dai, sentiamo, forza.
4: Io camminerò.
0: Sei andata a beccare, brava. Fausto Leali era, o Tozzi? No, Fausto, no. Leali, ciao Fausto.
2: Tozzi, io camminerò, no, tu mi aspetterai. No.
0: Quanto devo scommettere? No,
2: 100 euro.
0: Ok,
3: Fausto
0: 100.
3: Leali.
0: Fausto Leali, dammi 100 euro.
2: C'è,
0: forza.
2: Umberto Tozzi uguale,
0: dammi,
2: l'ha fatta un'altra.
0: Dammi
2: allora.
0: 100,
2: va bene.
0: Dammi,
2: no, esistono
0: 100.
2: Entrambi.
0: Allora, walk like an Egyptian, sì. Anche walking on the moon, walking, sì. Stamina.
2: Cammina nel sole, Grignani.
0: Qualunque, con camminare, cammino, eccetera, in italiano, in inglese, un vocale a questo numero.
1: 331 80 90 101.
5: Procediamo anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: Altro in Sud America, dovete sapere, ne ha fatto una versione, una canzone lenta, una canzone d'amore di Gianni Togna, ne ha fatto una versione che la senti ovunque, una canzone italiana.
1: Bravo Togni.
0: Bravo. Allora, 10:58, no, mi riferisco alla canzone Ti passare bene, che deve contenere il termine, il verbo camminare in qualunque salsa e anche in inglese, e qui stanno tirando fuori di quelle robe. La sentiremo più tardi, se volete, se ve ne viene in mente una particolare, mandate un vocale al 331 80 90 101. Daldo.
2: Parliamo ancora di questa ondata di maltempo che sta interessando il centro-nord dell'Italia. C'è purtroppo, lo abbiamo già annunciato, anticipato, anche una vittima. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. Un carabiniere si era lanciato in acqua ed era anche riuscito ad estrarre questa donna dall'abitacolo, ma questo purtroppo non ha impedito poi il decesso, e anche il militare dell'arma è rimasto ferito, è stato ricoverato in ospedale, fortunatamente in codice verde, non è in pericolo di vita. L'intera zona tra Latisana e Lignano ha subito pesanti disagi e allagamenti per questa ondata di maltempo che si è abbattuta tra la scorsa notte e questa mattina. Maltempo che ha interessato un po' tutta la regione del Friuli Venezia Giulia, e a causa delle piogge torrenziali la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata. A Trieste i problemi sono causati dalla mancanza di tensione alla linea, mentre a Porto Gruaro e a Monfalcone si registrano guasti ai deviatoi, agli apparati di stazione e di linea. Attualmente si stanno verificando ritardi fino a un'ora. Sono stati istituiti bus sostitutivi sia a Trieste che a Porto Gruaro. In precedenza avevamo parlato anche di un'ondata di maltempo in Toscana, in diverse province della Toscana e anche delle Marche.
0: E come abbiamo detto, la situazione sarà questa anche nelle prossime ore. Il peggio è passato, ci sono previsioni?
2: No, rimane comunque l'allerta anche per la giornata di oggi.
0: Va bene, grazie Aldo, a tra poco.

0: procediamo. Puntata da urlo. Superabile, mai allora. Mai allora insuperabile.
1: Allora, 8 minuti dopo le 11, siamo nella terza ora del procediamo, quella in cui insomma bisogna scegliere e capire cosa fare, perché ci avanza, ecco, è l'ora degli avanzi.
2: Sì.
1: Allora, ci avanza una ricerca di Aldo Preda nel momento in cui ti aspetteresti altro, che non è male. Ho un cos'è test psicoattitudinale artigianale realizzato da Regina, che anche è intrigante. Un happy bidet. Cosa volete?
3: Un happy bidet a chi?
4: La ricerca.
1: La ricerca?
5: A chi compie gli anni.
1: A chi compie gli anni.
2: Ah.
1: Allora, la ricerca di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti altro. Dai, senza perdere tempo. Sigla!
6: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti altro.
3: Posso fare un'osservazione? Ma se abbiamo detto che c'è la ricerca, perché la ricerca quando ti aspetteresti altro? Lo sappiamo che c'è Aldo.
1: Senti, chiamami dopo nel pomeriggio. Adesso c'ho da fare. La ricerca, la fonte
5: è Amy Jane Griffiths, nota psicologa statunitense della Chapman University di
1: Chapman...
5: Orange in California.
1: Se e quindi... Chapman è tutto un programma. Allora, attenzione, perché è curiosa. Io ho buttato un occhio, è curioso.
5: Questa psicologa si chiede e dà poi anche una risposta: perché ad alcune persone piace così tanto l'autunno, mentre ad altre persone invece si intristiscono, sentono la solitudine? Ce lo spiegano gli psicologi.
1: Ma prima della psicologa ce lo spiega Regina Saraiva. Perché le persone sono legate a stagioni diverse?
2: Con tutto rispetto per la ricerca di questa grandissima psicologa, è molto semplice.
1: È molto semplice. Chapman si chiama.
2: C'è chi è nato in autunno e c'è chi è nato
1: in estate.
2: È legato
1: alla propria nascita.
2: Sì,
1: tu
2: sì.
1: Dici, allora, io che sono nato a dicembre, la mia dovrebbe essere inverno. Invece no, a me piace la primavera, per dire, la mia stagione preferita.
3: Comunque le stagioni sono quattro.
2: Sì.
3: Reggi.
2: Sì, infatti,
3: no, perché lei ha detto solo l'estate e l'autunno.
2: No, chi è nato in autunno preferisce l'autunno. Chi è nato in estate preferisce
1: secondo
2: l'estate.
1: Secondo te è così?
3: Secondo me no.
1: E allora come?
3: Allora, io amo l'autunno perché detesto il caldo, quindi okay. Quando il sole non picchia più,
1: ci siamo avvicinati?
3: Sono felice.
5: Vi siete avvicinati in qualche modo, perché comunque la stagione preferita è legata all'infanzia che abbiamo trascorso e ai ricordi che noi abbiamo, nel senso che la preferenza per le stagioni non è casuale, ma riflette le esperienze con cui siamo cresciuti, per cui alle persone a cui piace l'autunno
1: hanno dei ricordi,
5: hanno dei ricordi positivi. Il primo giorno di scuola si rivedono gli amici, e quindi anche da adulti sono influenzati da questi ricordi e quindi piace l'autunno. Probabilmente alle persone a cui non piace l'autunno hanno avuto esperienze invece negative, magari hanno vissuto un momento in cui, non so, i genitori si sono separati, hanno vissuto un momento di solitudine oppure odiavano la scuola e quindi odiano anche l'autunno.
1: Ma credo che l'autunno, l'appassire, sia proprio, credo, una delle stagioni meno amate in generale, adesso voglio dire.
5: La mia stagione preferita.
2: Anche
5: personalmente.
2: La mia.
1: Caso, caso.
3: Beh, sai che molti la amano per i colori dell'autunno.
1: Sì,
3: vabbè,
5: il foliage.
1: Sì, il foliage. Però, capito, si muore. L'autunno.
5: E noi invece a settembre si riparte, nuova vita, nuove esperienze.
1: C'è novembre.
2: È il mio compleanno.
1: No. Tu sei d'accordo? È estate tutta la vita.
5: No,
1: ma non è estate,
5: no.
1: È estate perché poi diventa tediosa, fastidiosa. È la primavera, che bello. È lì che uno rinasce, si sveglia la natura. Cioè, che cazzo. Scusate, cosa state dicendo? Sull'autunno? L'autunno è la morte, è la fine.
7: A me piace l'inverno perché c'è il periodo natalizio.
1: Ecco, l'inverno è un'altra cosa.
5: Natale è una fatica.
1: Vabbè, rimani nel tuo autunno, io me ne vado. Arrivederci.

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
0: Ecco perché. L'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: ragazzi, Avril Lavigne, ma mi è stata fatta tornare adolescente. Oddio, ma quando prendevo il 301 andavo a scuola. Ma che bella cosa.
1: E poi che dire? Procediamo!
2: Allora, in estate fa troppo caldo, quindi non è la mia stagione preferita. L'inverno fa troppo freddo, quindi non è la mia stagione preferita. Okay. In primavera ho l'allergia e quindi palesemente anche la mia stagione preferita è l'autunno. Allora. Ma poi vogliamo parlare della transizione da caldo a quel tepore, mettere la copertina, la cioccolata calda.
3: Vabbè, insomma, abbiamo preso in osservazione questa ricerca di questa Chapman, questa psicologa americana nella ricerca di Aldo Preda, secondo la quale le stagioni, le preferenze, la nostra preferenza nei confronti delle stagioni è dettata da legami della memoria,
4: dalle esperienze che abbiamo fatto
3: e
4: in
3: quindi
4: passato,
3: non una scelta né di temperature né di altro. Questo è, secondo me, insomma, non è così. Però a me l'autunno non piace, però perché mi sa di morte.
4: Ma no,
3: ti cade tutto, cadono i capelli, ti cade la palpebra, ti cade tutto, cadono le foglie, cade tutto. Invece la primavera è la rinascita.
1: Io sono allergica.
3: Vabbè, insomma, lascia stare le stagioni. Infatti, mi salutano una bimba. Posso salutare una bimba?
5: Ma certo, il programma è tuo.
3: Che è molto carina. Senti che bella cosa dice. Senti qua.
6: Ciao, Froce, mi chiamo Aurora. Ho 5 anni e ti seguo tanto e ti guardo prima di mangiare.
3: Capito? Questo è il prima di mangiare.
6: Invece quando vai in vacanza che non ti sopporto più.
1: Amore.
3: Questo amore dei bimbi nei miei confronti straordinari. No, sta roba a stomaco vuoto, perché poi, capito, magari dopo mangiare. Ora ci occupiamo velocemente, perché non abbiamo tanto tempo, di un happy bidet veloce. In primis dobbiamo fare gli auguri al figlio letto appena nato di uno dei nostri,
5: di Lorenzo Paffile, che è uno dei nostri cameraman,
3: dei nostri tecnici, dei nostri registi video. Benvenuto, come si chiama il bimbo?
5: Federico Paffile. Benvenuto al mondo.
4: Anche lui Paffile si chiama.
5: Beh, il padre.
3: Dai, sta stupidera oggi, dai, avanti.
7: Ciao Fernando, puoi mandare gli auguri alla mia mamma che si chiama Elisabetta. Grazie, ciao.
3: Auguri ad Elisabetta, prego.
8: Oh Elisabetta, happy birthday d'oro per te.
3: Perché d'oro? Perché adesso sta roba?
9: Perché l'oro luccica.
10: Buongiorno, procediamo. Sono Elena dalla provincia di Bergamo. Oggi voglio fare gli auguri ai miei genitori Gaetano e Battista per i loro 38 anni di matrimonio. Tanti auguri dalle sue figlie Elena e Eva. Ciao.
3: Figurati, bella, non si ricorderà nulla. Vabbè, sentiamo, prego.
8: Happy birthday Gaetano e Battista.
3: No, non sono due uomini, è una coppia.
8: Gaetano e Battista.
3: No, Battista e poi Gaetano.
8: Gaetano e Battista della figlia Elena, happy birthday.
3: E l'altra figlia come si chiama?
8: Sofia.
3: No, ma è Gaetana e Battista o Gaetano e Battista è maschile, no?
5: Ma è Gaetano e Battista, magari è una coppia omosessuale.
10: Buongiorno, procediamo. Sono Elena dalla provincia di Bergamo. Oggi voglio fare gli auguri ai miei genitori Gaetano e Battista.
5: Gaetana e Battista.
3: Andiamo che è tardi.
1: Procediamo.
11: Procediamo.

0: RTL 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. RTL 101.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina.
1: Questa parte è nuova. Oh, oh, oh, oh, oh, bella.
0: Quando siamo soli sei l'ultimo. Magnifica.
2: Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Anche voi da casa, per favore, al volante, radio, dai, tutti insieme.
2: Oh, oh, oh, oh, oh.
3: Ciao Fernando.
1: Amore.
3: Ho 5 anni, senti, guardo da 20.
1: Oggi il livello di stupidaggini proprio sta svettando.
4: Ciao a tutti, volevo augurare un buon anniversario ai miei genitori Saverio e Teresa per il loro 29esimo anniversario di matrimonio. Saluti da Lendinara, provincia di Rovigo, Veneto.
5: Super auguri a Ornella con 58 auguri, quest'anno.
1: Auguri, auguri. Allora, se volete fare gli auguri a qualcuno nell'Happy Bidet, dovete mandare i vocali prima delle 11:30. Chiaro, quindi domani alle 11:30 ci sarà le PVD. Se volete festeggiare qualcuno, mandate un vocale a questo numero
6: 331 80 90 101.
1: Arriva la canzone che ti fa svoltare, che ti fa stare bene. Tra poco.

0: divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: R101.

0: Zumala, Zumala Canepa.
1: Ma intendeva il cantante magari.
0: No, ma quale cantante? Le 11.41, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Tocca a voi, vi abbiamo chiamati in causa a scegliere delle canzoni belle, però con un termine, nel testo o nel titolo. Il termine è camminare, cammino, insomma, sia in italiano che in inglese. È stata durissima, ne avete indicate centinaia, scelte 7, come 7 i colori da ruota.
2: Colore verde.
3: Ciao 101, per la canzone a tema oggi richiedo Walking in Memphis di Cher o anche di qualcun altro. Grazie, ciao.
4: Canzone viola.
5: Ciao a tutti, Diamante di Zucchero.
6: Canzone blu.
7: Imparagonabili, buongiorno. Per la canzone che ci fa stare bene con dentro camminare, direi Semplice di Gianni Togni.
8: Canzone bella. Azzurra.
9: Buongiorno ragazzi imparagonabili. Cammina nel sole di Brignani. Bellissima. Bella.
10: Canzone rossa.
11: Ciao, sono Franci da Foggia. La canzone che mi farebbe stare bene col termine camminare è Walk This Way degli Aerosmith. Ciao.
12: Canzone fucsia.
13: Ciao Sasa da Roma. Allora, per la canzone in tema di oggi proporrei Walking on Sunshine di Katrina and Wayne.
14: Canzone gialla.
15: Ciao Fernandone, ciao a tutti. La canzone a tema che mi farebbe stare bene è Walk On By di Dionne Warwick.
0: Porca miseria, qua è dura, qua è dura. Semplice però.
1: Andiamo su blu o azzurro.
0: Gianni Togni,
16: no, dai, il Randy MC.
0: Fuori dal tempo, quando fuori è mattina, e camminare 12.
1: Dice dopo. Fino con un'aria da fortuna.
0: E invece Diamante di Zucchero dov'è camminare? Camminerò.
16: Ah, quello è Fausto Leali.
0: No. Vabbè, giro. Che la sorte ci dia la più bella. La più bella, dai, Semplice di Gianni Togni, dai, azzurra!
1: Sì!
0: Quale?
14: Canzone azzurra!
9: Buongiorno ragazzi imparagonabili.
1: Bene.
9: Cammina nel sole di Brignani, bellissima.
0: Adesso. Sì,
1: guarda che stupenda!
0: E vabbè, è perché allora perché cantavi Gianni Togni?
1: Mi andava bene, o blu azzurro.
0: Va bene, sentiamo Gianluca, questa è Cammina nel sole.

0: del sole, non ti ho ancora salutato da quando sei rientrato. Grazie per esserci. Un abbraccio, Alessandra, da Tiriolo. Ciao!
1: Che ascoltatrici meravigliose, brava, che ho! Ah, cosa vi combinerei? No, se ne avessi la forza. Va bene, è carina sta roba con le indicazioni. Guarda, lanciamo anche un'indicazione per la prima canzone
2: Di
1: domani mattina, ok?
3: Ma poi non ci ricordiamo domani mattina.
1: Ma perché è carina, capito? Tu dai un'indicazione, allora vanno in quella direzione. Parlo della canzone che ti fa stare bene. In questo caso doveva contenere il termine cammina, il verbo cammina. Quindi io cammino, bam bam. Ce ne sono tante sia in italiano che in inglese. Quella di domani mattina, la prima deve contenere una bestemmia.
2: No! Wow!
1: Sto scherzando. No, quello che volete. Libera anche per la prossima ora la canzone che ti fa stare bene con un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.
1: Avanza una manciata di secondi. Non abbiamo fatto riferimento alcuno alla mostra internazionale del cinema di Venezia, che polarizza come ogni anno l'attenzione di tutto il mondo, perché tutte le star ne approfittano, anche alcuni, per lanciare insomma dei messaggi sociali. Mi sono piaciuti molto la signora
3: Penelope Cruz,
1: di una bellissima coppia solida anche da 30 anni, che insomma hanno fatto delle dichiarazioni forti. In Spagna hanno avuto una vasta eco le dichiarazioni, in Italia un pochino meno, sia nei confronti di questo divario esagerato che va sempre più marcandosi tra chi ha tanto e chi ha nulla. Scusa se mi guardo te, nel senso, chi ha tanto e chi ha nulla.
5: Ah, ok.
2: Ma vedi, noi stai parlando di cosa?
1: No, perché insomma la dichiarazione è una che mi ha colpito, perché il lusso di molti è sulla pelle di tanti altri. Ogni tanto, insomma, bisognerebbe anche pensare chi scialacqua in maniera, ne ha tutto il diritto, insomma. Però cioè, il divario è sempre più, ma ovunque, cioè anche girando il mondo la situazione è questa, cioè chi naviga nell'oro e chi invece stenta a vivere, non è una cosa bella. Di italiani chi c'hai di fatto? Tu hai fatto mai il red carpet?
3: Io no.
1: Sabrina?
2: No, io mai.
1: Beh, ma anche
5: tu sì,
3: ma di Venezia o in generale?
1: Io l'ho fatto con uno dei film che hanno avuto
2: più successo,
1: il più grande insuccesso credo della cinematografia. No, era un film carino d'animazione.
5: Sì,
1: Pub Music. C'eri anche tu nel...
5: C'ero anch'io.
1: E vabbè, insomma, una volta nella vita va fatto sto red carpet. Lo fanno tutti, cani e proci. sto scherzando, ce ne andiamo, che è tardi.
4: Procediamo
6: anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: Bigo.
1: Oh, è la prima volta che faccio caso, cioè praticamente fa la formazione di calcio.
2: Eh sì, è l'inno dei mondiali.
1: Ah, che carino, di italiani nessuno, tu dici, non giocava.
2: No, non siamo andati.
1: Potresti farlo tu, regina.
0: L'anno prossimo, no, tra 4 anni, ragazzi.
1: No, ma fallo adesso, portati avanti.
3: O fallo per gli europei.
1: Allora, 1 miliardo di visualizzazioni ha superato questa canzone
2: proprio oggi.
1: Di Shakira, brava. Allora, devo salutare un po' di gente, se dobbiamo dar ricorso.
4: Buongiorno. Ci tenevo a salutarvi perché gli altri giorni ero al lavoro e non ho potuto salutarvi. Grazie di esserci.
1: Oggi
4: ciao.
1: Siamo al completo, ci stanno ascoltando anche da Mamet in Tunisia e poi c'è anche la Giorgina oggi.
0: Ciao Giorgina.
1: È la mia amica pornostar.
0: Ciao bella.
2: Ciao dai.
3: Ciao.
1: Può conoscerla?
2: Te lo dico dopo.
1: Giorgina, puoi andare a casa per un mini show da pulito.
3: Due minuti, come quelli di Regina.
1: Si parla di arte, artisti, altro che. Andiamo che tardi. Chi ha lavorato per la TV?
0: Canepa.
1: Chi ha diretto l'orchestra?
0: Marcello Zoara.
1: Il caporedattore
0: Aldo Preda.
1: Buongiorno. Sabrina Bambi.
3: Buongiorno a tutti.
1: Povero? Chi è povero? No, ma che povero! Regina Sarai!
0: Ciao, a domani!
1: E che Dio sia con noi, grazie a tutti, a domani, arrivederci!

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Aspetta qua, come si fa già? Oh, basta cambiare posizione, postazione e non sai più come funziona la radio. Ma guarda un po', devi accendere il microfonino per parlare e farti sentire e dire che sono le 5 del mattino. Buongiornissimo da Riccardo Russo, forse qua al microfono Edoardo Mondino in regia, i più svegli d'Italia. Al 331 80 90 101, quello non cambia.
0: Buongiorno. Buongiornissimo, i

Tutto sto burdel così alle 5 del mattino, mi sembra però giusto partire con la carica, quella di R101, le sue belle canzoni scelte per noi dall'ufficio musica. Applauso, così, primo applauso all'ufficio musica, che ogni tanto ci dimentichiamo, ecco, di citare, perché loro di giorno in giorno danno a noi la scaletta musicale, ce la fanno trovare qua bella preparata, soprattutto bella carica, buona, proprio per i più svegli d'Italia, per dare il buongiornissimo come giusto che sia da fare qui da 5 alle 5 alle 7 ogni mattino, queste prime due ore di diretta dopo la replica del procedimento. Non mi viene proprio stamattina, aspetta, devo ancora caricarmi per benino, devo ancora prendere il primo caffè, è stata una nottata particolare per quel che mi riguarda, perché in sigla ho detto basta cambiare postazione, non ti ricordi più niente, nemmeno come si appiccia un microfono, perché oggi siamo anche in TV, canale 67, per chi volesse proprio vedere dal vivo, proprio fisicamente, questa schifa umana, che ho dormito pochissimo ragazzi, ho dormito forse 3 ore, mal contate anche, per essere qui, ho viaggiato nella notte da casa, ho incontrato i miei amici camionisti che ieri hanno portato a casa anche la vittoria della prima sfida del buongiornissimo, quella dedicata ai mestieri più svegli, effettivamente loro sono sveglissimi e già in strada appunto nelle ore beatissime. Ma vabbè, veniamo a noi subito a formulare le paroline magiche, i primi tormentoni del mattino 5.06 di questo venerdì 11 di... E dai, che sarà? E ie papera per ognuno lo canti come gli pare, tanto io ancora non ho ben capito. Prima parte con la I, poi con la E. Prima della fine di settembre la imparerò, ve lo prometto. Va bene, è andato il primo. Però ho già spoilerato anche la giornata con tanto di tormentone che di solito in questa prima parte facciamo a fine settimana. Fammi pensare che giorno è, che giorno è. È venuta male però. Vai, vai.

venerdì siamo pronti anche ad affrontare queste prime due ore con voi protagonisti alla caccia al segno più sveglio d'Italia. Sempre quella che chiude la settimana, ma mi apre il weekend. Allora, che weekend sarà? Cosa avete da fare questo fine settimana di settembre? Piovoso, devo dire, abbiamo atteso la pioggia, finalmente è arrivata. Sono due giorni che gli è da giù di grossa, purtroppo anche con qualche problemino in qualche zona d'Italia. Io faccio quello che... Oh, ma quando torna il sole? Sai quello che non è mai contento, che fino a due giorni fa ero caldo, basta, adesso due giorni e dici già, ma va bene così, basta acqua, basta, basta, va bene, vediamo cosa arriverà nel weekend, me lo dite voi, caccia al segno più sveglio e che fate, 331 80 90 101.

0: Vabbè, ma solo bella musica passa da queste parti. Certo, R101, quindi mi raccomando, siateci qua, partecipate per gli attivi, belli svegli, dimostrate di essere quello che vi ho sempre detto, quelli che vi ho ribattezzato così, i più svegli d'Italia. Eccoli là, al 331 80 90 101 c'è già fermento, benché siano solo le 5:11, siamo appena partiti, ma il venerdì i più attenti e soprattutto quelli presenti sempre forever nello zoccolone duro ormai si allarga di brutto con tantissima partecipazione, un club enorme di questi nottambuli che hanno voglia di giocare, mettersi in gioco, mettere in gioco soprattutto il loro segno. Con chi vogliamo inaugurare oggi? Quale segno prende il primo punto? Sentiamolo.
1: Kikri, Alba. Buongiorno, 506. Acquario, programmi per il weekend, domani mare, ultimo giorno di mare e domenica ci si prepara per la partenza per le scuole, mia figlia terza media, mio figlio prima media, aiuto!
0: Vale, bello, che bell'età, va bene, è vero, il weekend in cui ci si prepara in questo periodo, avendo anch'io due bimbi, uno alle medie e un altro alle elementari, quando incontriamo amici o parenti, la classica domanda che gli si rivolge è: allora sei pronto per scuola? È il modo migliore per farsi odiare in questo periodo da tutti i ragazzi e i bambini del mondo e soprattutto d'Italia, che sono pronti poi a scaglioni a rientrare a scuola nella prossima settimana. Diceva mare, ma io... cioè non me l'aspettavo più, capito, che il weekend, anche perché il tempo è venuto a imbruttirsi un pochettino, lei da Torino andrà giù sicuramente in Liguria, va bene, comunque buon weekend prossimo, dai.
2: Buongiornissimo Big da Conselice. Bilancia, nel weekend forse riusciamo ad andare ancora un pochino al mare, adesso
0: pure
2: vediamo,
0: del
2: resto tutto a posto,
0: vedi.
2: Briochina la moglie e buongiornissimo,
0: certo,
2: a tutti.
0: Ciao, buongiornissimo a te. Io avevo già archiviato il tormentone di Luca Carboni, Mare, Edu. L'ha ritrovato. L'avevamo già messo in archivio per il prossimo anno, quindi la prossima estate. E invece no.
3: Ormai ti prendo mare.
0: Sempre bella, però. Anche a settembre, sai, quando c'è meno gente sulle spiagge, meno casino, il tempo così, però speriamo per voi, insomma, che tenga, per quelli che hanno programmato di spassarsela un po' di relax, Omar, anche in questo weekend. 331 80 90 101 è aperta la caccia al segno più sveglio che fate in questo fine settimana. Questo è il buongiornissimo, yes.
4: Enjoy the music.

0: Giganti del mattino su R101, in diretta anche sul canale 67 live. Il buongiornissimo per voi, servito caddu caddu come il primo caffè che mi hanno gentilmente offerto qua. Che bello, devo venire più spesso in diretta dagli studi di Milano. Per voi c'è il 331 80 90 101, è aperta la caccia al segno più sveglio. E soprattutto, che fate in sto weekend? Ditelo subito.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
5: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché?
5: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: R101 Meteo.
8: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni meteo per oggi. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al sud. Nuvole sul resto d'Italia. Nel corso della giornata rovesci e temporali praticamente su tutto il settore settentrionale, su gran parte del centro, eccezione di Molise e coste abruzzesi, e sulla Sardegna. Temporali localmente anche di forte intensità, con la possibilità di nubifragi e violente grandinate, soprattutto al nord-est e in Toscana. Temperature massime in ulteriore calo al centro-nord, localmente anche al di sotto della norma, in diminuzione anche in Sardegna, stazionaria invece al sud, dove insisterà il caldo intenso. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

0: Ciao, sono Luciano Ligabue e ascolto sempre il buongiornissimo. Ciao.
1: Era più o meno il saluto che ci facevano. Quello ufficiale, siccome me la stavo cantando, cercando di riprodurre la sua voce, è bella però, questa Niente Paura, è un po' che non la riascoltavo.
2: Ciao, sono Ligabue, eccolo. Ti auguro un buongiornissimo a tutti gli ascoltatori di R101. Ciao.
1: Il ciao finale, un po' smonato da Ligabue, proprio così, però era bella. Appunto, dicevo, la canzone che abbiamo appena riascoltato e ricanticchiato alle 5.27 in questo istante per confermare, insomma, la direttissima del buongiornissimo, tutto un superlativo incredibile, quello anche a cui mi riferisco sono i superlativi più svegli d'Italia che sono già pronti a combattere. In questo venerdì affrontare poi però un weekend, sacco di progetti al 331 90 101, senza perdere di vista la solita consueta sfida che chiude la settimana, quella la caccia al segno più sveglio. Ne abbiamo già tantissimi, ne mancano 2, 3, 4 dormienti, ma io gli darei ancora tempo di dormire un po'. Sono appena mezz'oretta che abbiamo aperto io la sfida, diciamo, quindi lasciamoli ancora dormire. Vediamo invece chi c'è di sveglio. Prego, prego.
3: Buongiorno, Ricky, Mari da Udine.
1: Ciao.
3: Segno della bilancia, pronta per andare a lavoro.
1: Sì.
3: Progetti per il weekend, spero di riuscire a fare ancora un po' di male.
1: Eppure tu.
3: Buona giornata.
1: Ma che, vi siete messi tutti d'accordo? Non me l'aspettavo questa spiagge piena, affollate, affollatissime dei nostri ascoltatori da Udine, Friuli, Venezia e Giulia, che è stata interessata purtroppo dal maltempo con parecchi disagi e mi pare anche purtroppo una vittima in queste ultime ore. Forza, forza, forza, dovrebbe rimettersi. Ho dato uno sguardo anche al meteo, effettivamente si riassesta un pochettino la situazione su gran parte d'Italia, proprio dalla gran parte d'Italia anche al sud mi dicono che la situazione è diversa. Sentiamo com'è.
4: Buongiorno Ricky.
1: Ciao.
4: Qui a Bari siamo al 42 agosto ancora.
1: Non ce la fanno più a Bari, però ci vedete un mar vicino, potete anche voi andare un pochettino a rilassarvi in questo fine settimana e godervela un pochettino, anche se insomma le temperature non hanno ancora mollato, ancora vai.
4: Buongiornissimo Ricky.
1: Ciao.
4: De Nicola, segno zodiacale Capricorno.
1: Capricorno.
4: Per il weekend. Domani giornata un po' noiosa.
1: Vai al mare.
4: Io odio andare a fare la spesa dentro il centro commerciale, affollato di gente. Però sì, dopo nel pomeriggio, la domenica, relax sul mio carissimo divano con mia moglie.
1: Bene.
4: E direi che questo weekend ci siamo.
1: Ci siamo.
4: Ciao, un abbraccio.
1: Ah, quando parli con me di divani, poi guarda, fine settimana non è che lì che scade sempre l'offerta. E allora goditela la grandissima, questo è il punto più alto del suo weekend. Intanto mettiamo in gioco anche il Capricorno, che l'altra settimana si è portato a casa, mi pare, la vittoria, se non ricordo male. Ho lasciato a casa gli appunti, ma mi pare sia andata proprio così. 331 80 90 101, prossimi più svegli d'Italia tra pochissimo. Let's move it.

0: Allora, situazione in classifica, ci sono un paio di segni che se la stanno già svignando. Sono gli Acquario, i Bilancia, che mi pare siano quelli che stanno festeggiando in questo periodo. Non siamo già sotto Bilancia? Più o meno, dovremmo esserci, vado a controllare. Anche gli Scorpioni, messi molto bene. Tutti gli altri a seguire, ancora qualche dormiente. Dai, sotto con gli altri vocali, gli altri più svegli d'Italia. Avanti,
1: buongiorno,
0: tutta, buongiorno.
1: Vergine, più o meno io e te dovremmo avere la stessa età. Ieri nell'accompagnare la figlia alle prima superiore mi ha preso il treno. Il treno come al solito è in ritardo, caso strano.
0: Strano,
1: di 10 minuti.
0: Succede.
1: Quindi quando siamo arrivati in stazione per prendere il pullman abbiamo fatto una corsetta.
0: Certo.
1: Stamattina mi sono alzato con un male all'anca.
0: Eccala.
1: Ma è dovuto a quello, che tu sappia.
0: Anche a quello è dovuto il ritardo del treno. La corsetta dopo i 40, se non si è abituati, però avrebbe perso il pullman, non sarebbe andata al primo giorno di scuola, sarebbe stato molto brutto, molto spiacevole. Quindi vabbè, per i figli anche questo, si subisce anche dolori fisici il giorno dopo. Però vedi, alcune scuole hanno già iniziato in questa settimana in alcune zone d'Italia. Ancora avanti, altro segno.
2: Ciao Lino da Iglesias Leone, un saluto dal panificio Pinna di Iglesias.
0: Aio Pinna di Iglesias Leone. Mettiamolo in gioco, intanto era uno di quelli dormienti, per dire, quindi vedi che mi si svegliano poco, e Iglesias a me viene in mente solo una cosa, questo.
3: Se mi lasci non vale,
0: se mi lasci non vale, e il coro,
4: se mi lasci non vale,
0: che bellezza. Vabbè, niente, volevo fare questo collegamento bellissimo tra la città meravigliosa di Iglesias in Sardegna, dalla quale ci scrive anche Alessandro. No, in realtà Alessandro scrive dalla Spezia, scusate. Alessandro dalla Spezia dice toro, intanto mettiamo un altro segno sul toro. Domenica si parte per la Sardegna, quindi vedi che c'è ancora gente con la valigia sul letto, quella di un lungo viaggio per la Sardegna, per godersela anche nel mese di settembre.
2: Ah, dimenticavo, questo fine settimana compleanno di mia nipotina,
0: auguri.
2: Sofia, quindi se potete fate gli auguri in diretta,
0: ma
2: grazie.
0: Certo. Fatti, auguri. Sofia anche sulla torta. Sofia forte per il tuo compleanno da festeggiare. Mamma, quante cose che ci sono da fare in questo weekend. Me le state raccontando tutte al 331 80 90 101. Il buongiornissimo oggi anche in TV sul canale 67 del Dugtug.

0: Si smona un po' sul finale, però bella, bella canzone, gran voce, quella di Siena Spyro. Su R101 sono le 5.41, tutta una rima baciata incredibile, stiamo cercando la prossima voce, il prossimo artista. Scelto da voi, arriva al primo momento di quest'oggi della canzone che vi fa stare tanto tanto bene. Raccontate quale sarà al 331 80 90 101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Volete stare bene ogni ora? Ma sempre, qua su R101 si sta bene sempre. Però a maggior ragione, tra i minuti 40 e 45, lo sapete, no? In tutti i programmi c'è la possibilità di entrare nel palinsesto e piazzare la propria giocata, la propria canzone preferita, quella che fa star benissimo, tipo la prossima scelta da chi?
1: Buongiorno a Lorenzo da Cabras, vorrei ascoltare Sunrise, yes, dei Simply Red.

0: Sunrise su R101, richiesti dal nostro amico sardo, anche lui molta Sardegna questa mattina, anche nelle richieste musicali, questo ci fa sempre molto piacere. Anche Alberto da Cagliari si aggiunge con un messaggio scritto: buongiornissimo, sveglio dalle 4.30, domani si lavora, domenica mare, vedi, no? Sembra agosto qua, la puntata invece è del venerdì 11 di settembre, proiettato verso il prossimo fine settimana con i vostri progetti, ma soprattutto con i segni più svegli. Caccia al segno più sveglio, dai che sta per concludersi il primo tempo, ce n'è uno che è già in vantaggio di poco rispetto agli altri e ne è rimasto soltanto uno dormiente. Nel frattempo, vedi, si sono svegliati quasi tutti. Sentiamoli,
1: buongiorno,
0: sentiamoli.
1: Buongiorno a tutti.
0: Prego.
1: Benedetta da Siena.
0: Ciao.
1: Questo weekend. Due giorni all'Isola del Giglio. Segno Sagittario.
0: Sagittario.
1: Buona giornata a tutti.
0: E allora buon weekend sull'Isola del Giglio. Anche lei se ne va per un weekend al mare. Vai. Tutti. Occhio. Creme abbronzante. Di nuovo fuori tutto. Ma io, perché il problema mio è che un mese fa finivo le mie feste. Praticamente la mia settimana al mare, per cui per me è già lontanissimo, già una cosa dimenticata, già solo, per me è già Natale praticamente, invece no, per tantissimi invece è ancora tempo di preparare le valigie, ancora avanti.
2: Buongiornissimo Riccardo.
0: Ciao.
2: Antonio da Bologna, segno zodiacale pesci. Programmi per il weekend.
0: C'è.
2: Domani c'è una riunione di famiglia, bisogna prendere delle decisioni importanti. La famiglia
3: e viva.
0: Cioè, la riunione di famiglia, c'è da preoccuparsi oppure, cioè, cosa significa, cosa c'è, quali decisioni bisogna prendere, che paura.
4: Tu mi invitasti qua a casa mia
0: e non, cosa che diceva Don Vito, non ti sei preso neanche la briga di chiamarmi Patrick. No, niente, non era così il testo esatto, però non lo so a memoria. Comunque vabbè, buona riunione, facci sapere come è andata, quali decisioni così cruciali sono state prese nella tua famiglia. Ancora
5: buongiorno Riccardo,
0: che paura.
5: Buongiorno a tutti e buon venerdì.
0: Sì.
5: Sveglia 2.40,
0: sì.
5: Questo weekend, sabato andremo a vedere la MotoGP con i miei amici.
0: Ah, Misano,
5: e domenica
0: Misano.
5: Invece arrivedo alla mia ragazza tornata da un viaggio di lavoro, quindi
0: bene,
5: Saremo insieme. Buon weekend a tutti, saluti Paolo da Cattolica.
0: Ciao, il segno, ti sei dimenticato una cosa fondamentale, mi ha raccontato tutto quello che succede nel weekend, questo è vero, ricordando che c'è il Gran Premio di San Marino, vero? Cioè, giusto, l'avevamo già saputo, amici di ieri mattina si sono fatti sentire proprio in direzione, prima a Tavuglia si passava praticamente dalla Mecca della MotoGP e poi si andava verso la gara di domenica. Ok, vabbè, niente, non sapremo mai il suo segno, però è importante, fondamentale. Ancora uno, dai,
6: buongiornissimo Ricchi.
0: Ciao.
6: Monica da Rovereto, provincia Trento.
0: Sì.
6: Segno zodiacale Toro.
0: Oh, il mio.
6: Oggi e domani si lavora, domenica relax, semplicemente relax.
0: Hai detto relax.
6: Buona giornata.
0: Ha detto relax. Certo. Parola chiave. When you want come. Devo scaldare la voce anche perché oggi, essendo venerdì, c'è il karaoke con la banda di R101. Preparatevi intorno alle 7:20-7:25. Chissà quale mi toccherà cantare, con quale parola. Vabbè,
7: bilancia.
0: È arrivato, bilancia. Era un dormiente. No, c'era già la bilancia. L'avevamo già detto che erano belli attivi. 331 80 90 101. Quanta roba stiamo mettendo già giù nella prima parte del buongiornissimo. Andiamo a svegliare tra poco l'ultimo segno ancora lì nel letto.

Oh, shalala, e doveva finire così con il buon Max Pezzali. Pinguini tattici nucleari per questa canzone scritta da Paolo Dini. Bottiglie vuote, applauso, applauso, applauso. Mancano pochi minuti alle 6 del mattino, quindi a chiudere la prima ora, il primo tempo di questa sfida al segno più sveglio, e c'è ancora uno dormiente. Ne è rimasto solo uno, quello lì. Andiamo a svegliare in questo momento. Mi rivolgo a voi, cari. Segno più sveglio e c'è ancora uno dormiente. Ne è rimasto solo uno, quello lì. Andiamo a svegliare in questo momento. Mi rivolgo a voi, cari amici del cancro. Che facciamo? Ci diamo una sveglia.

0: 105esima fondazione.
1: E ho nominato Paolo Dini, arrivano anche gli alpini, lui essendolo stato, mica ha fatto il militare, ha sbevizzato tutta la grappa che c'era, qualche caserma, e poi ha detto di aver fatto gli alpini. Comunque, ciao, un saluto a tutta la brigata, la compagnia, che sarà in festa in quel di Bergamo, mi ha detto. Va bene, ancora uno?
2: Buongiornissimo Riccardo, che
1: Ciao.
2: bello vederti in TV. Sono Manuela da Crema, segno zodiacale
1: Bellissimo.
2: Leone. Progetti per il
1: Leone.
2: weekend saranno un po' impegnativi perché questa mattina accompagnerò mio papà in un grande ospedale milanese perché nei prossimi giorni subirà un intervento chirurgico e quindi nel weekend sarò accanto a lui per farlo sentire un po' meno solo. Ciao!
1: E noi saremo lì accanto a te, accanto a lui, virtualmente, ma un abbraccio ovviamente a te, soprattutto al babbo. Brava, bel weekend comunque, perché fanno bene queste cose. Poi stare lì passa velocemente, tutto andrà bene. 331 80 90 101, in bocca al lupo per tutto. Noi continuiamo con la nostra diretta, il nostro buongiornissimo. Stiamo per chiudere il primo tempo, lo facciamo viaggiando por el mundo, lo facciamo così.
3: Salida del vuelo con destino a la felicità.

vado, vado col triplice fischio, anzi il doppio fischio, scusate, fine primo tempo. Stiamo uccidendo. Perché fare queste cose in diretta e non prepararle prima? Va bene, chiudiamo il primo tempo del buongiornissimo con gli amici del Leone in vantaggio. Clamoroso, perché erano indietro.

0: fino a qualche minuto fa. Va bene. La gara riprende tra poco dopo le news nel Buongiornissimo. State con noi.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. A Dallas Trump torna a promettere: se vinciamo le midterm darò $5,000 a ogni americano. Alla convention repubblicana il presidente implora i suoi: fingete che ci sia io sulla scheda e votate. Parla anche il vice Vance. Dalla folla cori spingono per una sua candidatura alla Casa Bianca nel 2028. Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, assassinata dall'andrangheta nel 2009. All'epoca furono determinanti per le indagini proprio le testimonianze della giovane. La ragazza si è gettata da un balcone, aveva la stessa età della madre. Indagini in corso per possibile istigazione al suicidio. In Svizzera, incidente per un autobus turistico partito dall'Olanda, ci sarebbero diverse vittime, a bordo 48 persone. La polizia locale non ha diffuso ulteriori dettagli sul bilancio o sulla dinamica. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani. Il centrodestra si ricompatta sulla legge elettorale. Al Senato, bocciato l'emendamento delle opposizioni per le preferenze pure, passa invece la modifica di maggioranza che prevede i capilista bloccati. Martedì il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo tornerà alla Camera. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, 2977 le vittime civili, a Ground Zero le commemorazioni, ci saranno tutti gli ex presidenti, il vicepresidente Vance rappresenterà la Casa Bianca. Anche Trump ha scelto di non partecipare e, nonostante le polemiche per la fede musulmana, ci sarà anche il sindaco Mamdani. Calcio, esordio stellare in Europa per il Como. Al Sinigaglia spettacolare vittoria per 4-1 con il Lipsia. Meno soddisfatta la Roma di Gasperini, che a Istanbul si fa rimontare dal Fenerbahce. Il match finisce 1-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: 2 minuti dopo le 6, questo è il buongiornissimo da Riccardo Russo, al microfono Edoardo Mondino in regia, i più svegli d'Italia al 331 80 90 101. Oggi il buongiornissimo offerto anche in TV sul canale 67667 del digitale terrestre. Mi raccomando, per chi vuole vedere, insomma, le occhiaie che sono sempre lì
2: belle in volto mio, come il vostro, come le vostre, sì, lo so.
0: Buongiorno, buongiornissimo, i

0: si torna qui in diretta su R101 nel buongiornissimo di questo venerdì 11 di settembre, 6:07. C'è una gara in corso da più di un'ora. Abbiamo siamo andati negli spogliatoi, come si dice in gergo calcistico, con gli amici del Leone in vantaggio, perché è iniziata come sempre, come ogni venerdì, la caccia al segno più sveglio d'Italia, con tanto di sigletta, figli delle stelle. Ma non ci concentriamo solo sui segni, vogliamo sapere i fattacci vostri legati al prossimo weekend, che ormai è lì, bussa alle porte, e quindi facciamolo entrare con i vostri racconti. Cosa avete in mente di fare al 331 80 90 101? Avevamo in sospeso di svegliare il segno del cancro, quelli del cancro erano i dormienti, l'unico segno dormiente, tutti gli altri sono già in gara. Si sono svegliati, c'è qualcuno del cancro?
1: Vediamo, buongiorno, vediamo. Buongiorno,
0: ciao,
1: qui cancro svegliissimi, oh, dalle 4:15.
0: È 4:15, ma
1: di bus.
0: È dov'eri?
1: Progetti per il weekend.
0: Dai.
1: Sabato si lavora fino alle 3, poi e domenica passeggiatina in montagna.
0: Vabbè,
1: Nicola da Brescia.
0: Giusto, c'è anche la montagna, volendo. Abbiamo sentito un sacco di mare nella prima parte. Tanta gente che approfitta del weekend, di un riassesto delle temperature e delle condizioni meteorologiche per appunto godersi ancora un weekend di relax sotto l'ombrellone. Va bene. 331 80 90 101, riprendiamo ufficialmente la gara con tutti i 12 segni finalmente in gioco. Vai, sentiamo i prossimi.
2: Ciao Riccardo, buongiornissimo.
0: Ciao.
2: Sono Linda da Milano, il mio segno zodiacale è Vergine. E domani è il mio compleanno. Buona giornata a tutti.
0: E questo mi svela che siamo sotto ancora il segno della Vergine, perché io l'ho chiesto una mezz'oretta fa, siamo già sotto la bilancia oppure ancora? No, siamo ancora sotto la Vergine. Tanto di compleanno alla nostra amica, auguri. Beh, come facciamo spesso, grazie. Organizzato qualcosa, una festa sorpresa ti sei fatta, la festa sorpresa, vedremo come sarà andata. Mi aspetto poi lunedì nel resoconto di questo weekend, insomma, se i progetti saranno andati a buon fine oppure no. Si spera di sì, chiaramente. Ancora.
3: Buongiorno Riccardo.
0: Ciao.
3: Buongiorno Italia.
0: Buongiorno Mario.
3: Ministro della Venna, sì. Segno zodiacale Scorpione. Si va verso il weekend, come abbiamo già detto, preparazione per la scuola. Piove. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Mi preoccupa questo fatto che dal vocione questo va ancora a scuola. Che scuola farà? Le medie? Avrà superato? Terza superiore? Da rifare ancora un attimino? È un po' in ritardo. Ah no, dice che è un genitore. Probabilmente. Beh, bella questa battuta. Piaciuta? Bella, bellissima. Comunque la parola scuola per noi genitori, che ormai siamo dall'altra parte della barricata, in questo momento è la parola migliore. In questo perché finalmente... Via, camminare, andare, forza, studiare. 331 80 90 101. L'ultima ora del buongiornissimo di questa settimana ha preso il via da brividi.

0: compagno di Blanco, visto che abbiamo parlato di scuola alle 6:13 minuti su R101. C'è il buongiornissimo, ovvio che c'è, grazie alla grande, stragrande partecipazione dei più svegli d'Italia. Non vedono l'ora di andare verso il weekend e poi sviluppare quelli che sono i progettini che hanno già lì in cantiere al 331 80 90 101. Me lo stanno raccontando con tanto di sfida al segno più sveglio. Dai, continuiamo.
1: Buongiorno Ricky. Ciao. Michi da Varese. Sì. Segno zodiacale acquario, progetti del weekend,
0: sì.
1: E verniciatura in ferriate, poi vediamo se riusciamo anche a riposare.
0: Sì.
1: Un abbraccio a tutti e buon weekend. Allora, soprattutto buona giornata.
0: Buona giornata a te. Bel lavorone, voglio dire, verniciatura del cancello praticamente. Devi smerigliare tutto, devi mettere l'antiruggine, la prima passata, la seconda mano. Insomma, un sacco di roba. Va bene, grazie, ciao, buon lavoro, buon lavoro. Fammi sapere se è venuto bene. Poi ancora,
2: buongiornissimo Ricky, è da Dalecco. Il mio segno zodiacale Scorpione, sì. Sveglia dalle 5 e domani per il weekend programma lavoro e poi assistenza mamma. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Un saluto anche alla mamma da parte nostra. Lavoro, dovete lavorare oggi, non arriva come tormentone, ma chi lo sa, ci sarà qualcun altro che dirà di la Edu mi sta guardando, lo metto. Ma mettilo dai, ma dovemo lavorare, il gruppo dei lavoratori del weekend ci sarà, infatti alcuni lo stanno raccontando e quindi
3: dove
0: prego.
3: Ecco.
0: Non l'avevamo previsto
3: tutti
0: però. No, tutti
3: lavorare.
0: No. Qualcuno.
3: Tutti lavorare. Sì, sì. Dove andiamo a lavorare?
0: Ormai so che tra di voi, i più affezionati, questa mantra lo ripetono ogni volta che devono andare a lavorare. C'è qualcuno che me lo racconta anche via messaggi. Ancora uno.
4: Buongiornissimo Ricky.
0: Ciao.
4: Simone D'Alecco, del segno della Vergine.
0: Sì.
4: E questo weekend musicale con il concerto domani sera dei Blu Vertigo.
0: Cosa mi hai ritirato fuori? Blu Vertigo? Ma è in versione ufficiale quella con Morgan cantante? Oppure... sai che non lo so, però me le ricordo. Tipo questa mi piace.
5: Una
0: bella crisi.
5: C'è sempre ogni volta che qualcosa non va.
0: E poi mi state mettendo in crisi con la marea di messaggi che arriva. Grazie. È una bella crisi questa qua. Vuol dire che siete affezionatissimi al buongiornissimo e questo fa di noi un bel programmino. Me lo dico da solo alle 6:16 minuti lanciando la prossima canzone, Bruno Mars con Oh My Soul. 331 80 90 101, scatenatevi perché entriamo ormai nel vivo di questo buongiornissimo. Yeah.

0: Grande affollamento al 331-8090-101 dei più svegli d'Italia. Ognuno gioca con il suo proprio segno zodiacale. Vedremo chi trionferà alle 7 nel verdetto finale di questo buongiornissimo. Oggi eccezionalmente offerto anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Pausa caffè, si torna tra pochissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
4: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief! Un solo spray!
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
11: Perché? Perché?
12: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti,
12: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché?
12: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram,
16: Facebook,
1: TikTok.
16: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
21: In 3 anni possono cambiare molte cose.
13: Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETVista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
21: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
22: Una Fiat 500?
21: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
1: R101 Meteo.
23: Bentrovati da Umberto Cascone dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Nubi sparse in gran parte del paese, salvo ampie schiarite in Sardegna e nel settore ionico. Col passare delle ore, rasserenamenti a nord-ovest, possibili isolate piogge o temporali per lo più su Venezia, Medio Adriatico, Appennino, Campania, Basilicata, Puglia, centro-settentrionale e nord della Sicilia. Temperature massime in leggero rialzo al nord e in Toscana, in diminuzione altrove, ancora picchi di 34-35 gradi al sud e in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Che Lady Gaga nel risveglio di questo venerdì mattina nel buongiornissimo 6.30, quasi, pochi secondi alle 6.30, quindi stiamo per aprire l'ultima mezz'ora del buongiornissimo con la super sfida che chiude la settimana, ovvero quella dal caccia al segno più sveglio d'Italia, compreso di tanti progetti legati al weekend ormai lì alle porte. Tutto questo al 331 80 90 101. Vado di aggiornamento classifica? No, prima sentiamo qualcuno di voi, poi lo faccio tra poco.
1: Buongiorno, ciao. Cristian da Ivrea,
0: sì.
1: Capricorno, sto andando a lavoro. Ricordo. Questo weekend c'è la nostra fantastica festa degli arancieri della Pantera Nera. Panterfest, birra, costine, hamburger, festa, musica. Ah, che bellezza.
0: Beh, gli ingredienti ci sono, insomma, per fare un bel weekend. Non ho capito bene, festa arancieri, Pantera Nera, beh, ci ha messo dentro un po' di tutto, come se noi sapessimo. No, non lo sappiamo, ma comunque ci sarà da divertirsi. Per il Capricorno un po' meno, perché sono un po' arretrati, un po' indietro, L'altra settimana hanno vinto, questa settimana invece sono un po' dormienti. Avanti, prossimi.
2: Ciao Ricky, buongiorno. Ehi. Gemelli, Gianluca da Torino.
0: Gemelli meglio.
2: Sveglio dalle 5:10, sto andando a lavorare. Weekend, si riprenderà il weekend sui campi da calcio.
0: C'è
2: una ragazza che gioca, quindi domenica prima amichevole. E poi da lunedì, la scuola e via, si riparte. Ciao Ricky, ti ascolto tutte le mattine.
0: Grazie. Vabbè, devo dire che la categoria più affollata è quella dei genitori in festa, diciamo, questo weekend. Ne stiamo sentendo da un'ora e mezza a partecipare a questi progetti del weekend legati poi al rientro delle scuole, poi figli e calcio. A me lo dici. Sia sabato che domenica, su più campi, più tornei. Ma sì, metteteli tutti concentrati in due giorni, che noi siamo felicissimi. Dai, avanti.
3: Buongiorno,
0: prossimo, ancora uno.
3: Simona da Ferrara.
0: Ciao.
3: Sveglia questa mattina alle 5:40,
0: sì.
3: Segno zodiacale del Toro.
0: Come me.
3: E nel weekend giro di sagre insieme a Ricky. Ciao, buona giornata a tutti.
0: No, io ho già detto, i miei programmi sono sui campi da calcio. Vorrei girare per sagre, ma attenta a farsi troppe sagre che si diventa ciechi. Dicevano una volta, sai che risate con questa battuta. Guarda un po' il gancio incredibile con Cremonini che mi canta il comico. Giù a ridere.
4: Sono stato anche normale in una vita precedente, ma hanno chiesto che sai fare.

0: perché ti sei svegliata, chissà perché. C'è il buongiornissimo, è ovvio, no? Lo sappiamo, dalle 5 alle 7 apriamo le dirette qui su R101 con i più svegli d'Italia al 331 80 90 101. Rush finale, ultima mezz'ora, ultimo aggiornamento prima del verdetto finale. Poi mi taccio, attenzione, abbiamo i gemelli messi molto bene. I leone ancora sono là, in vetta, se la stanno giocando. Molto bene i vergine, molto bene gli scorpione. Oh, ce ne sono tanti che si giocano la vittoria, molto più staccati gli ariete, i toro, i cancro, che mi erano, i pesci anche. Sono indietro, sono indietro. Forza, sotto, sotto. Dai, sentiamovi.
1: Buongiorno, buongiorno. Qui gemelli, sveglia dalle 5.
0: Sì.
1: Per il weekend, domani devo accompagnare mio figlio in conservatorio che darà il suo ultimo esame del primo anno.
0: Wow.
1: E poi approfitterò per farmi un giretto alla fiera di Pesaro.
0: Ma sì, facciamoci sto giretto. Grazie, in bocca al lupo al figliolo, al conservatorio. Anch'io sono andato al conservatorio un paio d'anni, non mi hanno mai aperto. Volevo farla questa battuta, sognavo di farla da anni e anni, anni. Ancora, ancora uno.
2: Buongiornissimo,
0: ancora.
2: Sono Anna Maria da Bergamo.
0: Sì.
2: Il mio segno è Sagittario.
0: Sì.
2: E sono sveglia da ieri sera alle 9:30.
0: Wow.
2: Quindi ho fatto la notte, adesso sto andando a casa.
0: Certo.
2: Alle 10:30 ho il dentista.
0: Ale.
2: Quindi mi prospetta una bella tirata. Per
0: il
2: prossimo weekend,
0: cioè.
2: Sì. Io e mio marito abbiamo due figlie. Sono via le due figlie.
0: E
2: faremo
0: quindi
2: la vita da coppietta per un giorno. Che bello, bello, bello. Ciao a tutti.
0: Ragazzi, lì papam, papapam, papam, ore di fuoco lì. Si va di trapano, No, dal dentista dico, dal dentista. Prima, cosa avevo capito? Metti la canzone, che qua c'è da Danceteria. L'ultima di Maggiana, lo riconoscerete anche dal sound, è sempre quello, inconfondibile per svegliarvi al meglio su R101. Nel buongiornissimo, amici.

0: È marchio inconfondibile, è proprio quello. Il sound di Madonna, la sua nuova danceria. Qua vicino c'era la gintoneria, cosa che fine ha fatto? Ho chiuso i battenti per sempre, ma poco ce ne importa in questo momento. Sono le 6.41 e quindi si va alla caccia della canzone che vi fa stare tanto bene. Tante richieste che arrivano al 331 80 90 101. Accontenteremo uno o una di voi tra pochissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
2: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
1: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
2: Riapre la casa, riparte lo show.
1: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
3: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
5: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
6: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
9: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
13: La canzone che stare bene.
14: Wow! E allora scopriamola subito, tanto ormai le modalità le sapete, il numero anche 331 80 90 101 per indicare così una canzone da condividere con tutti e fa star bene se stessi e agli altri più svegli d'Italia. Con che cosa e chi la richiede? Sentiamo subito, vai.
15: La canzone che mi fa stare bene è Just Around the Corner dei Cock Robin. 1987 entrai in un negozio con la mia ex e stavamo scegliendo uno slippino molto erotico quando c'era questa canzone che ci fece innamorare ancora di più.
14: Fantastico.

0: È andata, la prima canzone che ha fatto star bene un nostro amico, fate come lui, tra meno di un'ora magari vi accontenteremo. Per le canzoni che vi fanno stare bene all'interno poi saremo già con la banda, via di venerdì, ci sarà da cantare, c'è il karaoke, ci sono un sacco di altri appuntamenti, avremo anche degli ospiti. Ma non posso aggiungere altro perché bisogna innanzitutto chiudere il buongiornissimo di questo venerdì 11 di settembre, pochi minuti alle 7, anche al verdetto finale di quel che è la gara che va a terminare la settimana. Ovvero il segno più sveglio d'Italia, quale sarà e soprattutto che fate nel weekend, quello che vi stiamo chiedendo dalle 5. È arrivato di tutto, gli ultimi che però avranno la possibilità di riascoltarsi in radio sono loro.
1: Ciao Ricky, sono Cristina da Bologna.
0: Ciao.
1: E segno zodiacale Ariete.
0: Ariete, è un po' indietro l'Ariete.
1: E niente, questo weekend penso che sia uno dei più faticosi ma anche uno dei più belli, perché io finalmente da domenica sono in ferie.
0: No,
1: le mie due settimane.
0: Non dirlo così a noi.
1: Ho lavorato tutto agosto.
0: Allora sì, allora ci sta.
1: Agosto supermercato, quindi non ne posso più.
0: Non ne può più.
1: Auguri a me alle mie ferie.
0: Peccato che pioverà per tutte le ferie di quelli che andranno a settembre. Grazie, andiamo avanti.
2: Buongiorno, invidia, Riccardo, la nostra invidia. Da Giancarlo da Corsico.
0: Ciao.
2: Sì, che bel weekend fantastico. Sì. Anche raccia la chiare.
0: Eccolo,
2: a lavorare,
0: vedi?
2: Dovete andare
0: a lavorare.
2: Dovete tutti lavorare. Dovete tutti lavorare.
0: Ve l'ho detto, questo mantra ormai ha preso anche i più svegli d'Italia. Lo ripetono in massa. Quelli che purtroppo questo weekend, a sto giro, gli tocca appunto di lavorare. Ancora uno.
3: Ciao,
0: ancora uno.
3: Oriana della provincia di Asti.
0: Sì.
3: Sono sveglia dalle 5:15.
0: Sì.
3: E domenica faremo il pranzo per mio marito per i 50 anni, che anche lui è arrivato nel club degli ANTA.
0: No.
3: Vi auguro una domenica, una bella domenica a tutti.
0: Grazie, grazie altrettanto, buona festa, però se tanto mi dà tanto, negli ANTA c'era già da una decina d'anni, perché non credo che da 39 passi a 50 in uno secondo, i 40 non si contano più, scusami.
3: Vabbè. Ho dimenticato, sono del segno dei pesci,
0: vedi,
3: ciao.
0: Che, mi racconti tutto, ma mi lasciavi in sospeso la cosa principale. Pesci, come messo? Male, male, sto giro male, non credo riuscirà a rimontare perché mancano pochi minuti e anche l'ultimo fortunato a essere in onda con noi è lui.
4: Filippo del Lago Maggiore,
0: sì?
4: Autotrasportatore,
0: sì?
4: Segno del Leone.
0: Che fai?
4: Weekend? Domani mi sposo.
0: Yuhu!
4: Ale!
0: Ale!
4: Ciao Ricky!
0: Vabbè,
4: sarà un weekend fantastico.
0: Sei poco impegnativo,
4: ciao, ciao.
0: Tra l'altro, ma soprattutto hai dimenticato di dire che ti sposi, ma nulla di serio, nulla di serio per andare a citare Emilia. Gianni Giacomo. Abbiamo finito? Sì, c'è l'ultima canzone offerta da Sombre e poi sarà verdetto finale. Dai.

0: Pochi minuti alle 7 del mattino, lo studio si anima di personaggi anche abbastanza inquietanti. Basta, ragazzi, c'è un momento solenne qua. C'è da chiudere il programma, lo fa.
1: Gente che deve venire a lavorare qua.
0: Puoi dire verdetto finale, che lo dici meglio, con qualsiasi voce.
1: Come?
0: Verdetto finale, come?
2: Ma sono... ragazzi, verdetto finale.
0: Meno male, va. 10 anni che lo diciamo alle 7, questo ancora dice come, non sa come finisce il buongiornissimo, soprattutto quello del venerdì, dove si va a decretare cosa? Il podio dei più svegli d'Italia attraverso i...
3: decretino!
0: Segni zodiacali, cretino, ci sarà lei. Allora, terzo posto gli acquario, quanti sono acquario qua? Nessuno, però tanti all'ascolto. Gli scorpio? Gli scorpione secondi, ma soprattutto chi vince questa clamorosa sfida che vado ad archiviare in questo modo... Oddio, non me lo ricordo più, aspetta. L'ho pallottolato. Ah, vincono i gemelli! Avanti, avanti, avanti, perché sono doppi, il loro voto vale doppio. Avanti, avanti, avanti.
4: Buongiornissimo, Riccardo Ravenna. Weekend, se non piove, ultimo weekend.
0: Piove,
4: al mare,
0: piove,
4: diciamo così.
0: Piove, quale mare?
4: Vedremo. Signor Riccardo, gemelli.
0: Sì, ma cambia.
4: Buona giornata a tutti.
0: Hai vinto, ma cambia telefono, però non si sentiva niente. Ancora
5: eccomi,
0: uno, ancora.
5: Ciao, buongiornissimo, Marianna, ciao. Da Milano.
0: Sì,
5: gemelli,
0: conferma.
5: Sabato gemelli. Lavoro, domenica lavoro. E sì, è un bel weekend quello che mi aspetta, come tutti del resto.
0: Va bene, anche noi c'è da lavorare. Per modo di dire, insomma, altre 2 ore con la banda di R101, tutti in diretta, tutti in the box, con il canale 67 offerto per voi. In diretta per vedere tutti i bei faccioni che abbiamo stamattina, roba sconvolgente. Quindi vi aspettiamo con la banda per quanto riguarda il buongiornissimo lunedì alle 5, solo per i più svegli d'Italia. Chiudiamo anche con i Queen in tempo, così prendiamo l'altro.
6: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
7: Ciao.
6: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buongiorno da Umberto Cascone. I democratici sono il partito dell'odio, distruggeranno il paese e le vostre famiglie. Così il vicepresidente americano Vance alla convention repubblicana di Dallas. Poi altre 2 ore di discorso di Trump che fa giurare ai suoi di recarsi alle urne. Se non lo fate andrete all'inferno, dice. Sale a 5 morti e 67 feriti il bilancio del bombardamento russo di ieri su un centro commerciale a Pavlohrad in Ucraina. Nella notte raid su Kiev, centrato un condominio di 9 piani.

0: Dal Canada, dove ha siglato accordi per la difesa aerea, Zelensky annuncia a fine settembre vedrò Trump a New York. Si è gettata da una finestra Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, assassinata dall''ndrangheta nel 2009. Aveva 35 anni, come la madre all'epoca del delitto. Chi la conosceva la descrive come sofferente, lascia un bimbo di 4 anni. Rinnovato fino al 17 settembre il taglio delle accise sul diesel, il Consiglio dei Ministri poi procederà con misure più mirate, ancora da definire la platea dei destinatari e il fabbisogno economico. Finora sono stati spesi circa 2,6 miliardi di euro. Oggi a New York le commemorazioni per i 25 anni dell'attentato alle Torri Gemelle, 2977 le vittime. Ci sarà il vicepresidente Vance, ma non Trump, che ha scelto di presenziare alla cerimonia al Pentagono. E nonostante l'assalto dei media conservatori, il sindaco musulmano Mamdani sarà a Ground Zero. Calcio per il Como, esordio spettacolare in Champions League. Al Sinigaglia vince 4-1 contro il Lipsia. La Roma di Gasperini pareggia invece 1-1 con il Fenerbahce a Istanbul. Volley, agli europei maschili, l'Italia batte 3-1 la Svezia in una partita sotto la pioggia in piazza del Plebiscito a Napoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello per traffico intenso in direzione Milano, sempre per traffico incolonnamenti sulla A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, un incidente sulla A10 causa un chilometro di coda tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo di Petina in direzione dell'allaccio di Fisciano con la A30. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: siamo davvero. Buongiornissimo da tutta la banda di R101 in presenza nello stesso studio e sul canale 67 del Digitale Terrestre. Qui in Largo Donegani a Milano. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, ciao.
0: Il gruppacchione con Cristiano Militello.
2: Che resta ragazzi, buongiorno, buongiorno amici, buongiorno a tutti.
0: Oggi potete vedere anche Leonardo Fiaschi.
3: Sì, potete vedere me, ma dall'altra parte non immaginate se fosse diventato caesse. Guardate chi c'è. Con tutta
0: succede,
3: la sua
0: sai.
3: Bellezza, con tutta la sua giacchetta, la maglietta.
4: Sì, Fabio. Sì, Fabio.
3: Riccardo Russo.
0: Tiene in pista i più svegli d'Italia.
5: Due ore che scaldo l'ambiente, l'ho anche profumato un pochino, no?
1: Esatto.
5: Si sente, si sente. Soprattutto mi siete mancati come una finale di Champions della Juve.
1: Da oggi, da oggi datemi del lei, ragazzi.
5: Perché?
1: Perché lo sapevo, lo dicevano che settembre è il mese della Vergine, anche come fortuna. Successo.
0: Ma se hanno appena vinto i gemelli.
1: Aspetta, aspetta. Io non capisco la posta elettronica, non capisco come mai me le mette in spam queste mail.
5: Quali?
1: Cordiali saluti.
5: Sì.
1: Ha a sua disposizione 3 milioni di dollari provenienti dalla Foundation. Mi chiamo Ray Dalio. Sono un filantropo.
2: Dalio?
1: Dalio, Dalio, col fiato proprio problematico. Un membro della Dalio Foundation.
5: Sì.
1: Un gestore di Age.
5: Sì.
1: Ok? L'ho scelta, lui, Ray, mi ha scelto.
5: Sì.
1: Personalmente come destinatario di 3 milioni di dollari. Per procedere ai fondi, la prego di inviarci una mail all'indirizzo.
5: Clicca. Invia.
1: Aspetta, clicco io.
2: Io ci penserei.
1: Davvero? Secondo voi c'è.
0: 3 milioni di euro?
1: Dollari.
2: Ieri a me è arrivato un rimborso del Ministero della Sanità, cioè Marameo. Vorrebbero far pensare di essere. Ragazzi, qui ne inventano una nuova. Bisogna stare al passo, specie voi pensionati, diciamo.
0: No, state attenti alle truffe che sono sempre dietro.
3: Ma quali truffe? La verità, accetta,
1: la verità.
3: Paolo.
1: Anche
3: accettalo.
1: Perché ho detto vengo lì e voto Trump, altro che 5 mila dollari.
0: Appunto,
1: 3 milioni.
0: Cioè,
3: ti danno 3 milioni.
0: Il presidente degli Stati Uniti ha promesso 5 mila dollari a ognuno degi americani che lo voterà.
1: E quindi Ray Dalio mi ha promesso 3 milioni di dollari.
3: È proprio
5: lui.
0: È Donald Trump.
5: Sì, sì.
0: È seduto vicino a Paride Ausilin. Regia con Edoardo Mondino, c'è anche Matteo Torre in produzione.
5: Paride di buon umore stamattina. Non l'ho fatta arrabbiare.
3: Cioè, no, ha fatto un saluto iniziale appena siamo entrati.
5: Bellissimo. Sì, sì, sì.
0: Siamo tutti di buon umore. È bello esserci ritrovati dopo l'estate. Questo lo dico e lo nego qui.
5: Brava, negalo subito.
0: E al 331-8090-101 stanno arrivando anche un sacco di amici. Oggi pronti a cantare con il karaoke live qui alla banda di R101. Vi chiediamo la cosa più inutile che avete di fianco a voi in questo momento. In macchina.
5: Io stavo guardando.
0: L'hanno detto tutti Paolo.
5: Alla fine a gira che ti rigira.
1: Ma siete veramente dei.
5: Ma oggi siete. Ha chiesto Chiara, non è che non
1: fa ragazzi, ma io male. Io con 3 milioni adesso vi compro tutti e li butto via.
3: Ma l'ha portato in maniera perfetta.
1: Qual è la cosa più inutile che avete a fianco in questo momento?
0: Quell'oggetto che avete in macchina, magari quello scontrino che ha 25 anni, bene. Quel pupazzetto con cui giocava vostra figlia che avete accompagnato magari oggi alla prima lezione dell'università.
1: Quando ribalti i tappetini c'è sotto tombe etrusche.
2: Una ricevuta
1: in alcuni casi.
2: Devo andare a ritirare un'ecografia alla prostata da 4 anni.
5: Molto bene. Facci sapere poi.
2: Certo.
0: Facci il tagliandino che magari troverai in macchina.
1: Facevi prima diventare donna.
0: 331-8090-101. Le cose inutili che avete a fianco voi in questo momento. Magari proprio nella vostra macchina. Vi aspettiamo.
6: Let's

0: Giova!
1: Lo facciamo con la versione che mi hai detto te?
0: No, meglio di no. In onda no. Tutto no. Ciò che va ragazzi, fuori onda sono... deve rimanere fuori onda.
1: Ragazzi, capito? Sono passati quasi 20 anni da questa canzone.
2: Ecco. Sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
3: Sei sempre uguale, però, Lorenzo.
1: Sì, ragazzi.
3: Tra l'altro, hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E sì, quindi sì. Tu hai fatto quanto è bello il primo amore dicendo a Barletta c'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
1: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
3: Ma che critica in musica, sì. Capito?
0: Mamma mia, mi viene un po' la pelle d'oca.
1: L'amianto addosso, un anno è già passato.
0: È meglio di no.
2: Qualcuno si è fatto l'estate addosso qui, però.
0: Sì.
2: Scusatemi.
0: C'è odore anche.
3: Come?
1: No, non lo so.
4: Saranno i nuovi.
2: Saranno i nuovi.
4: Noi ti ho mandato i problemi di questo tipo.
2: Mai,
4: in tanti
2: mai.
4: Anni.
2: Quando,
4: allora,
2: sì,
4: chi c'è oggi?
2: Riccardo,
4: Leonardo.
0: Perché invece Paolo va in bagno e torna con i guantini di latice? Blu.
2: No, Paolo, io
0: ancora lì che cerco.
2: Però sorrido quando torno.
1: Martedì mi sono lavato, Paolo. Dai,
2: martedì, ma perché non è bisestile?
4: Vabbè, oggi è venerdì.
3: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
0: Signori, Chiara sa contare.
2: Questa no, no.
0: È una bella, però. Come
3: di può succedere di tutto.
2: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
1: L'ho già sentita sta frase.
2: E ne ha sotto. Non era. Non, lascia stare.
0: Non sono i film che guardi.
2: Esatto.
3: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
3: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi pulcini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta, una marrone, una bianca fantasmino e una colorata arcobaleno.
0: Bella.
3: E torniamo sempre su questo argomento, è incredibile.
4: La cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farla. Non so cosa tu debba mangiare, forse se ingoi un tubetto di
2: da piccolo non mangiavi mai i pastelli.
4: ecco
2: facevi tutta la
4: c'era
2: strada.
4: Una strada.
3: Belli i portachiavi totalmente inutili, poi 3 in macchina senza una chiave attaccata.
2: Appunto, il portachiave senza la chiave.
3: Avanti.
6: La cosa più inutile che ho a fianco a me è il mio portafoglio. Buongiorno.
0: C'è della satira politica.
2: Certo.
0: Satira.
3: Decisamente. Oggi anche 2 ospiti attesissime nella seconda ora della banda di R101. Parleremo della pigiama run. Mm-hmm. Quando ci vestiremo tutti in pigiama, anche noi di R101.
4: E lo faremo
3: prossimo.
4: Con Dua Lipa e Shakira.
0: Ah, però.
3: Perché?
0: No, sono gli ospiti?
4: Attesissime, detto.
2: No, pensavo al pigiama, che vuoi andare in pigiama con Dua Lipa e Shakira.
3: In realtà per noi di più.
2: Di certo, più. È vero, ha ragione.
4: Aspettiamo.
2: Chiara.
3: Quindi tanti belli appuntamenti da darvi. L'appuntamento del venerdì col Chiara Oche. Quindi tra poco pronti a cantare al 331 80 90 101. Ora c'è la canzone dell'estate.

0: Sera
1: quasi, l'ultima. Siamo qua tutti live.
2: Era sbroglia,
3: sprongia, trincullà.
0: Occhio, occhio.
1: Il controcoro del karaoke di oggi. Oh, e mo si canta. Ragazzi, abbiamo una nuova versione della banda. Sì. Ho detto, visto che Chiara è da sola e voi siete sette, Chiara Neve e i sette banani.
0: Oh. Va bene, è stato bello, ragazzi. Ci sentiamo lunedì.
2: Sì.
0: Che dite?
2: È un film che davano alle due sulle TV private negli anni '80.
4: Il Telelupa.
2: La sapete quella dei sette nani che guardano dal buco della serratura?
0: No, la vogliamo sapere. Grazie.
2: Basta. Temo di sì.
0: Anche perché si canta qua.
1: Sì, questo è un gioco che torna il venerdì. Venerdì alla banda di R101 facciamo un giro di canzoni, cominciamo noi. Sì. La regola è che ognuno deve trovare una canzone con l'ultima parola della canzone prima. Quando suona il gong suonerà su una parola, è quella che vi lasceremo in dono al 331 80 90 101, e ve la dovrete cantare voi.
2: Sono pronto.
1: Allora, visto che la settimana prossima ci sarà un nuovo gioco dedicato ai bambini qui alla banda di R101, quindi se sarete in macchina con i vostri figli tra le 7 e le 7 e mezza,
0: sì,
1: partecipate alla banda. Questa sarà la sigla.

0: La prima parola, quindi, Cristiano, è school. Tocca a te.
1: School.
2: Mi spiace.
1: Il patatone bollente a me.
2: A te tocca.
1: Ma io posso attingere dalle canzoncine per bambini.
0: Certo.
1: Wake up in the morning, go to school.
3: No, vabbè.
1: Tell your teacher how do you do.
0: Era ABCDFG questa.
1: ABCDFG.
3: Ma
1: sì,
3: te la sei preparata.
0: Questa,
3: era preparata, dai, Cristiano.
0: La parola è do.
3: Do in cerca di guai.
0: Donne
3: al telefono che non suona mai.
1: Pensavo di averla fatta difficile, invece l'ha presa subito. Quindi mai.
2: Tocca? Voglio vedere chi arriva.
0: Vai, Leo, tocca a te.
4: Mai ti lascio.
2: Mai Sharona.
3: Adesso tocca a Sharona.
2: Sola. Ricky, tocca
0: sola,
2: a te.
0: Sola, Ricky.
3: Io come sola? Non con quell'accento lì.
0: Come lo vuoi tu?
4: Non sarai più sola.
0: Bella.
4: Amo. Io
0: vai.
4: Amo.
0: Questa era difficile.
2: L'unica cosa con le ali è l'assorbente, quello che
3: smettila. Mi sono pure sgolato.
0: Amo. Ce n'è una sulla radio, bellissima. Amo la radio perché arriva dalla gente.
3: Finardone.
2: Gente.
5: Tutto questo.
0: È suonato il gong su gente.
4: Gente.
3: Che se ne va. Basta, l'ho già spoilerata
0: una. Una delle tante che dovrete cantarci. Potete cantarci al 331 80 90 101. Vi viene in mente una parola con la, una canzone con la parola gente? Cantatecela qui alla banda di R101.

0: aspettando? Il Chewing Gum Day.
1: Mancano 19 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna tutti i giorni milioni di persone da generazioni.
2: E noi stiamo scoprendo un sacco di cose.
3: Sì, perché il chewing gum apporta benefici che non si limitano all'igiene orale, ad esempio durante lo sport.
4: Uno studio ha dimostrato che masticare chewing gum durante un'attività sportiva leggera, come una camminata, porta a percorrere in media distanze leggermente più lunghe e a bruciare il 5% di energia in più.
2: Per altre curiosità seguite su Instagram il profilo The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day. Il prossimo appuntamento è a Napoli, in Piazza Dante, il 12 e il 13 settembre.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
7: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici, 1 euro.
9: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
15: Perché?
16: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
17: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
16: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché?
16: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
20: Qualcuno ha detto Just Eat.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
24: Che operatore hai per la luce?
25: Ottima!
24: E per il gas?
25: Ottima!
24: Internet?
25: Ottima!
24: Mobile?
25: Indovina?
0: da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
1: Davvero!
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
15: R101 Meteo.
25: Bentrovati da Umberto Cascone dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Nubi sparse in gran parte del paese, salvo ampie schiarite in Sardegna e nel settore ionico. Col passare delle ore, rasserenamenti a nord-ovest, possibili isolate piogge o temporali per lo più su Venezia, Medio Adriatico, Appennino, Campania, Basilicata, Puglia, centro-settentrionale e nord della Sicilia. Temperature massime in leggero rialzo al nord e in Toscana, in diminuzione altrove, ancora picchi di 34-35 gradi al sud e in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Stavolta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
1: quella R in più.
2: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo.
2: Forza, dai, gente, dai. Forza, vai.
3: Gente che spera, cercando qualcosa di più. In fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità sopra sta terra.
0: Bravo, bravissimo.
4: Per me va bene tutto, ma cos'è?
2: È una delle più belle canzoni degli Articolo 31, ragazzi. Andate a recuperare.
0: Intanto
2: l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi andate
5: a bellissima intervista, raga, ho chiamato raga e bella zio tutti quanti.
1: Dai, avanti, sentiamovi.
6: Gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
0: Di chi è?
2: In un tombino l'amica.
1: Ma in chi anche è? L'altra però è l'articolo 32.
0: No, no, Laura Pausini.
1: Laura Pausini, per forza, no?
2: Cosa la Pausini detto? C'è
7: gente come noi che non sta più insieme, ma che come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
1: Ciao Veronica.
0: Stava diventando Facchinetti.
2: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
4: Sì, sì, Veronica, sì. Con Cassano o da Cassano?
0: No,
5: perché... Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno
4: visto?
5: Fa.
1: Dai,
4: visto?
1: Dai, c'è altra gente. Dai,
8: gente di mare, che se ne va.
1: E per forza che se ne va la gente. Se canti così.
2: Il nostro pari di regia che si diverte, sì, con i file dei nostri amici.
4: Mi piace.
9: Gente, divertente. Fatti prendere, dai, è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
2: Bella!
4: Dai, possiamo liberare il corpo un attimo? Non so se abbiamo un
2: prima
4: effetto.
2: L'anima, il corpo e la mente.
1: Questa ve la ricordate tutti.
0: Dai.
10: Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Che farà cantare. Ciao banda, dedica da Laveno.
2: Quella più in alta non l'ha fatta.
4: Esatto.
2: Parla tu, Cristiano.
4: Piglio lo sgabello.
1: Ma la gente fa anche altro, ad esempio.
7: La gente mormora. Fa la tacere praticando l'allegria. Ciao, Dudi da Brindisi.
2: Ah, Dudi, che da bella Brindisi. Anche questa.
1: Anche la Puglia, avanti.
11: Sai, la gente strana, prima si odia e poi si ama.
2: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni, sì, per il karaoke di R101.
4: La gente vuol sapere, no, chi noi siamo.
0: E noi glielo diciamo. Bravo, Cri, coro da stadio.
1: Senti questa, Ricky.
12: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. No. E per la gente che ma soltanto te.
0: Stai a
12: ciao
0: casa.
12: Banda, Matteo da Ronco Scrivia, forza Inter.
2: Non andare
1: sempre. Ragazzi,
0: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
1: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
4: Vero.
1: Viva la gente che trovi ovunque viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favore, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
4: C'è un'altra, fa l'ultima. Gente che ti vuole bene, la gente.
0: L'ha inventata adesso.
4: Certo,
5: ora io, mia.
2: Gente, vale anche questo.
4: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Sigfrido Ranucci, è sempre più Sigfrido Ranucci. Ti vedete prima sul monitor del canale Santo.
2: Cercheremo di recuperarlo.
1: Sei
2: chi allora.
1: Dovesi. Oggi al challenge facciamo Ranucci e la vitola.
0: Dai. Se volete
5: la dieta al contrario, venite da me.
2: Tempo, il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il karaoke torna venerdì prossimo.
0: Bravi.

0: anche Billie Eilish alle 7.38 qui alla banda di R101. Buongiorno, buongiornissimo, vi stiamo accompagnando ovunque stiate andando questa mattina. Se siete a casa potete seguirci sul canale 67 del Digitale Terrestre, ma guardandovi intorno probabilmente qualcosa di totalmente inutile ce lo avete, come questa amica, sentiamo.
1: Buongiorno banda, mi avete fatto già ridere tantissimo. Allora, la cosa più inutile che ho in macchina in questo momento, dato che sono in autostrada per andare verso l'ufficio, è il vetrino da saldatore che ho utilizzato per guardare l'eclisse e penso che rimarrà nella mia macchina fino alla prossima eclisse.
0: Perfetto.
2: Sì.
0: Allora diciamolo, 2 agosto 2027, sì. Sarà parziale in tutto il paese, totale a pochissimi chilometri al largo di Lampedusa, quindi tu tieni lì il vetrino che tra un annetto ti tornerà utile.
2: Sì, sì, anche se poi, cioè, è un po' una credenza, no? Questa che il vetrino in saldatore in realtà non basta.
3: Una delle cose più sconsigliate.
0: Allora,
2: è pericoloso, non serve a nulla praticamente.
4: I pronto soccorso oftalmici sono pieni di gente, di richieste di intervento sempre all'indomani di un'eclisse vista ad occhi nudi, sempre.
0: Quella famosa degli anni 60 totale, dove ancora gli occhialini non si vendevano, pare che abbia portato alla miopia tantissimi,
4: quindi, vedi,
0: tantissime persone.
4: Ai l'alibi non sono i giornaletti, sono le eclissi.
0: Le eclissi. Ma non doveva essere tra 2000 anni, adesso già è l'anno
3: ogni
0: prossimo.
3: Anno ormai, ogni anno, perché è piaciuto, vale.
0: C'è un'altra.
3: La replica.
2: Ormai
3: c'è
2: l'eclissi on demand.
4: L'eclissi in tournée.
0: Questa invece è nuova, è di questa estate. Si sono messi insieme Alfa e Gigi D'Alessio.
2: E quando si eclissano? Allora?
4: Cosa fanno? Si sposano come
0: Genova
4: me contro te.
0: E Napoli. Amore, quando...

Una delle cose più utili che sicuramente avete in macchina questa mattina è la musica di R101, quella con cui vi svegliamo ogni mattina dopo Brava. Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. State con la banda di R101.

0: Quante volte vi siete ripromessi di cambiare le vecchie finestre di casa? Beh, è il momento di farlo.
1: Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevete 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircal acquistata.
2: Finestre sostenibili in alluminio riciclato post consumo che uniscono un'estetica elegante a un isolamento eccezionale per il massimo comfort abitativo. Scopritele dai maestri serramentisti aderenti.
3: La promozione termina il 15 ottobre. Trovate il punto vendita più vicino e il regolamento su domal.it.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie ed intorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
5: Ma le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: 99, Puma, microtasso.
11: Tutto ok?
10: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99 euro.
18: Ma che pelle stupenda!
19: Merito di Shiseido!
18: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
19: Ah, quale?
18: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
19: Corro subito nelle profumerie Naima!
18: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
20: Un nuovo regno ti aspetta! Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai! Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce!
21: D'ora in poi! Lascerò
20: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
22: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
23: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: venerdì avete due possibilità con la banda di R101 di mettere la vostra canzone, quella che vi fa stare bene, proponendocela al 331 80 90 101. E sentite che pezzone ci hanno proposto questa mattina.
1: Vai. Ciao R101. Ciao. Per la canzone che mi farebbe stare bene, voglio ascoltare Shock the Monkey di Peter Gabriel.
0: 1982, Riccardo Russo nasceva.
2: E tu no?
0: Io no.
2: Bella.
0: Anni dopo.
2: Sì, certo.
3: Ma perché ricordi le tragedie?

0: Peter Gabriel, Shock the Monkey. Nell'82, quando uscì, pensavano tutti fosse una canzone sugli animali, invece parlava di gelosia e di amore. La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101. Ma di amore continuiamo a parlare, perché ormai è quasi una settimana che è passata dal matrimonio dei me contro te.
1: Ancora.
0: Eppure ci ritroviamo qui proprio con loro, lui e Sofì.
2: Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo i me, noi contro voi, come state?
0: Sì, adesso siete diventati un noi.
3: Siamo diventati noi.
4: Come diventa strano vederlo in TV che fa...
5: Allora, Sofì, questa è Sofì.
6: Sofì è quella coi baffi.
2: Sofì c'ha un po' l'accento da un'altra parte, vero Sofì? Se volete sentire il mio accento vero, dovete pagare i soldi.
0: Vabbè,
2: in realtà questa non è la nostra voce.
4: No?
2: Se volete sentire la nostra voce, dovete pagare l'upgrade, vero?
6: Mamma mia.
2: Facciamo sentire un pezzetto.
6: Come stai? Tutto bene, zia? Va bene. Ne freghiamo anche
4: Vabbè, molto meglio, però.
2: Comunque, sono usciti gli occhialini per vedere le eclissi dei me contro te.
4: Ancora?
0: Sì. Tra un anno, tra l'altro, ci sarà l'eclissi.
7: Mercimonio continuo, proprio. Oh.
2: Vi ricordo che siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Certo.
3: È vero.
4: Io vorrei essere l'analista
2: Ciccio!
0: Di Leo.
4: L'analista di Leo. Quanto è ricco.
2: Se non avete ancora pezzotto per vedere il matrimonio, io ve lo ricordo.
0: Il allora, pezzotto dei me contro te, state vendendo.
2: Allora, vi dico una cosa, amici. Allora, è uscito l'atto notarile dei me contro te.
6: Ma cosa è l'atto notarile?
2: In tanti ce l'avete chiesto. Quando divorziate? E noi ve lo diciamo ai nostri fan, diciamo che siamo per divorziare e potete passare i weekend con me e il resto della settimana con Sofia.
4: Come i figli.
0: Vi dividete le trote, perché poi i vostri fan si chiamano trote.
6: No, ferma, sta cosa mi manca. Come si chiamano i fan di me?
0: Le trote, perché me con trote e quindi i fan sono diventati le trote.
7: So perché è rimasta impressa a te questa cosa, perché è un
0: bellissimo.
7: Po' il tuo stile, diciamo.
2: E quindi gli slime li prendo io e Sofì prende le bolle di sapone, quelle da 10 euro. Sono uscite quelle da 20.
7: Pure?
2: Sì.
7: Cosa c'è? Il caviale dentro le bolle di sapone, mamma mia, che schifo.
2: Allora, è uscito il DVD del nostro matrimonio, la VHS,
4: sì, tutto.
2: Per i morti di fame che non hanno i soldi a casa, dite la vostra madre.
0: E uno se non ha i soldi però come fa a comprare tutto sto merchandising?
2: Non ci seguite se non ci avete soldi.
6: No, che... Luis e Sofì,
2: sì.
6: Quello che mi manca è 250 euro per venire alle vostre nozze.
2: Dove la guardi, Sofì?

0: Lisa. L'arte di riparare le cose con l'oro giapponese.
1: Ah, vedi. Quindi c'è una cintura nera di Kintsugi.
2: Bene, molto tardi, pari del nervoso.
0: Non ripariamo niente, qua rompiamo e basta. Perché c'è il tolto della challenge.
1: Anche perché quello che rompe Chiara è difficile da sistemare, se non un andrologo. Allora, 331 80 90 101, la sfida, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che la mette lì e voi che dovete fare necessariamente di peggio se volete superarla.
0: Sono andata a bere al bar della mia amica Lara un caffè, 15 euro. È la rapina.
3: La rapina, ragazzi, la rapina. Bello, visto dal vivo ancora più bello.
1: E adesso fa più
4: ridere. Simpatico come un'unghia incarnita, Loris da Sirmione.
1: Bravo, sì, perché serve anche paragonare, far capire un po' quanto è e come è simpatico il Tortorella Challenge. Anche qui vi aspettiamo al 331 80 90 101. Adesso c'è la redazione e poi il Tortorella Challenge.

Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24.

0: Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. J.D. Vance verso la candidatura alla presidenza americana nel 2028. Dalla convention repubblicana di Dallas dice: i democratici odiano l'America. Trump lo loda e poi, in vista delle midterm di novembre, fa giurare ai suoi di andare a votare e ammonisce: se non lo fate finirete all'inferno. Secondo il Financial Times, i ministri degli esteri di Iran e paesi del Golfo si incontreranno lunedì in Oman in cerca di un accordo temporaneo per riaprire Hormuz. Intanto gli Houthi avanzano in Yemen e minacciano il Mar Rosso. L'Arabia Saudita chiede a Trump raid sui miliziani, ma lui dice di no. Nella notte raid russo su Kiev, colpito un palazzo di 9 piani, 8 feriti. Sale a 5 morti e 67 feriti invece il bilancio della bomba su un centro commerciale a Pavlohrad di ieri. In Russia, colpita e incendiata una raffineria a Saratov. Dal Canada, Zelensky annuncia: a fine settembre vedrò Trump a New York. Aveva 35 anni come sua madre, Denise Kosko, morta ieri 4 giorni dopo essersi gettata nel vuoto da un palazzo ad Ariccia. Era figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia assassinata, bruciata e sciolta nell'acido dall'Andrangheta nel 2009. Chi la conosceva la descrive come sofferente. Trump non parteciperà alle commemorazioni a New York per i 25 anni dell'attentato alle Torri Gemelle. Al suo posto il vice Vance. Il presidente si recherà invece al Pentagono. A Ground Zero tutti i suoi predecessori viventi, insieme al sindaco Mamdani e ai familiari delle 2.977 vittime. Calcio: il Como all'esordio in Champions League trionfa per 4-1 in casa contro il Lipsia. Pari 1-1 invece il match di Istanbul tra Roma e Fenerbahce. Volley: agli europei maschili l'Italia batte 3-1 la Svezia sul campo allestito in piazza del Plebiscito a Napoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade: sulla A14 verso Taranto un chilometro di coda per traffico tra Bologna Borgo Panigale e l'immissione sulla A13, sul ramo Casalecchio verso la A14 un chilometro di coda per traffico tra Bologna Casalecchio e il bivio raccordo Bologna Casalecchio A14, sulla A11 verso Firenze code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, sulla A4 verso Torino code a tratti per traffico tra Monza e il raccordo Milano Viale Certosa, verso Trieste code per traffico a tratti tra il nodo di Pero e la barriera di Milano Est, sulla statale 5 via Tiburtina Valeria rallentamenti per traffico intenso all'incrocio via di Casalbianco verso l'incrocio viale Regina Margherita. Prudenza e buon viaggio.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 4, stiamo entrando nel vivo del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno che c'è qui ogni giorno su R101.
1: Con Chiara che mette lì una battuta e che voi dovete arrivare a far di peggio al 331 80 90 101. C'è anche chi fa sigle?
0: Sì, oggi in realtà c'è chi ci ha raccontato di nuovo quanto è simpatico questo momento. Visto che è ripartita la nuova stagione, ci sono tanti nuovi ascoltatori. Vogliamo presentarci al meglio per
2: siamo sicuri di non
0: fargli capire
2: subito
0: cosa succede in questo momento, no?
3: Buongiorno banda, il Tortorella Challenge è simpatico come me contro te al falò di Temptation Island.
4: Bello,
5: boia,
2: che bella idea. Sviluppala, Leo.
5: Che annodamento.
6: Le volete i legnetti per fare il falò?
2: Quanto costano?
6: A carbonella.
0: Offre Filippo Bisciglia, dai lì.
6: È vero.
0: Mette lui.
1: Ma non dargli un legnetto, dammi una clava. Direttamente,
6: Chiara, ho un messaggio per te.
0: Filippo Bisciglia, beh, potresti anche dire qualcosa alla mia amica Lara che ha aperto un bar. Sono andata lì a bere un caffè a 15 euro.
2: Sì, eh?
0: È Lara Pina,
2: la conoscete? Sì, sì, come no, voglia. Fa anche la benzinaia in questo periodo.
0: Sì, eh. E tocca a voi fare peggio di così. Ce la fate oggi? È dura, però potreste riuscirci al 331 80 90 101. Quindi tra poco sceglieremo gli sfidanti, i giudici di gara.
2: Sì.
0: C'è tutto per un Tortorella.

0: la nostra sigla lo dice. Magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
1: Sì.
0: Costa 15 euro.
1: Ammazza.
0: È Lara Pina. Ah. Conosci?
2: Piazza San Marco.
3: Ha detto bene Chiara un istante fa, quando ha detto, uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi. E invece no, ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8 e 15 circa, la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
1: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
0: Vai.
1: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi, buongiorno.
4: No, avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Ah! Bellissimi, fate delle battute stupende.
0: Sei uguale. Grazie, Paolo. Leo.
4: No,
0: vabbè,
4: no,
0: che siete Paolo, delle stesse parti.
1: Paolo Ruffini, Paolo, stai nel personaggio,
4: bellissimo,
1: Chiara.
4: Ragazzi, sì. A te ma provavo, no, cioè nel senso, capito te qual è il senso della vita?
0: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge, vabbè. Facciamo così, ne sentiamo un paio così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
5: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina. Buona giornata a tutti, Igni da Terra Alba.
3: Dopo una roba così, auguri buona giornata.
2: Non ce la posso fare, io ho sentine altre tre o quattro.
0: Soprattutto quando la seconda è questa.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io e Chiara sono entrati in un caffè. Splash.
1: Via. Splash. Vabbè, senti.
0: Allora, diciamo, vale la più brutta mai sentita.
3: Ho capito, ma che sia almeno originale.
1: Scusate, c'è Paolo.
4: No, voglio dire una cosa. Cioè, questa battuta è meravigliosa.
1: Dici sempre quello.
4: Cioè,
1: però.
4: Posso dire. Beh, emozionato.
2: Sei emozionato?
1: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
4: No, perché l'ha detta in maniera differente.
1: Ma cosa stai dicendo? Cioè,
0: ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
6: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare. E la rana, Chiara, la rana, ciao, Tolly da Bergamo.
2: E non allora, Tolly fa più serate di me e degli Aschi.
3: Tolly, il ritorno nei migliori cinema.
4: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
1: Ma basta, Tolly,
2: tutto dica, meraviglioso.
1: Fa un altro aggettivo.
4: La vita è molto cioè la vita sta nelle cose semplici.
0: Trovarne una brutta con lui è difficile, proviamo con questa, vai.
7: Chiara, ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao Cristina,
0: Lara,
7: Bergamo.
0: La radio. Lara. Sempre Lara.
3: Sì.
0: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
8: Ciao ragazzi. E di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. E Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo.
3: Sì, vabbè, ma a Bergamo, insomma, ma ragazzi, che vi siete fatti stamattina di colazione?
2: Ma poi di sopra o di sotto?
1: Ma in mezzo,
3: questa gente
1: me.
3: È in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
0: Sono lì nel limbo.
3: Cioè, Bergamo pianerottolo.
2: Esatto. Se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
1: Ruffini vorrebbe sentenziare?
4: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, chiedeva l'elemosina, fai la rada e poi l'ho
0: detto. È vero.
1: Ma è sicuro di questa cosa? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
4: È fantastico.
3: Ma con chi fa l'audizione? Con Marzullo?
4: Io credo che...
3: Mamma mia come sei.
4: Bello.
3: Buonanotte.
4: No, io credo che sia un momento fantastico.
0: Sì. Visto che è il tuo ospite, Riccardo, fai qualcosa.
1: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
4: Ma tutta la vita. The Winner Is.
1: Meraviglioso.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io e Chiara sono entrati in un caffè. Splash.
1: Bravo. Questa è la più brutta.
0: Classiconi.
3: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
1: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
4: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: È un segno,
4: Questo è rivolto ai bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se può vomitare, ti fa dire.
1: Vabbè. Il Tortorella Challenge.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Siamo sopravvissuti anche a questo
2: challenge. Come stai, Chiara?
3: Sì,
1: l'abbiamo fatto.
2: Tutto bene?
1: Per ci poco sei? Non ci rimanevamo.
3: Ecco.
4: No, perché hai
3: ci sei
4: hai lo scompenso
1: tu? Ma io vi guardavo tutti con me, ragazzi.
4: Allo scompenso lei e ci rimanevamo noi.
2: Appunto.
3: Ti è partito un Aldo Preda dalla bocca.
1: Una roba del genere. D'amore continueremo a parlare tra poco con le nostre due ospiti. L'amore in quanto la pigiama run è un abbraccio collettivo.
2: Cosa è successo?
1: Una cosa seria.
2: Stava dicendo una cosa seria. Una volta che dice una cosa seria.
3: Io chiedo scusa.
1: Che è partito in realtà un giornaletto dalla regia.
3: Va bene, scusa. Andiamo avanti.
1: La pigiama run, un abbraccio collettivo che noi di R101 facciamo da un po' di anni per in pigiama stare vicino a tutti i bambini che ma non sanno troppo bene.
4: E che okay. Sono costretti a portare esatto. Il pigiama dalla mattina alla sera.
1: Con noi ci sarà la piccola Camilla con sua mamma Sara, quindi rimanete con la banda di R101.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Tronì, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Tronì, non ci sono paragoni.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
5: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
6: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti,
6: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Ecco perché l'offerta termina oggi.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
10: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
9: Difficoltà?
10: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
9: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Edo, sei pronto?
14: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
13: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
14: Hai già scelto il tuo pigiama?
13: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
14: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
13: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
14: pyjamarun.it.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
16: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief! Un solo spray! Chief!
18: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi. Can't
21: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's! Verifica nei McDonald's la disponibilità.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Inner Smile, Texas, alle 8.25 qui alla banda di R101. R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run. Venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì in più di 35 città italiane, si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimoni di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao Camilla, ciao Sara.
1: Ciao. Grazie per l'invito.
2: Buongiorno.
0: Prima Pigiama Run per voi.
1: Sì.
0: Quindi quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
1: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete scelto colori particolari, Camilla? Tu hai già scelto il pigiama ufficiale della Pigiama Run?
1: Sì.
0: Puoi spoilerarcelo?
1: È semplice, cioè i pantaloni a righe e una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
1: Esatto.
0: Ce lo vuoi raccontare, Sara?
1: Sì, a lei è stata diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni. E quindi
0: piccola.
1: Sì, piccola, e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione.
1: Sì, tutto, sì, beh, io
0: tutta l'ansia che
1: sono passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
0: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
1: No. Alcuni ricordi ce li ho belli, tipo
0: belli.
1: Le tartarughe, oppure l'orto, o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
0: Perché l'ILT organizza davvero tantissime attività,
2: esatto,
0: per i bimbi e anche per i genitori.
2: Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di l'ILT esiste quella, la raccolta fondi, anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso, o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
0: Perché era una difficoltà, immagino.
3: No, naturalmente questo poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un problema, che invece appunto queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'Istituto Tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altrettanto.
2: Un ulteriore, sì, esatto, ce n'è già un'altra bella che è pronta, quindi
0: in
2: diventeranno 8 tra breve.
0: In realtà ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
1: Per noi è stata fondamentale, perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'Istituto Tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
0: Tutto insieme.
2: Che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
1: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare...
2: Certo.
1: Ok. Diventava una questione, una logistica molto difficile, perché io avevo 2 bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da... dover gestire, e non star vicino significava scegliere o lei o l'altra.
0: Sì. Invece, grazie
1: all'ILT, che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le 2 bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una, un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficili da gestire.
2: Tornando alla pigiama run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza, per forza in pigiama non si deve necessariamente correre,
0: no,
2: giusto?
0: Può
2: portarmi anche il militello in spalla,
0: sì,
2: volendo,
0: sì, passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama.
1: Noi non corriamo.
3: Non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque. Il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa. Tutti insieme, come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è cioè una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
0: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
1: Sì, sì.
0: Perché ci sono dentro tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
3: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale. Quindi insomma vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre.
0: Sì. Ecco, e lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
3: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
1: P. No, non l'ho ancora vista.
3: Allora aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi, Pigi, che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi alla banda
0: venerdì mattina. Ve lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la Pigiama Run.
2: Io chiuderei con un applauso collettivo per la Lilte che organizza, patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
0: Grazie Sara.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Camilla. Allora, ci vediamo venerdì 18. Alla settima pigiama run. Grazie.
2: Ciao.

0: cosa bellissima, e abbiamo appena parlato di una bellissima iniziativa di cui R101 è orgogliosamente radio ufficiale da qualche anno. Ci saremo io, Chiara Tortorella e Giuseppe Milano a mettere i dischi alla Pigiama Run. Quindi ci sarà anche una bella squadra di R101. Il primo iscritto è stato Paolo Dini.
1: Sì.
0: Ma tu hai letto male, non è Pigiama Run.
1: Sì, perché c'è chi fa lo spiritoso. Paolo, finito il pigiama run e facciamo il pigiama room. Vabbè,
0: però è una bella festa, sì. Davvero colorata, un abbraccio collettivo davvero colorato, ci si diverte alla pigiama run.
1: Ma poi 38 città in tutta Italia ci si muove per sostenere questo progetto della Lille. È bello, questo paese quando viene stimolato bene poi alla fine arriva anche a partecipare alla solidarietà.
2: Ecco, ricordiamo una cosa importante, che ci si iscrive online su pigiamarun.it. C'è una donazione minima, 15 euro per gli adulti, bambini fino a 7 anni si scende a 5 euro, mi raccomando.
0: Trovate tutte le info anche sul nostro sito r101.it e la banda di R101 continua con la nostra bella musica. Torna

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I con Gone Gone Gone su R101 alla banda alle 8:40.
1: Sembrava uno scioglilingua tra titolo e
0: il Gone Gone Gone. 331 80 90 101, guardatevi intorno, siete in macchina o a casa vostra, qual è la cosa più inutile che vi circonda?
1: Mia
0: magari
1: madre.
0: Da tanto tempo.
2: Sempre Paolo da noi,
3: no.
2: Sempre Paolo. Continua a essere lui. Tutti.
1: Mia moglie, la cosa più inutile che ha in auto sono i sensori di parcheggio. Niente.
4: Anche il manuale delle istruzioni.
1: Non c'è verso proprio. Vabbè.
0: Diteci la vostra, vi aspettiamo qui alla banda.

0: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
1: Dici così perché non l'hai assaggiato, è buonissimo, contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
2: Ma allora è la svolta! E che gusti ci sono?
1: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia.
3: Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Yahoo! Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su
5: R101. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
12: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
13: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
14: d'ora in poi lascerò.
15: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
16: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima.
17: E per il gas?
18: Ottima.
17: Internet?
18: Ottima.
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare,
18: più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: stare bene deve essere un pezzone che ci dovete proporre voi al 331 80 90 101, e questa è proprio una bella canzone. Sentiamo.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Città Vuota di Mina. Ciao Rosalba da Terni.
0: Ciao Rosalba, mentre le città in realtà si riempiono di nuovo con l'inizio delle scuole, che celebreremo la prossima settimana qui alla banda di R101 con l'R101 Back to School. Torna Mina con Città Vuota alla banda.

0: giorni.
1: Che voce, che donna. Mina,
2: l'ha scoperta oggi,
1: vuota.
2: Mina? No, sembrava quasi così.
1: Una bomba, Mina.
2: Ehi, le ultime battute della settimana.
1: 8:49, la bella musica, quella di R101, vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa, secondo me, ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate, che ormai non sono più umidificate.
2: Secche.
1: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
3: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo. No. Sì. E quando lasci aperto.
4: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
3: Ma vai a mangiare in quei posti lì? Vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
5: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
2: Ancora, Ruffini con noi.
1: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20, certo, praticamente, esatto, verso la fine.
4: E provi sempre a ricacciarle dentro, allora, il dito e infilarle.
3: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no? Sì. E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente,
4: no,
3: perché
4: niente,
3: sono di plastica.
4: Sì, no? Sintetiche.
1: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per
3: pulire. Okay.
1: Questo è l'arcano.
3: Io me
1: le
3: sento a casa.
4: In Georgia ho ordinato un hamburger.
2: È un aneddoto bello, ragazzi.
4: Beh, sì, un aneddoto bello.
1: Bello.

0: basta, l'aneddoto non ci interessa più, era solo bella la sigla.
1: Per chi ha guardato il canale. Per chi stava guardando la TV sul canale 67, sì, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due ne inquadrato il suo vuoto. Allora facciamo l'allora!
0: Ragazzi, mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
2: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi
3: sei andato in...
2: Bene, basta.
3: Quindi cos'era?
2: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi. Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia, Georgia.
1: Li raccontate a lui.
2: Insomma, lo raccontate a lui. Però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai, su.
2: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi ci sono certe buche. Quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle officine sulle sui carri attrezzi. Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di salviette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso. Invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le salse.
1: Pensavo che gli controllavi la prostata.
2: Infatti anche io ho detto, ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
3: Se
2: detto,
3: non ti letto il guanto, però di a metà.
2: No, infatti, mi hanno portato la birra, ma ha portato anche la tuta da apicoltore.
1: Insieme al miele.
2: Eh sì, certo. Okay. Vabbè, vabbè. Quindi
3: bellissimo,
2: non, non è un paese per gli amanti del finger food.
1: No, perché c'è troppo finger e poco food.
0: Armenio rimani pulito. Andiamo avanti.
2: Armenio quello, dai.
3: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
4: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
2: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
2: Beh, fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti fai ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
3: Sei uno scalino, già è un problema.
2: Esatto.
5: Come la cosa più inutile nella mia macchina? Al momento gli scontrini di giugno, di quando ho fatto benzina? Sì. Possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi
6: l'accendi sigari, l'accendi sigari boia. Io, l'avete voi?
2: No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
3: Ma ti sono proprio... finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io c'ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
4: Cosa inutile che ho in macchina, praticamente una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, da Roma, e we were
3: ciao, ciao.
4: Da loro, che pizzo!
2: Un po' come questo messaggio.
3: Tocca. Diciamo.
0: No, vabbè, no,
3: l'energy drink vuoto.
2: Siamo in tema.
3: A proposito di energy drink, cosa lo sponsor c'è? Dell'Ipsia, che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como, mitico Como.
3: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda
0: e avevamo paura di portare una iazza tremenda, invece no, e invece no.
2: È una festa, una festa. 4-1 e via a casa. 4-1
0: in Champions League. Ma non me lo dire guardando me. Non ci sono neanche
3: dalla Champions ai mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy. Tornato.

0: Fernando, Regina, Sabrina. Fernando, Regina, Sabrina.
1: Preda, Marcello.
0: Marcello e Preda.
1: Shakira ancora qui con noi nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi per presentare il Procediamo.
2: E ora?
3: Procediamo in sigla, ragazzi.
2: No, già,
3: ma sì, direi di sì. Direi di sì.
0: Andiamo con la sigla.
2: Già alle 9.
1: Sì, quindi per le prossime 3 ore state qui su R101 con il Procediamo. Noi torniamo lunedì mattina, quindi buon weekend da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
4: Ciao amici, buon weekend.
1: Cristiano Militello.
2: Buona Ugo.
1: Con i suoi aneddoti bellissimi. Budelli.
2: Budellissimi.
3: Budelli.
1: Leonardo Fiaschi.
0: Ai, ai, a lunedì allora. Ai, ai, ai, ai.
1: Riccardo Russo ci anticiperà di un paio d'ore dalle 5 con i più svegli d'Italia.
3: Facciamolo più spesso tutti insieme.
4: Anticiparci anche dei soldi.
3: No, no. Mi spiace, sei arrivato tardissimo.
1: Prova a chiedergli a pari da Ausilin. Regia, grazie.
3: Eccolo.
1: Per aver sostituito il nostro Giuseppe Milano con Edoardo Mondino e il nostro Matteo Torre in produzione. Buon weekend a tutti ragazzi, è stata una settimana pazzesca e la prossima sarà ancora meglio. A lunedì, ciao.
4: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump chiude la convention repubblicana a Dallas facendo giurare ai suoi sostenitori di andare a votare alle midterm di novembre, altrimenti finirete all'inferno, avverte, ribadita la promessa di un dividendo da $5,000 a ogni americano in caso di vittoria al Congresso. Il centrodestra si ricompatta sulla legge elettorale. Al Senato bocciato l'emendamento delle opposizioni per le preferenze pure, passa invece la modifica di maggioranza che prevede i capilista bloccati. Martedì il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo tornerà alla Camera. La Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di 25 punti base. L'obiettivo di Francoforte resta riportare l'inflazione al 2%. La presidente Lagarde poi afferma: economia dell'area euro resiliente davanti allo shock energetico. La crescita nel secondo trimestre 2026 è stata dello 0,6%. A Barletta un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri in un oleificio. Inutile il trasporto in ospedale, prima in città e poi ad Andria. A quanto ricostruito, sarebbe caduto da un cestello mentre lavorava accanto alla bocca di un silo. Indagini in corso. È morta ieri, 4 giorni dopo essersi gettata nel vuoto da un palazzo ad Ariccia, Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, assassinata dalla 'ndrangheta nel 2009 in quanto testimone di giustizia. Aveva 35 anni, come la madre al momento del delitto. Lascia un bimbo di 4 anni. Calcio, esordio d'oro per il Como in Champions League, 4-1 in casa contro il Lipsia. A Istanbul pari 1-1 il match tra Roma e Fenerbahce. Volley, agli europei maschili gli azzurri battono 3-1 la Svezia. Ai gironi domani incontreranno la Grecia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade, sulla A4 verso Trieste, 10 km di

0: coda per incidente tra Peschiera e Verona Sud, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 2 chilometri di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale. Sulla statale 183 Aspromonte Ionio, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Brandano, statale 112 diramazione Aspromonte e l'incrocio Villaggio De Leo. Prudenza e buon viaggio.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: quando sparirà la canzone Cuscinetto?
1: Allora, cominciamo, vado a vedere i cantieri.
2: Procediamo, è venerdì. Dai, tutti pronti sui blocchi di partenza? 3, 2, 1, via!

0: puntata incomprensibile.
1: Sì. E che cambia dalle altre?
0: Generalmente,
1: sì.
0: La voglio totalmente incomprettata. Certo che questo disco cucinetto che tanti criticano è provvidenziale, perché ci dà modo di venire, di sistemare le cose, questa è la
1: vero, borsa, salvifica.
0: Il trucco, il caporedattore mette in ordine un po' le cose che hanno più importanza oggi. Buongiorno, è venerdì, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Look stamattina, buongiorno, chi lavora in televisione?
2: Canepa.
1: Buongiorno, oggi non c'è Canepa.
0: E chi c'è?
1: Chi lo sa?
0: Oh, miseria, come andiamo in onda? Non sappiamo chi è il regista.
1: Io so sicuro che non c'è Canepa.
2: Ma allora aggiungioli.
0: La figura del regista
1: o Steve,
0: televisivo è fondamentale. Nella televisione è importantissimo. E a radio. Ciao a stare, ma in televisione comanda.
1: Comunque chi c'è c'è, sarà una regia strepitosa.
0: Puoi andare a vedere chi c'è, dai.
2: Subito.
0: Va a vedere. Dai, accompagniamo regina fuori, dai. Veloce regina con sti tacchi la mattina, come fai a camminare? Buongiorno caporedattore.
3: Buongiorno Fernando.
0: Beh, insomma ci tocca, no? 11 settembre suona già come un flash indelebile, insomma.
3: Il giorno che tutti ricordano.
0: Beh, certo, 25 anni sono passati. Porca
3: 25 anni.
0: Tu eri una bambina. Andavi a scuola?
1: No, avevo già 16 anni.
0: Vabbè, la bimba, in confronto a noi. voglio dire, noi che. Insomma.
1: Dove ero quel giorno? Ero in ospedale che assistevo mio fratello.
0: Oh là là. Allora, 25 anni, cambiata un pochino la storia e le abitudini. Stavo pensando, questi della generazione X non l'hanno vissuta direttamente, per sentito dire,
3: noi sì, l'abbiamo, noi l'abbiamo vissuta
0: direttamente sulla nostra pelle. Tante le iniziative, in particolare una con 2.977 droni, tante furono le vittime.
3: Tanti,
0: no?
3: Quanto il numero delle vittime alle Torri Gemelle. Ci sarà questa commemorazione, questi droni formeranno il profilo, ricostruiranno idealmente le Torri Gemelle. New York ha scelto il silenzio, non ci saranno discorsi ufficiali a New York, saranno presenti tutti gli ex presidenti degli Stati Uniti ancora in vita, tranne Trump, che invece parlerà, terrà un discorso ufficiale a Washington, al Pentagono che venne colpito quel giorno, sempre certo, da questo certo, attacco certo, all'America.
0: Certo. No, mi viene in mente chi lavora in regia?
2: È Giugioli.
1: Grazie, caro.
0: Vuoi fare un omaggio immediato, senza nessuna prova, senza nessun filtro, all'America, questo ricordo dell'11 settembre, un bel New York, così?
2: Oh sì, assolutamente, caro.
0: Ce l'hai la base? Non ce l'hai? E trovala. Noi intanto apriamo la borsa e poi facciamo subito un giro di New York. Aldo, la borsa.
3: La borsa questa mattina è piatta, anzi adesso è in positivo, più 0,80%, più 0,80%.
0: Quindi hanno preso bene questo aumento dei tassi, sì, dei mercati. Si pensava invece che avrebbero reagito in maniera completamente diversa. Il costo del denaro è aumentato, vedi, anche il denaro aumenta, cioè aumenta tutto. Così è aumentato il denaro, più 0,25 per contrastare l'inflazione. Comunque in generale, diciamo, l'economia europea va meglio delle altre economie nel pianeta. La signora è pronta, omaggio a New York in questa triste ricorrenza, 25 anni, ma la vitalità, la forza anche della società americana non la si butta per nulla a terra nonostante tutto. Prego, avanti! New York!
4: Starts branding the new.
0: Hai capito?
4: I'm living today.
0: Poi vestita anche bene oggi.
4: I want to be a part of it. New York, New York.
0: Basta, un piccolo.
1: Che peccato castrarla così.
0: Oh ragazza, non abbiamo. Sai quanta roba c'è da fare oggi? Non ne hai nemmeno la più pallida idea. Codice nuovo e si parte!
5: 331 80 90 101.
6: Procediamo!

0: che la piglia dritta. New York, New York, lasciagliela fare tutta.
1: Ragazzo, non abbiamo tempo qua.
2: Benvenuto venerdì. Canzoni. Allora, ogni giorno procediamo. Canale 67 TV.
1: Cosa ha detto?
2: Benvenuto venerdì. Di. Canzoni colorano ogni giorno.
1: Hai perso la R.
3: Sarà colorano.
1: Abbiamo fatto festina ieri sera, Tancredi. Allora, 9:15. Mamma mia, quanta gente già stamattina. Cosa avete da dire? Cosa avete da dire? Va bene, allora. No, non l'ho lasciata fare la signora perché il momento del mini show oggi previsto per le 10:30. La vedrà impegnata in un'altra interpretazione, ma questa di livello, perché l'11 settembre 1982, quindi esattamente quanti anni fa?
3: Un po' di anni fa, amici.
1: Dai, quanto fa?
3: 8, 4, 12.
1: che ti aiuti?
3: 30 anni fa?
1: No,
3: aspetta.
1: Un po' di più.
3: No. 40 anni fa. 46 anni fa,
1: no, di meno.
3: 44 anni fa.
4: Brava.
1: 44 anni fa. sento qua i bacilli. Allora, vinceva il Festival Bar Loredana Bertè con Non sono una signora. Ti puoi alzare? Appannaggio del 97, stavo dicendo, del 66. Guarda, se non è Loredana Bertè, questo era il look. Cos'è? I pantaloncini da ciclista c'hai sotto? Spogliati, si spava. Guarda lì che grazia, che roba. Allora, con questo look 10:30, se volete, è gratis. Mini show si tiene in largo Stati Uniti d'America, dove insiste, insomma, il building delle radio italiane, quelle più importanti. E la signora canterà questa roba dal vivo, ok? Questa roba, questa
5: canzone, questo capolavoro.
1: Torniamo all'attualità. Devo fare i complimenti a questa squadra di provincia, con tutto il rispetto, perché l'unica a svettare, diciamo, tra le compagini chiamate, insomma, a giocare la Champions League. Parlo del Como.
5: Il Como è uno spettacolo, ecco. Vederlo giocare ieri
1: sigla,
5: ha travolto.
1: Il Como è uno spettacolo, per favore, prima, dai. Dai.
6: Il Como è uno spettacolo.
5: Prego. Ieri ha travolto il Lipsia, che non è proprio l'ultima squadra, non sono proprio gli ultimi arrivati. Una delle formazioni tedesche più importanti, travolta 4-1 dal Como di Fabregas all'esordio in Champions League. Quindi emozione zero e gioco, come al solito, brillante da parte del
1: Guarda,
5: Como.
1: Proprio ieri a pranzo con i miei amichetti di Sant'Angelo Lodigiano avevo detto: vuoi vedere che il Como... Dico, se dovesse, immagina il Como che vince la Champions League, quanto lo danno?
4: Ancora non ho visto le quotazioni.
5: 81.
4: Però si saranno abbassate notevolmente dopo la vittoria
1: dopo
4: di ieri.
1: Dopo la prima partita. Perché sai cosa?
4: Perché i pronostici valgono tanto prima che iniziano i giochi.
1: La provincia, diciamo, lontano dalle metropoli, dalle grandi città, è più tranquilla, affronti il lavoro più serenamente. Pensa, ieri ci siamo messi a tavola all'una, ci siamo alzati alle 6.
3: Che bello.
1: A Milano mangi il panino in 8 secondi, se ho capito. Tutto, insomma,
4: quello sì.
1: Si vive molto meglio. Complimenti al Como, andiamo.
4: Bravi ragazzi.

0: Croce, buongiorno.
1: Buongiorno amico mio.
0: Arracale 30 gradi. Ancora? Arracale 30 gradi, grazie, vieni grazie. Giù.
1: Mamma mia, ma in attenuazione invece il maltempo al nord, ieri abbiamo dato notizia purtroppo in diretta, sì, anche di vittime, ma pare che le cose stiano andando per il meglio, no?
2: Sì, però le perturbazioni e il maltempo adesso si sposta verso le regioni meridionali.
1: Ho confuso la cantante perché l'ho fatta sfilare, cantare, ho fatto un po' di tutto, i conti eccetera, se n'è andata.
3: Per lei è finita la puntata già.
1: Questa sedia vuota l'abbiamo persa. In compenso, attenzione, alle 11, se avete voglia, siete curiosi, c'è un personaggio nuovo che farà parte di R101 e avrò il piacere di battezzarlo.
3: Un personaggio carino, delizioso.
1: No, ma basta, indovinate se è uomo, se chi è, anzi dai, lanciamo subito una roba. Secondo voi, che abbiamo comprato al mercato? Che abbiamo preso? Va bene, arriviamo tra poco a 9:21 con la canzone che ti fa stare bene. Buongiorno a tutti, Ale.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
2: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
3: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
2: Fuori tutto? Fuori subito!
3: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet. Can't
4: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49€. Spesa intelligente!
13: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
17: Ciao Alex.
16: Kimi, ma sono io su questo poster?
17: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
16: Per vederci le partite insieme.
17: Magari, però non ho ancora il wifi.
16: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
17: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
16: Sono appena stato sorpassato.
18: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
20: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
21: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
0: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
22: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: insuperabile,
1: caro mio.
2: Attenzione, attenzione, attenzione, fermi tutti, che adesso procediamo.
3: Croce, hai freddo? Ma vieni qui, ti scaldo io.
4: Piccola, no, è una sfiga. Uno arriva in forma durante la settimana, gli ho il venerdì e si ammala.
5: È così, eh?
4: Vabbè.
3: Croce.
6: Secondo me il nuovo personaggio che avete acquistato, calcolando il budget basso, potrebbe essere un cugino povero di Regina.
4: No, Regina, perché hai saltato l'intervento? Prima prendi e vai, io non lo
5: Ti chiedo scusa, un'emergenza in toilette. Chiedo scusa, perché io sistemo anche i toilette, hai capito?
4: Ma tu hai visto mai giornalisti, conduttori televisivi?
5: No, amore.
4: Che lasciano, che ne so, hai visto mai la signora De Filippi, per dire una, no? Mentre fa il programma si assenta, perché no.
5: Può capitare,
7: eh. Vabbè, magari non ci avevano avuto mai lo squarehouse in diretta.
5: Infatti.
4: Va bene, va bene, tutto a posto?
5: Tutto a posto.
4: Che schifo. Va bene, le 9:30. Abbiamo parlato dell'11 settembre subito in apertura, interventi di tutti i leader, insomma, anche la nostra premier.
8: Sì, un messaggio sui social questa mattina, poco fa: 25 anni fa il terrorismo non attaccò soltanto il cuore degli Stati Uniti, ma tutto il mondo libero, scrive la Meloni. L'anniversario di oggi ci ricorda che la democrazia e la sicurezza non sono conquiste scontate, sono pilastri della nostra civiltà che abbiamo il dovere di preservare insieme.
4: Allora, veniamo alla puntata, ai contenuti della puntata, signora, al di là di, insomma, queste problematiche intestinali, è molto fertile questo periodo per quanto riguarda i cose. Me ne ha mandati tipo 17-18 nelle ultime ore, ma non, uno non sta in piedi.
5: Dai, sono bellini.
4: Ma che sono belli, vuoi sentire uno? Vuoi sentirlo?
7: Se proprio devo.
4: Allora,
7: sì.
4: Intanto andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, straordinario, meraviglioso, ma soprattutto
9: imparagonabile.
4: Se hai un pezzo che ci fa svoltare, non in un vicolo cieco, ci dia proprio che ci squarci l'FM, puoi mandare un vocale al 331 80 90 101. Volete sentire un cose così inutile e banale? Sentiamo.
9: Cos'è?

0: indovinate in un nanosecondo. Attenzione, prego, cos'è weekend?
1: Cos'è? 2026 weekend. È vita.
0: È tutto attaccato. È vita?
1: No, è vita.
2: È apostrofo vita?
0: È vita.
1: Cose sono?
0: E secondo chi test è questo?
1: È vita.
0: Cioè, fai una domanda. È vita?
3: Metti la domanda. Metti la domanda.
0: Aggiungi una cosa.
1: Cos'è?
0: Abbiamo capito quello.
1: È vita. Cos'è?
0: È vita.
1: Cos'è?
0: No, vabbè, ragazzi.
2: È una vitaccia.
0: Lascia stare, una vita di merda.
1: Ragazzi, vertenze alla natura.
0: Vertenze?
1: Fa parte della natura.
0: Può fare una vertenza alla natura.
2: Riagomitolamelo.
0: No, ma dai, non rispondere. Non darne soddisfazione.
2: Voglio dire l'acqua.
1: No, amore.
2: Però l'acqua è vita.
1: Vai, ragazzi, dai, da casa.
0: Ah, inteso con quella. Una roba che è vita. L'amore.
3: Vita.
1: No.
3: L'aria.
1: No.
2: Riagomitolamelo. L'ossigeno.
1: No.
4: Riagomitolamelo. È un nome.
1: No.
0: E questi che gli rispondono anche, ma lasciatela stare.
1: Vi aiuto di più.
2: Vai.
0: Snobbatela.
1: Cose sono?
5: Riagomitolamelo. È respiro.
1: No, amica.
2: Ma qual è l'aiuto? Cosa sono? Che aiuto è?
0: Allora, facciamo un pochino d'ordine. Allora, 331 intanto 80 90 101 è il codice per intervenire. 331 80 90 101. La signora dice per questo. Ma non c'è una domanda. È vita.
1: È vita, cos'è?
0: Che cos'è?
5: Una che roba... cazzo di domanda è questa qui?
0: Stiamo
2: cercando. Oggi finisce male.
0: Stiamo cercando di
3: capire. Infatti non è una domanda, è un'affermazione.
0: Stiamo cercando di capire. Secondo la signora, c'è un elemento che è vita. Qual
1: voilà.
0: È?
1: In italiano viene meglio.
0: L'abbiamo sbrogliata. Ok, una roba che si tocca.
1: Si tocca. Sì, sì.
5: No, riagomitolamelo. L'anima.
1: No, no, amica.
0: Non si tocca.
2: Allora,
0: abbiamo un'indicazione, dai che dobbiamo andare. Allora, è vita, secondo voi che cos'è? Che è vita? Ma la risposta è buona? Eh?
1: È buonissima.
4: Per il testicolo attitudinale,
1: no.
4: L'amore.
1: Non no, è l'amore, amore.
0: Non è. Allora, vi diamo tempo, eh? La sbrogliamo subito, la risolviamo subito, ritorno. 331 80 90
1: 101.
6: Procediamo.
7: Lo show di Fernando Proce
6: su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: mi è andata bene con il test perché in origine quello che volevo proporre era completamente distante da questo. Questo insomma ha un'indicazione, lo dico per quelli che si sono sintonizzati da poco. La signora ha lanciato un test psicattitudinale semplice, molto stringato. La domanda è vita, cos'è che è vita? Quindi avete detto tutto, dallo sperma all'utero, l'acqua. L'intelligenza artificiale cosa dice?
1: Carbonio più ossigeno e azoto.
0: Oh. Allora cambiamola, no. Riformuliamola meglio. Danno vita, ecco.
2: È più italiano, diciamo.
0: Okay. Da vita o danno vita? Questo
1: è quello.
0: Ok, no. Lo cambiamo, non è vita e basta, non ha senso. In origine avrebbe
3: dovuto
0: darvi l'altro test che era cado. Oh, come cado.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
4: Voilà! Siamo noi, vi procediamo da ascoltare radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat!
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
17: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
19: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
20: Una Fiat 500?
9: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: no!
1: Allora, ha lanciato sto test contestatissimo, ma in realtà ha un senso. Lo riprendiamo tra poco, perché ora è tempo di canzone che ti fa stare bene la ruota. Oh, ormai sì, sta ruota la state bistrattando, un giorno è buttata di là. Oh, cos'è il fulcro
0: del
1: programma? Portala qua, bella, grazie. Un momento Samira, allora a ruota, sette canzoni, sette legate ai sette colori. Ce n'è una che secondo me consideratela già in onda. Sì, rubo chiaramente, spudoratamente. Sentiamo le sette proposte, eccole.
2: Canzone verde.
3: Ciao R101, per la canzone che mi fa stare bene ci fate ascoltare oggi Man I Feel Like a Woman di Shania Twain, grazie, ciao.
4: Canzone viola.
5: La canzone mi fa stare bene è Feel So Real di Steve
1: Harrington, capito? Sì. Questa considerala già in onda.
0: Ok,
1: fai un pezzo.
0: Ma chi la conosce?
1: I feel so real.
0: I feel
4: canzone so real.
6: Buongiorno a tutti. Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Walking in My Shoes dei Depeche Mode.
7: Canzone azzurra.
8: Buongiorno a tutto il team di Procediamo. Per la canzone che mi fa star bene vorrei richiedere Natalie Imbruglia attorno.
4: Canzone rossa.
9: Ciao Fernà, ciao a tutti, sono ciao Rosario. Per
0: ciao.
9: La canzone che mi farebbe star molto bene oggi mi piacerebbe sentire Viva la mamma di Edoardo Bennato.
7: Canzone fucsia.
10: Buongiorno improrogabili, sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene, molto bene, ascolterei volentieri un grandissimo pezzo dei Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
4: Canzone gialla.
11: Buongiorno a tutti, procediamo. Pantaleo dal Cassinetta, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Bad Girl di Donna Summer.
1: Allora, viva la mamma, Rubo?
0: Ma no, dai, sì.
1: Ma loro fanno tutti.
0: Dai, almeno la prima.
1: Però Feel So Real è bella.
0: Eh sì.
1: Ma anche Bad Girls
0: Bad della Girl, yeah.
1: Allora, giro la ruota viola.
0: Viola!
4: Canzone blu.
6: Buongiorno a tutti. Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Walking in My Shoes dei Depeche Mode.
1: Walking in My Shoes. Poi sarei io il ladro. Era Viola. C'è la testimonianza. Paffinelli, giungi. Fai la Viola. Viola. Allora, vabbè, sentiamo questa. Ma io lo sapevo.

0: Bernardo, ma come faremo quando non ci sarai più?
1: Ci pensiamo, dai, ci pensiamo durante la giornata. Ho l'ansia, mi ha messo sto pezzo. È vero. Ma bello, sì, però vuoi bello. Mettere. Era viola il colore uscito e alla viola era legato sto pezzo di Steve Vai. No! E tu non lo conoscevi sto pezzo? Steve Harrington, c'è anche via qua, via Steve Harrington a Milano, in tutte le città c'è Corso Steve Harrington. No, ma poi l'inizio mi piace, non sta parte qua, c'è un inizio bello, veramente dall'inizio, proprio due giri, un giretto, proprio
2: dai,
1: piccolo.
2: Procediamo!
1: Quello... Vabbè, era la canzone che ti passerebbe bene, la sorte ha scelto, diciamo, la sorte. E vedi questo inizio, bello vuoto così. Faccio brutta, senti. Carino, no?
3: Da leccarsi le dita.
4: L'unica cosa bella di questa canzone è che dura poco.

0: una bella canzone d'amore, ci mettete una dedica e alle 10:30 insomma sentiremo le vostre voci. Vocale a questo numero
1: 331 80 90 101.
2: Procediamo
3: ogni mattina dalle 9 alle 12
4: su R100.

0: Guarda la pista.
1: Nata pupa. Le 10, c'è una brutta notizia purtroppo. Intanto saluto chi da poco dei nostri. Scompare un personaggio, è scomparso qualche minuto fa uno dei personaggi politici, insomma, belli, vivi, potenti, insomma.
2: Sì, è morta questa mattina Emma Bonino, storica leader del Partito Radicale assieme a Marco Pannella. Aveva 78 anni, da qualche giorno era ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria, sembrava che stessero migliorando le sue condizioni. Ieri era arrivata la notizia che era uscita dalla terapia intensiva, poi improvvisamente la situazione è precipitata e poco fa è arrivata la notizia della sua morte. Noi cambiamo però argomento perché dobbiamo parlare dell'edizione 2026 del rapporto Coop sulle abitudini di spesa degli italiani nel settore alimentare. La parola d'ordine di questo rapporto in un paese come l'Italia, in cui molte famiglie hanno difficoltà economiche, sembra essere consumare meno ma consumare meglio, quindi con un occhio sì al taglio della spesa per risparmiare, ma guardando anche alla salute e al benessere. Quindi stop agli zuccheri, ai carboidrati e ai prodotti troppo processati. Entrano nel paniere della spesa, secondo il rapporto Coop, quelle che sembrano essere delle nuove icone alimentari. Fino a qualche tempo fa gli alimenti considerati sani, che andavano di moda, erano la curcuma, lo zenzero, il mango e l'avocado.
1: Che restano, insomma, importanti.
2: Che restano, comunque, ma oggi si parla di semi di chia, che sono dei piccoli semi commestibili.
3: Poi si dice di chia.
1: Di chia? Chia?
3: Semi chia, di chia.
2: L'agenzia
1: della chia, sì, sì, sì.
2: Segreti. Comunque, questi piccoli semini di una pianta originaria del Messico e del Guatemala,
1: sanno?
2: Io non li ho mai assaggiati.
1: Sono tipo frutta secca?
3: Allora, non hanno un

0: gran sapore, però hanno delle proprietà veramente ottime, soprattutto per il reparto gastrointestinale. È importante comunque immergerli nell'acqua o in un liquido prima di assumerli.
1: Ok. Poi
2: i più comuni semi di girasole, poi della zucca, che è molto ritenuta molto salutare, e poi del kefir,
0: giusto,
2: il cui acquisto è aumentato del 51%. È una bevanda fermentata a base di latte che è molto diffusa nei paesi balcanici. Nella top 10 dei prodotti più venduti spopolano, come detto, i cibi salutistici come il tofu, il seitan, semi vari e anche le birre analcoliche. In calo succhi di frutta, formaggi, carne in scatola, ma anche la pasta, il vino e gli alcolici in generale.
1: Sai che sta roba delle birre analcoliche è incredibile? Sapete qual è la nazione in Europa che consuma più birra analcolica? La Germania.
3: No, davvero?
1: Cioè la Germania, che è storicamente certa. E tra l'altro siamo in Oktoberfest. Va bene, grazie. Tutto così, tutte robe strane: il seitan, il dafan, il bragaz, il busgak, il supparra.
0: Sono alimenti molto proteici.
1: Bene. No, che è importante, insomma, no? Anche variare, scegliere, capire, sperimentare anche cose nuove. Una bella chiusura proteica.
0: Postella?
1: Che ne so, come vi pare.
4: Grazie Aldo Preda, sei la stella.
1: Veramente fa ridere.
5: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: da tutti.
1: Ma quando mai? Ma quando mai? Le 10-11 minuti prefestivazzo!
0: Da urla!
1: Allora, tanta gente che compie gli anni. Allora, ripristiniamo l'Happy Bidette. Oggi alle 11:30. Se avete da festeggiare qualcuno, tra l'altro, compie gli anni anche il tuo amico Pupo.
2: È nata Pupo, nata Pupo.
1: È nato Pupo.
3: Ci sta tutta.
1: Quindi, se avete da festeggiare qualcuno, 11:30, mandate un vocale ora a questo numero:
0: 331-8090-101.
1: Allora, capiamo se siamo ben centrati, lucidi per questo weekend che ci aspetta. Riprendiamo il cos'è? Cos'è?

0: titolo attitudinale. È un breve e facile test per verificare, insomma, se siamo belli veloci ad individuare la risposta, se siamo collegati con tutti gli elementi, insomma, che fanno funzionare il nostro cervello. Molto facile, la domanda è questa:
1: cos'è 2026 da la vita?
2: Ha aggiunto un pezzettino.
0: Certo, sennò poi non trovavamo la quadra. E ci è andata bene perché l'altro era cado. Oh, come cado! Come volete rispondere a questo? O uno o all'altro? O dalla vita?
3: Il kiwi!
1: No.
0: E cosa vuol dire kiwi? Dalla vita? No. Dalla vita o danno la vita? Può essere singolare o plurale. Attenzione, questo è serio. Forza, 331-8090-101, Belletri.
4: Spermatozoi.
0: No, l'hanno già
1: detto. Amore.
0: Non è. Anche se danno la vita. Caporedattore.
2: Riagomitolamelo. Il defibrillatore.
0: Defibrillatore.
4: Beh, quella la ridà. Semmai.
0: Lo stipendio potrebbe essere la risposta
4: per noi
0: esatta,
4: sì.
0: Ma non è. 331-8090-101. Se non riuscite a dare la risposta a questo, se trovate delle difficoltà, rispondete a cado.
4: Oh, se cado.
0: La risposta è Federico Landesmo.
1: Ciao Fede.
5: L'unione.
0: Che cade? Qual è?
2: L'unione tra due persone dà la vita.
0: Ah, pensavo cado. Oh, come cado.
6: Riagomitola.
0: Prego.
6: L'utero.
1: No.
0: Non è l'utero, anche se insomma.
4: Beh, accoglie la vita, non la dà.
0: Potrebbe essere, beh, insomma, si genera, no?
1: Sì, sì, genere, ma non è questo.
7: Una coppia.
0: Non è la coppia, non è la donna, non è la salute. Vabbè, la salute, cosa vuol dire? Dai, semplice, è facile.
2: La luce,
0: no,
2: è facile.
0: Dai, fa molto facile, banale quasi. No, banale no. Però
4: è la vita stessa.
0: No.
8: Buongiorno a tutti, amici. Buongiorno. Io ho capito che cos'è. Dai, la vita è la donna o le donne.
0: Non è.
1: No, amore.
0: Piuttosto a presunzione, in realtà ci sta.
4: Ci sta,
0: però non è la donna. Dà la vita o danno la vita? Cioè nasce la vita da
6: ma è facilissimo, il sole.
0: Non è il sole.
4: Riagomitola,
0: non indovinarlo.
4: No, è la fantasia che dà vita a numerose creazioni.
8: Il parto.
0: No. Dai, è facile.
2: Riagomitola.
0: E siete circondati quasi, cioè più o meno.
2: Le ostetriche.
1: No.
6: La mamma.
0: No.
4: Riagomitolamelo. L'atomo.
0: Genitori, l'atomo, no, i bambini, no. Dai,
2: siamo circondati in che senso?
0: Che più o meno in casa tu ce l'hai sicuramente.
1: Sì, Aldo, e come no?
0: Anche tu ce l'hai.
4: Io?
0: Sì.
4: Ma occupa tanto spazio?
0: Casino a casa lui. È pieno zeppo.
6: La risposta corretta per entrambi i test sono i testicoli.
0: No.
4: Vabbè, cadono, sì.
0: Allora, vabbè, intanto leggiamo un po' quelli che stanno arrivando. Anzi, mi prendo.
6: L'ossigeno.
0: Non è l'ossigeno, è una cosa che si tocca. Che si può toccare.
2: E che l'abbiamo in casa.
0: E che sì, in casa, qualcuno ce l'ha in casa. C'è chi ne ha pochi, chi ne ha tanti. C'è chi vive.
6: È la paleogenetica ipoteosi dell'io cosciente che si immedesima e si imputura nell'archetipo dell'antropoformismo umano.
0: E la risposta è
1: giusta! Bravissimo!
0: Che miseria!
2: Dai!
1: Ma come ci è arrivato? Imparagonabile.
0: Rimettila.
4: Ma siete seri?
2: Puoi ripetermi la risposta, Regina?
0: Senti, la risposta è questa.
6: È la paleogenetica ipoteosi dell'io cosciente che si immedesima e si imputura nell'archetipo dell'antropoformismo umano.
0: Hai capito?
1: È l'antropoformismo.
4: Dai, una supercazzola.
0: Danno la vita o danno la vita? Andiamo, che tal?
1: Procediamo!
9: Lo show di Fernando Proce
10: su R101. Che bello!

0: E allora procediamo.
1: Paolo Fernandini, buongiorno. Roberto da Roma,
2: buongiorno. Roberto,
1: oh, tanto de cappello a brasilera, meco io che è riuscito a fare stamattina, come si dice a Roma. E tu poi che c'è sempre da ridì, ma quella è proprio forte, è una grande,
2: ma
1: oltre che sta a cantare da paura.
3: Grazie.
1: È pure brava col cervello,
3: no. Regina, grazie mille,
2: no, non esagerare, è pure brava col cervello. Adesso non è che puoi avere tutto nella vita, lei ha in dono questa capacità di interpretare qualunque canzone eccetera, però il cervello, insomma,
3: c'è, funziona.
4: Beh, ma lo fa grazie all'ausilio del cervello.
3: Infatti.
2: Va bene. Allora, visto che parliamo della signora, la portiamo, la accompagniamo fuori perché arriva il mini show dal vivo, quindi in esterna. Se siete nel cuore di Milano, dove c'è la sede di R101 Radio Media, se ti venite è gratis. 2 minuti, una tazza di caffè, una sigarettina e via. Passate un momento gratuito di grande. Te ne stai andando già? La signora oggi canta la canzone che proprio l'11 settembre dell'82 vinse il Festival Bar. Non sono una signora, della signora Bertè. Tra poco. Allez.

0: Buoni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
7: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
8: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti,
8: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché?
8: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
15: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
16: D'ora in poi lascerò.
15: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
17: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
18: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
19: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
20: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
21: Convenienza? Ma vai da Conad.
22: Via via.
21: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
23: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
24: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
23: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
24: Riapre la casa, riparte lo show.
23: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
25: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
26: Scialla, c'è Skoda.
25: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
26: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
25: Anche a settembre? Allora scialla.
27: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: R101 Meteo.
0: Bentrovati da Umberto Cascone dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Nubi sparse in gran parte del paese, salvo ampie schiarite in Sardegna e nel settore ionico. Col passare delle ore, rasserenamenti a nord-ovest, possibili isolate piogge o temporali per lo più su Venezia, Medio Adriatico, Appennino, Campania, Basilicata, Puglia, centro-settentrionale e nord della Sicilia. Temperature massime in leggero rialzo al nord e in Toscana, in diminuzione altrove, ancora picchi di 34-35 gradi al sud e in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gezzi.
1: Come fa? 10:30 prefestivo. So che siete pronti per il mini show, cioè il live della signora Regina in esterna, omaggiando un pezzo storico vincitore anche del Festival di Sanremo, ma noi facciamo la ricerca di Aldo Preda. E noi siamo fatti così, capito? La ricerca di Aldo Preda in un momento in cui ti aspettavi il mini show. Sigla!
2: Le ricerche d'Aldo Preda in un momento in cui ti aspettavi il mini show.
1: Vi abbiamo graziato.
3: Grazie mille.
1: Hai visto che è il weekend, che è prefestivo da urlo. Aldo, la fonte.
4: La fonte è un articolo che trovate su sul sito grazia.it, sito di uno dei miei settimanali preferiti.
1: Anche il mio.
4: Femminili.
1: Insieme a Confidenze e a Uncinetto e
4: esatto.
1: L'altro.
3: Ricamo.
1: E anche il mio cavallo. Anzi no, quello che aveva Hugh Grant nel film Cavalli e Segugi. Attenzione, perché vi riguarda tutti quanti.
4: Vi capita quando sognate? Vi capita quando sognate? Vi capita quando sognate di svegliarvi proprio sul più bello, che interrompete il sonno e cercate di riaddormentarvi
1: sempre
4: per riprendere da dove eravate?
5: Sì.
4: Sì. Cioè, gli psicologi hanno una spiegazione
1: allora,
4: a tutto questo.
1: C'è una spiegazione anche al fatto che dei vostri sogni belli interrotti, l'abitudine ci porta un attimo a stare ancora un po' a letto per vedere di riacciuffare, ma ci riesci?
4: Non lo riacciuffi mai, inizi altri sogni. Allora, intanto, perché secondo diversi studi sulla psicologia del sonno, i sogni ricorrenti intanto compaiono soprattutto nei periodi in cui siamo maggiormente stressati o viviamo periodi di cambiamento, quindi i sogni ricorrenti magari spesso anche non troppo belli. Perché quello che succede di notte mentre noi sogniamo non è casuale. Il cervello lavora su qualcosa che di giorno non trova spazio nella nostra vita, allora lo rielabora e ce lo fa sognare di notte. Però invece il fatto che il sogno si interrompe sempre sul più bello rimanda a qualcosa che abbiamo lasciato in sospeso nella nostra vita diurna. E quindi si riflette poi nei sogni, e quando arriva proprio il sogno sul più bello ci svegliamo, l'inconscio ci fa svegliare.
5: Manco io, dove puoi cercare di spiegare?
4: È facile.
1: No, mi ha colpito sto fatto che quello che non riusciamo ad elaborare durante il giorno
4: lo facciamo di notte,
1: cioè,
4: sotto
1: scusa,
4: forma di sogno.
1: Io sognavo Pippo Baudo, buon'anima,
4: l'hai mai
1: Dio
4: incontrato?
1: La
4: sì, tante volte.
1: Sì, ho Gianni Morandi.
3: Beh, magari è un personaggio a cui ti ispiravi.
4: Lei Gino Paoli.
1: Davvero?
3: Ah, tu come che, no? Ho sognato che avevo un amplesso con Gino Paoli in una 500 vecchia.
1: Mamma mia, avrei soffocato, poverino. L'ultimo sogno,
4: 500,
1: l'ultimo sogno che hai fatto, Regina?
5: Allora, chi stavo organizzando il mio compleanno, c'era tu che mi avevi regalato un nastro che si guarda, era lunghissimo, non riuscivo a districarlo. Sabrina ballava con un nostro collega qui della radio.
1: Compleanno. Tu l'ultimo?
3: Ma sai che io faccio sempre solo sogni brutti? Non mi è mai capitato di svegliarmi con un sogno bellissimo.
1: L'ultimo sogno che ricordato era qualche giorno fa, io sognavo dei piselli.
5: Davvero?
1: E sono andato a vedere
3: di ortaggio.
1: No,
4: di ortaggi. Sì, mamma mia, sì.
3: Vabbè, macelli.
1: Tanti, sono andato a vedere il significato, è molto buono.
3: Qual era?
1: Floridità, insomma, ste robe, ricchezza.
6: Io una volta ho sognato di essere in bagno a fare la pipì e stavo dormendo. Non ti dico cosa è successo nel
3: te immagino.
1: Te la sei fatta, ti sei lasciato andare. Va bene, balza nei primi posti tra le ricerche inutili proprio quella di oggi. Un applauso.
3: Grazie Aldo Preda.
4: Grazie.

0: Sì, dai, ancora. Sì, procediamo.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Beh, io so di essere psichiatrica, però una mattina mi sono svegliata scioccata perché avevo sognato di portarmi un trancio di lonza nello zainetto in un ruscello di montagna, le facevo fare la pipì dentro in uno stagno e la lonza aveva un fularino a quadrettini bianchi e rossi. Non so che cosa ho dovuto elaborare della giornata.
2: Andatevene. Non voglio sapere i vostri sogni perché state scrivendo di quelle cose imbarazzanti. Non voglio andare a cercare. C'è Simone ad esempio che sogna, no vabbè, lascia stare, sogna di evacuare dinanzi ad altre persone.
3: Beh, ha il suo significato.
2: E che significato ha questo?
3: Allora, se lui è molto rilassato durante il sogno, vuol dire che lui ha una voglia di espressione verso gli altri.
2: Sì, sogna di fare cacca davanti ad altri.
3: Se lui è a disagio, vuol dire che ha paura che qualcuno sgami un suo errore.
2: Sai che tu dovresti fare questo di lavoro perché hai il physique du role.
3: Il fisico, ce n'ho tre fisici.
2: Tipo maga, capito, ste robe.
4: Comunque, una sfera
2: se state seguendo il procediamo attraverso la televisione, canale 67
3: TV.
2: Avevo un freddo, la signora mi ha dato la sua giacca che mi va anche
3: che ti sta a pennello.
1: Ma stai benissimo.
2: Ma nemmeno Fred Buongusto ce l'aveva. Una rotonda sul mare. Arriva la canzone che ti fa stare bene con tanto amore.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
4: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
3: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
6: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari. Però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Che pelle stupenda!
16: Merito di Shiseido!
15: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
16: Ah, quale?
15: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
16: Corro subito nelle profumerie Naima!
15: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
17: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
18: Edo, sei pronto?
19: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
18: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
19: Hai già scelto il tuo pigiama?
18: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
19: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
18: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
19: Pigiamarun.it.
20: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
21: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
22: Un breve, luminoso cammino.
23: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
24: Essere originale, non una fotocopia.
22: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
25: Spesa gourmet online? Ma fai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: in giro come se avessi un sogno nel cassetto fiscale.
1: Ah. Il sogno del cassetto fiscale non è male, questa è bella. Ma attenzione, perché arriva la canzone che ti fa stare bene con tanto amore.
2: Con tanto amore te la dedichiamo.
1: È uno spazio che dedichiamo a te, che ancora vivi questi sentimenti, che non hai paura di manifestarli. Ora, la canzone ti fa stare bene, una canzone d'amore, e le dediche. Io sono curioso di sentire le vostre considerazioni stamattina, le vostre dediche, insomma, prego.
3: Ciao Radio 101, oggi io e mio fidanzato facciamo 4 anni e la canzone che ci farebbe stare bene è Qualcosa di Grande dei Luna Pop.
1: Oh.
4: Ciao a tutti, oggi sono 33 anni di matrimonio, tra altri bassi siamo ancora qua. Una splendida famiglia, 2 figli e sono contento. Piacerebbe sentire Viva la Vida dei Coldplay. Ciao Andrea.
1: Ciao, ciao Andrea.
5: Io voglio lasciare la mia dedica alla mia cagnolina Maya, il 23 agosto se n'è andata così all'improvviso. Mi manca tremendamente. Un abbraccio grosso a tutti. Ciao.
6: Non lo so se mi volete tenere in considerazione, okay. Ma sono Roberto, sto andando al centro antifumo per la prima volta perché voglio smettere di fumare e da solo non ce la faccio, quindi mi metto nelle mani di professionisti e la canzone che mi farebbe piacere ascoltare è I Migliori Anni della Nostra Vita.
1: Bravo,
6: di
1: Roberto.
6: Renato Zero. Grazie.
7: Ciao a tutti. Per la canzone che ti fa stare bene con amore, la vorrei dedicare a quegli amici e amiche che mi hanno accettato nella loro compagnia e mi fanno stare veramente bene. E la canzone che vorrei mettere, logicamente, è La Compagnia di Vasco Rossi. Grazie, ciao.
8: Buongiorno ragazzi, Sofia da Latina. Vorrei che mi fareste sentire, scusa, oggi io sto un po' così, che ieri me la sera è andata via la mia gatta dopo 20 anni insieme. Era il mio grande amore, grandissimo, la mia gatta Sushi. È stato l'amore della mia vita. È stato un dolore immenso. Ho dovuto farlo prima, ok. Va bene, lo so che ci stanno altri grandi dolori, ho perso anche una figlia per questo, ho perso altri cani, però è sempre un dolore immenso. Basta. Basta, ok, siete stupendi, rendete la vita più leggera a tutti noi e vi ringrazio per esistere. Why di Annie Lennox, scusate, ma sto un po' così. Ciao, buona giornata a tutti.

0: Grazie ragazzi, grazie, non sapete che bel regalo che mi avete fatto stamattina, grazie, vi amo, grazie.
1: Un abbraccio. Quanti, no, sto leggendo anche un po' di cose che arrivano, di commenti, insomma quanto legame si crea, no, Aldo, con, anche con gli animali, anzi
2: molto fa, intenso
1: si fa prima e meglio anche con gli animali in alcune circostanze, per cui non ci meraviglia insomma tutta questa commozione, questo sentito dolore al quale insomma ci accostiamo. Un abbraccio a tutti, era la canzone d'amore che ti fa stare bene con le dediche, e avete sentito un po' di testimonianze. Io leggo ancora delle altre cose, domani lo facciamo, domani scolastico, domani lavorativo, diciamo
3: lunedì
1: alle 10:30. Se avete un pensiero, una riflessione, non deve essere necessariamente triste, se siete anche fortunati a vivere un bel momento gioioso, condividetelo pure con noi, se ne avete voglia, scegliendo una canzone d'amore e mettendoci insomma una dedica, con un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.
5: Ma come faremo quando non ci sarai più?
1: Ce me l'hai già detto una volta, ricordamelo più spesso. Allora, adesso giochiamo con la musica, con la canzone che ti fa stare bene. Tiriamo fuori dal testo di Annie Lennox, Why, una parolina che deve essere contenuta nella prossima canzone. Il testo?
3: Perché? Quante volte ho tentato di dirti che mi spiace per le cose che ho fatto, ma quando inizi a spiegarmi, allora tu cominci a dirmi, ehi, questo tipo di problema non è altro che un inizio. Ce l'hai o vado avanti?
1: Vai avanti ancora.
3: Mi son detta troppe volte, perché non impari mai a tenere la tua larga bocca chiusa? Perché fa troppo male ascoltare le parole.
1: Allora, fermati. Bocca. La prossima canzone che ti fa stare
3: troppo male ascoltare le parole.
1: Allora, fermati. Bocca. La prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere nel testo o nel titolo

0: Chi è?
1: Miley Cyrus. La canzone si chiama Best Persuader.
0: Enzo Persuader. Ciao Enzo, cosa hai detto? La nuova di Miley Cyrus. Ragazzi, cioè, io non voglio ripetermi, ma ascoltatori come voi non ce ne sono, siete imparagonabili, c'è poco da fare, perché con il termine bocca è abbastanza difficile individuare delle canzoni. Beh, voi siete riusciti a tirarle fuori, perché non è solo il titolo, capito? Nel testo, quindi nel testo di Sapore di sale c'è la bocca, nel testo di Gloria di Umberto Tozzi c'è la bocca,
2: nella rondine di Mango
0: c'è un... in tante canzoni che magari a noi non venivano, ma anche con il computer, con il ricerca. Voi invece ci riuscite, bravi. Se ne avete delle altre, perché poi prima della chiusura alle 11.45 ci sarà la canzone che ti fa stare bene, ne scopriremo quali sette saranno abbinate ai colori. 331 80 90 101. Daldo Preda, dal caporedattore TG24, stamattina alle 10 vi abbiamo dato la notizia della scomparsa di un personaggio politico particolarmente attivo, la senatrice Emma Bonino.
3: Esatto, cioè, la notizia della scomparsa è arrivata questa mattina. Aveva 78 anni, da qualche giorno era ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Queste le parole con cui Più Europa, il suo partito, ha annunciato la sua scomparsa. Nelle scorse ore la leader radicale era uscita dalla terapia intensiva ed era stata trasferita in una struttura

0: privata, ma la situazione veniva comunque definita delicata. Altre parole sui social del partito Più Europa: oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese. Anche la premier Giorgia Meloni l'ha ricordata sui suoi social, è stata una voce forte e riconoscibile, scrive la Meloni. Altre parole prese sempre dal sito di Più Europa: la sua vita è stata una lunga lotta contro tutto ciò che nega le libertà, contro l'aborto clandestino, contro la fame nel mondo, contro la partitocrazia, contro il giustizialismo, i genocidi e ogni forma di autoritarismo. Ma ancora più numerose sono state le sue battaglie per la democrazia, lo Stato di diritto, la giustizia internazionale, i diritti e i doveri di ogni persona e ogni famiglia, l'autodeterminazione delle donne, la libertà di scegliere fino alla fine. Una vita intensissima, quella
1: intensissima,
0: di
1: tante
0: Emma
1: battaglie
0: Bonino.
1: Anche a fianco di Marco Pannella. Poi lei, insomma, è legata a questo partito di recente costituzione, ma storicamente era un elemento importante del
0: partito radicale.
1: Grazie Aldo, a dopo.
2: Procediamo anche sul canale 67 del digitale.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: Ciao Fernando, ciao a tutti, ciao, sono Carmen, siamo in autostrada, siamo tornando da Napoli e sono in compagnia di
1: Carmine,
2: okay. Ciao Stefano,
3: salvo,
4: Federico,
5: sono Clara,
6: sono Claudia,
7: sono Marinella,
8: sono Giorgio da Bari,
9: sono Antonio da Brindisi,
10: sono Sabrina,
11: Ornella,
12: sono Patrizia da Crema,
13: sono Stefano da Firenze,
14: sono Bea da Milano.
15: We are imparagonabili.
16: Imparagonabili! Che meraviglia! Di fronte a voi un prefestivazzone da
17: urlo!
16: E a quest'ora 11 minuti ho il piacere, porta bene, 11 ho il piacere di tenere a battesimo un nuovo ingresso, no, un nuovo personaggio che si propone ai nostri imparagonabili ascoltatori. Lo faccio in maniera istituzionale, cioè il battesimo, avrei bisogno di un'acqua santiera.
17: Beh, non è proprio così piccolo.
16: E stappa una bottiglia, allora. Signore e signori, entra nel cast di R101 Yolanda!
17: Ciao! Benvenuta!
16: Buongiorno!
17: Buongiorno!
16: E ci aggiungo anche Renga di cognome!
17: Insieme.
16: E fate presto a pensare, figlia di Neck Renga.
17: No, è figlia di Ambrangiolini e Francesco Renga.
16: Rega, assomiglia a Neck.
17: No, è la prima volta che me lo dicono comunque.
16: Chi c'è in televisione?
17: Giugioli.
16: Mi fai uno zoom su Yolanda? E la fotocopia di Neck.
17: Adesso mi devi dire quali sono i tratti di Neck, però.
16: Scherzo. Andiamo, mamma, papà. Allora, benvenuta.
17: Grazie, che bello essere qui con voi. Mi ha
16: allora,
17: un po' sfiato.
16: Hai assistito per una buona mezz'ora ai nostri deliri in diretta.
17: E non è scappata.
16: Ora, onestamente, già. Perché una cosa che ti suggerisco, se posso, certo. Visto che insomma, qualche capello bianco ce l'avevo. Bisogna essere onesti con gli ascoltatori, perché insomma poi gli ascoltatori sono delle persone normali, insomma, che incontri, se tu non sei sincero, onesto, si avverte prima o poi. Allora, onestamente, cosa pensi dei nostri di questa, no, onesta, ok, su Regina ad esempio.
17: No, vabbè, cosa mi posso dire?
16: No, su Regina la lasciamo stare,
17: no. Abbiamo delle passioni in comune, tra l'altro.
16: Sì,
17: beh, perché ama cantare, abbiamo parlato già dei vocali che facciamo nelle nostre lezioni.
16: Che tu canti?
17: Beh, sto studiando, diciamo.
16: No, allora voglio sentire subito una cosa. Allora,
17: adesso
16: facciamo una roba, mentre tu ci dai l'opinione sul gruppo, insomma, su questa mezz'ora cui hai assistito al procedevo. La signora va fuori, perché dobbiamo fare delle cose, c'è un live da fare. Regina è di fuori, l'accompagniamo. Sabrina, anche tu dovresti andare,
17: certo,
16: fuori, perché si occupa delle riprese. Allora, hai conosciuto Aldo Preda, il nostro caporedattore. Insomma, che idea ti sei fatto del nostro gruppo?
17: È pazzesco, è bellissimo. Cioè, mi sembra di capire che ognuno ha il proprio ruolo in questo gruppo. Che è la cosa più importante, sapere qual è il proprio ruolo in un gruppo, secondo me.
16: Sì, vedi, non ci avevo mai pensato, ognuno ha il proprio ruolo. Perché sembra sì.
17: No, allora, è un caos ordinato, lo descriverei così.
16: Che bello. Okay. Caos ordinato, piacevole questa cosa, è carina.
17: Ah, è molto bello, sicuramente di compagnia, però poi devo ammettere che io vi avevo spiato nelle scorse settimane, perché cioè, essendo costretta a casa a studiare per gli esami, il sottofondo non può mai mancare.
16: Cosa stai studiando?
17: Devo dare l'esame di macroeconomia.
16: Macroeconomia.
18: Macroeconomia.
17: Qualcuno ha qualche consiglio
16: con un
17: per
16: po'
17: me?
16: Di cervello ci starebbe anche nel cast qua, Magari un posto lo troviamo.
17: Cervelli qua non mancano.
16: Quanti anni hai?
17: 22.
16: Dovete sostenerla sta ragazza. In onda quando, Yolanda?
17: In onda il sabato e la domenica dalle 20 alle 24.
16: Ok, quindi sia da domani, no? Da domani sera dalle 20 alle 24 con Leonardo.
17: Esatto.
16: Che salutiamo. Ok, adesso ti faccio assistere immediatamente al live della Regina Saraiva. Regina di fuori!
19: Regina di fuori!
16: Guarda! Guarda che immagini, la vedi lì? Fuori.
17: Bellissima!
16: Cioè, questo è un gran varietà. Tu che tipo di programma ti piacerebbe fare?
17: A me? Temptation Island.
16: Lei è dei nostri. Lei può già inserirsi nel procediamo. No, tipo che programma radiofonico, che tipo di intrattenimento, di
17: ma il vostro mi piace molto, devo dirti la verità. Questo rapporto così diretto con le persone che mi seguono è molto bello.
16: Cioè, per questo è un gran,
17: fa gola.
16: Gran varietà, non è che puoi cominciare subito con col gran varietà.
17: Bisogna partire un po'.
16: Regina, sei pronta? Regina, mi senti?
1: Sempre pronta.
16: Ok, allora, in esterna regina con le riprese di Sabrina Bambi. Allora, vogliamo prima della canzone farle un cos'è?
1: Come volete, ragazzi.
16: A Yolanda, dai, dobbiamo. Allora, per prenotarsi devi dire riaggomitolo, vero? Prova il pulsante.
17: Devo dire riaggomitolamelo.
16: Azzo, l'ha fatto subito al primo.
2: E ci ha studiato.
16: C'è poco da fare, I giovani sono belli forti.
2: Hanno un'altra marcia.
16: Allora,
17: non pensavo di riuscire a dire.
16: Test per te subito, immediatamente. Prego, regina.
1: Cos'è? 20 e 26 danno la vita.
16: Danno la vita.
2: È sempre quello.
17: Di
16: non
17: prima.
16: L'abbiamo risolto. Secondo te chi dà la vita?
17: Le farfalle.
1: No, amore.
16: Dà la vita è una cosa che, insomma, è abbastanza tra di noi.
17: È tra di noi.
16: Ah, guarda, mi puoi inquadrare per favore, regina, in esterna, grazie, se me la dai sul monitor. Anche regina ce l'ha attorno.
1: Vabbè,
17: ma così è facile, le piante.
1: No, quindi, amore.
17: Le foglie.
1: No.
16: Fuocherello,
2: la fotosintesi clorofilliana.
16: No, danno la vita le
17: radici.
1: Bravissima!
2: Ma è quella, veramente
16: brava. Quella in realtà la risposta del nostro ascoltatore di prima era quella più, diciamo, centrata, più esatta, però insomma sono le radici. Ora non perdiamo. Ah no, non abbiamo più tempo per il live. Allora rimani fuori, regina. Noi torniamo, mettiamo una bella canzone, poi dal vivo la signora canta Non sono la signora, canzone che l'11 settembre di Illo Tempore vinse il Festival Bar. Andiamo!
3: Procediamo!
4: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: cediamo! Che meraviglia!
1: Oh, finalmente una voce giovane in questo programma! Finalmente!
2: Posso dire? Ciao a tutti e che bella notizia, viva Yolanda.
3: Brava, viva Yolanda, ma lo scrivono anche. Ciao ragazzi, che bello sentire una voce giovane, solare e sorridente come Yolanda. Non se ne poteva più di sentire le solite Sabrina, Regina,
4: no.
3: Aldo.
4: No, non è vero, no.
3: L'ho aggiunto io.
4: Ah, era sottointeso però.
3: Allora, Yolanda entra in casa di R101 domani sera alle 20 con Leonardo, dalle 20 nel
4: fino alle 24.
3: E poi dai, poi da lì si comincia, poi so, prossima stagione sarà di nostra.
4: Le braccia.
3: Se non moriamo, no, qualcuno
4: se
3: di
4: vi
3: noi
4: volete.
3: Siamo ormai in là con l'età,
5: Fernando, ma come faremo quando non ci sarà?
3: Magari sono il primo della lista che scivola.
4: Ma no.
3: Che scivola.

0: pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dottor Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
9: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
9: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
16: 99, 99, non è possibile.
17: Tesoro, tutto ok?
16: 99, Puma, microtasso.
17: Calmati, ora chiamo qualcuno.
16: 99, Puma.
17: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
16: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
20: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: coro, dai! Dai che c'è anche Yolanda, dai, coro!
1: Questo è un coro,
0: chi sei? Oh, yeah.
2: Bravissima.
0: Grazie. Va bene, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
0: Le 11:30 R101 in radio, in televisione sul 67. Oggi il cast di Procediamo con Yolanda Renga, che da domani sera debutterà su R101 alle 8. Hai visto quanti messaggi di benvenuto?
2: Grazie.
0: Se state in un altro programma sarebbero arrivati.
2: Lo so, è merito vostro.
0: Sto scherzando. Ma tutti belli. Allora, non ti vedo, Yolanda, ma so già che sei bellissima, è vero.
2: Questo non lo so, vabbè. Ti vedrà.
0: Poi ben arrivata da Sanremo, poi hai un fidanzato di Altamura, no, mi scrivono, un fidanzato, no, pugliese, questa è una buona cosa.
2: Il mio fidanzato è metà pugliese, però i suoi genitori sono di Monopoli, Bari, quelle zone.
0: Beh, sempre in Puglia.
2: Sì, metà pugliese.
0: Ah, conosci Monopoli, sì?
2: Sì.
0: Bella città.
2: Bella,
0: Polignano, bella.
2: Sì.
0: Più bella che
4: Altamura, il pane.
0: È più bella che lì. No, sto scherzando. Ora, attenzione, c'è l'Epibidette. Tu hai seguito il programma, sai cos'è l'Epibidette?
2: Un pochino, no, non mi ricordo adesso in questo momento.
0: Spiegali,
2: preciso.
0: Sabrina, per
5: allora,
0: favore.
5: L'Epibidette è il modo indimenticabile di fare gli auguri di buon compleanno da parte di Regina. Verso l'ascoltatore o una persona amata da un ascoltatore.
0: Tu compi gli anni?
2: Io il 2 gennaio.
0: Segnati il 2 gennaio a fare l'Epividente.
5: Ottimo segno.
0: A Yolanda Renga. No, pronti l'Epividente, signore e signori? Regina Saraiva, senti, guarda, Non ti spaventare, fa così, ma poi capito, non è che fa male.
6: Oggi compio 23.248 giorni, ogni giorno per me è una rinascita.
0: Allora, quantifica in anni? 2.000 quanti?
4: 23.000.
0: Più o meno quanti ne avrà?
7: 2 milioni di anni non sentirli.
2: No.
0: Un mammut, vai dai.
5: 63 tipo.
0: Ok.
7: 63 per l'ascoltatore che si sente benissimo.
0: Avanti.
8: Ciao Fernando, ciao Sabri.
5: Ciao.
8: Volevo chiedere la splendida, imparagonabile, fantastica Regina se mi faceva un happy big birthday al mio fratellone che oggi compie 34 anni. Ciao Mickey, auguri.
0: Mickey.
7: Oh Mickey, 34, la strada, la vita è tua, dal tuo fratello.
0: Aspetta, non ridere Yolanda, è vero, ti arriva l'energia.
2: Gioia.
0: Questa è la mamma, la natura, la propria energia africana.
7: E poi c'è il grandissimo cantante.
0: Aspetta, ce ne abbiamo.
9: Buongiorno, procediamo. Oggi è il compleanno dei miei due gemelli, Gabriele e Marisole. Buon compleanno.
0: Non ha capito però.
5: E quanti anni fanno?
9: Buongiorno, procediamo. Oggi è il compleanno dei miei due gemelli, Gabriele e Marisole. Buon compleanno.
0: Gabriele
4: Marisole.
0: E Marisole, dai.
7: Oh Gabriele e Marisol, e i gemelli della vita, happy day.
4: Gemelli della vita,
0: stare, ci sta. E poi
5: tutto.
0: Oggi, attenzione, compie gli anni il cantante Pupo.
7: Anata Pupo, anata Pupo, anata Pupo, anata Pupo, grande della musica.
0: Grande della musica. Beh, però lascia stare,
5: ha fatto il suo.
0: Puoi giocare con l'altezza, quello che vuoi, però ha macinato il grande Enzino nostro. Un abbraccio, tanti auguri a tutti. Andiamo che è tardi.
10: Buongiorno a tutti ragazzi. Allora volevo dire, Regina, nel dark web ho preso quella cosa per te. Vedi che ti arriverà il pacco, c'è scritto Fent sopra, ok? Non esagerare con l'utilizzo.
0: Fent.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Buongiorno, procediamo. Volevo fare i complimenti a Yolanda, è veramente una ragazza deliziosa. La seguo, la seguirò. Brava. E di nuovo tanti complimenti. Dai, Yolanda!
1: Grazie. Cioè, traumatizzare così la povera Yolanda con l'epipitet.
2: Vabbè, molti scrivono, caro Proci, povera la ragazza traumatizzata, chissà cosa penserà della radio dopo essere stata
3: no, non è
2: dai,
3: vero.
2: Stiamo tenendo a battesimo Yolanda. Renga, che domani sera debutterà su R101, sai che qualcuno ci prova anche?
3: Bellissimo. Eh sì, scrivono peccato sia fidanzata.
4: È bella.
2: Sai quanti sono passati?
3: Da 4 anni.
4: Brava, ormai.
2: Con me ci provano da una vita, si attaccano al tram. Ora dai, lancio tu e rientriamo, fai tu, dai.
3: Oh, cosa devo fare? Così andando nulla.
2: Andiamo subito in radio.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
5: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
9: Outmin del 25/3/2026.
10: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
11: imparagonabili
10: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
15: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
16: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
17: Un breve, luminoso cammino.
18: E tu, Acutis? Che cosa vorresti fare nella vita?
19: Essere originale, non una fotocopia.
17: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
20: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
21: d'ora in poi lascerò.
22: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
23: Perché? Perché?
24: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
25: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
24: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
26: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
23: Perché?
24: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
26: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
27: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
28: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
27: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
28: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
27: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
29: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
30: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami?
0: Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
2: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
1: Fuori tutto? Fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: miccia, mezzanotte.
1: No, stasera non entra in testa, eh.
2: Però è sabato a mezzanotte, in effetti.
0: Brava Yolanda, grazie.
1: Ma è stasera, non domani.
2: Oggi. Ah,
1: tra l'altro vi incrociate.
0: Eh sì.
1: Quindi
0: sì,
1: sarai tu a lanciarla domani sera.
0: No, che vabbè. Onore.
1: Ma ha riconfermato anche il drive up.
3: Certo, sabato alle 13.
1: Porca Lala. Miseria. Mi ha confermato anche aumenti, insomma.
3: Certo.
1: Poi dicono che non c'hanno soldi.
2: Pagati al secondo.
1: Allora, ritorna Dance Party di Regina Saraiva e torna Drive Up, la vetrina dell'auto. Il programma più corto della storia della radio, perché dura 2 minuti e va in onda
3: sabato alle 13.
1: Sabato alle 13. Ora ci occupiamo della ruota.
4: Sì.
1: Yolanda, amore, tieni piccola, ti faccio provare questa ebbrezza, questa esperienza di girare la ruota. Puoi trattarla come vuoi, tanto dei cinesi, cosa, 4
2: Perfetto.
1: Soldi. Però fa scena, guarda in televisione.
2: È bellissima.
1: Allora, ti spiego, ai 7 colori della ruota sono mediate 7 canzoni che abbiamo individuato tra tante indicate, okay, con il termine bocca. Ne avrò individuata anche una di tuo papà.
2: Ah sì, eh?
1: Ma non ce l'abbiamo. Onesti, siamo onesti, viva l'onestà. Allora, con il termine bocca è stato difficile perché ne hanno tirate fuori tante. Ad esempio c'era una bellissima di Fossati, bacio sulla bocca.
2: Sì.
1: Se vuoi andare indietro c'era baciami
4: piccina sulla bocca piccolina.
1: Ma sentiamo.
5: Colore verde.
6: Buongiorno, sono Nello da Monte di Procida. La canzone con il termine bocca nel testo è Gloria di Umberto Tozzi.
7: Canzone viola.
8: Con la parola bocca. E la canzone All of Me di John Legend.
9: Canzone blu.
10: Per la canzone che mi fa stare bene con la parola bocca, Pazza idea di Patti Bravo.
11: Canzone azzurra.
12: Ciao Fernando, ciao Procediamo, sono la Dani. Per la canzone a tema vorrei Buon viaggio di Cesare Cremonini. Ciao a tutti.
13: Canzone rossa.
14: Per la canzone a tema Sapore di sale, Gino Paoli.
15: Canzone fucsia.
16: Buongiorno imparagonabili, sono Paolo. Oggi per la canzone a tema bocca, il capolavoro di David Bowie, il Duca Bianco, China Girl.
17: Canzone gialla.
18: Ciao Fernando, buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene oggi con questo termine, la prima che mi è venuta in mente è Jill Jones, La mia bocca.
1: Bocca. Allora, si gioca, si tirano fuori delle canzoni, chi l'avrebbe mai detto che in China Girl? No, vedi, già è un'occasione per andare. Anche il Sapore di sale, dov'è che dice bocca? Velletri, tu che sei stata con Gino Paoli nel sogno di cui.
2: No, lo dice, che hai sulla bocca.
1: Esatto.
2: Su Cesare Cremonini non credo ci sia parola la bocca, ma
1: come no,
2: vabbè.
1: Come no, vuoi mettere in
2: comunque
1: discussione,
2: comunque canta con la bocca,
1: no, vuoi mettere in discussione la scelta,
3: la ruota,
1: oh, bella, noi verifichiamo tutto. Yolanda Renga, a te il piacere di girare la ruota, vediamo la sorte dove ci porta, cosa ci fa passare e come ci fa passare.
3: Bella,
1: girarla bene, dai.
2: Il mio trauma è rompere una di queste
1: ruote. Vai, gira. Questo era un giro che va bene. Azzurra.
11: Canzone azzurra.
12: Ciao Fernando, ciao Procediamo, sono la Dani. Per la canzone a tema vorrei Buon viaggio di Cesare Cremonini.
2: Così verifichiamo.
1: Ascoltala con attenzione, vedrai
2: e
1: che
2: vedrai.
1: C'è anche in questo testo il termine bocca. Se non è così tu riavvolgiamo.

0: tutti, tutti quanti. Porca
1: ha fatto un po' di confusione l'ascoltatrice.
0: Che succede nella storia della ruota? Mi puoi rimettere il messaggio dell'ascoltatrice che sceglieva sta canzone? Perché lei dice:
2: ciao Fernando, ciao, procediamo. Sono la Dani. Per la canzone a tema vorrei Buon viaggio di Cesare Cremonini.
0: Allora, ciao cara, noi solitamente andiamo a leggere, a verificare se la canzone contiene il testo. Stavolta ci siamo fidati.
3: È proprio quella volta.
0: Proprio quella volta. Yolanda, impara, tu che sei giovane. Impara, ti devi mai fidare, verificare.
1: Fidarsi è bene, sempre. Verificare è meglio.
4: Chi fa da sé fa per tre.
3: Rosso di sera, bel tempo così.
1: Accavallonato.
0: Allora, e non c'era il termine poker. Sì.
1: Vabbè, non fa niente.
0: Vabbè, che non accada mai più, se no si perde. Insomma,
3: lei intendeva per la canzone a tema viaggio.
0: Vabbè. Tra un'ora, canzoni libere, senza nessuna indicazione. Se avete un pezzo che appartiene alla vostra vita, alla vostra memoria, volete condividerlo con gli ascoltatori di R101, mandate un vocale, partecipa al coro qua Yolanda, a questo numero
5: 331

0: perdono Fernando, perdono, veramente, perdono. Pensavo fosse la parola parole.
1: Devo dire alla Guardia di Finanza quello che era verificarti, bella, perdono. Che si può perdonare tutto. Bruno Mars a chiudere una settimana
2: appassionante.
1: Porca miseria, che settimana, sono già stanco. Allora, grazie a tutti per aver condiviso con noi queste mattine dell'inizio della nostra stagione del Procediamo. Tanta gente nuova, stata una bella settimana che poi si è chiusa anche con questo battesimo che stiamo tenendo per Yolanda Renga, che debutta domani.
3: Grazie.
1: Alle 8 di sera, alle 20 su R101. In bocca al lupo. Se avrai un grande successo nella tua carriera radiofonica sarà merito
3: vostro.
1: Mio. Se non andrà bene, la colpa è la colpa di regia.
4: No,
1: certo. Qua funziona così. Però normalmente va la prima. Io te lo auguro con tutto il cuore. L'abbraccio a mamma, papà, anche da parte nostra, sinceri auguri. Anzi, sai fare una cosa, perché avrei voluto sentirti cantare. Vieni venerdì prossimo.
3: Ah, va bene, mi posso preparare. Passa venerdì prossimo,
1: che facciamo un mini show con Regina. Grazie a tutti. Chi ha lavorato per la TV?
2: Giugioli.
1: Chi ha diretto l'orchestra?
2: Marcello Zoana.
1: Il caporedattore?
2: Aldo Breda.
4: Buongiorno.
1: Sabrina, bambi.
3: Benvenuta Yolanda.
5: Chi non è giovane?
1: Regina. Invece giovanissima Yolanda Renga, domani sera alle 8 su R101 ancora. Grazie a tutti, che Dio ci accompagni e buon weekend.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Addio a Emma Bonino, la storica leader radicale e poi di più Europa, si è spenta in una clinica privata dove era stata trasferita dall'ospedale Santo Spirito di Roma in seguito al ricovero urgente per una crisi respiratoria. Aveva 78 anni. Cordoglio delle istituzioni, di tutto il mondo politico. Donald Trump ha chiuso l'inedita convention repubblicana a Dallas, trasformando l'appello al voto per le elezioni di midterm in un giuramento collettivo della platea. Il presidente americano ha ripercorso i risultati del suo secondo mandato e riproposto molti dei temi affrontati nel discorso di mercoledì notte. Dal suo vice Vance l'invito a non consegnare il paese ad un branco di pazzi democratici. Sergio Mattarella ricorda gli attentati di 25 anni fa negli Stati Uniti, una pagina vietta nella storia recente dell'umanità. Le parole del presidente Giorgia Meloni: fu un attacco a tutto il mondo libero. Infortunio mortale sul lavoro a Barletta. Un operaio di 34 anni è precipitato da un cestello per circa 10 metri durante la manutenzione di un oleificio. Inutile la corsa all'ospedale di Andria, sequestrata l'area dell'azienda. Crescono le preoccupazioni per un'intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI valuta di rallentare lo sviluppo della tecnologia informatica più avanzata. A riportarlo è l'agenzia Bloomberg, secondo la quale l'amministratore delegato Sam Altman ha lasciato intendere che l'organizzazione potrebbe coordinarsi con altri sviluppatori del settore per ridurre la velocità. Calcio, lo storico esordio in Champions del Common Poker a Lipsia, battuto 4-1 allo stadio Sinigaglia. La Roma pareggia 1-1 in casa del Fenerbahce. Stasera Venezia-Fiorentina inaugura la quarta giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Friday.
1: Thanks God it's Friday, assolutamente. Io oggi sono estremamente felice
0: come mai?
1: Perché siamo giunti alla fine della settimana.
0: Semplicemente per il weekend in arrivo.
1: E perché stasera rivedo un sacco di miei amici che non vedevo da tanto tempo.
0: È vero, una bella rimpatriata. Magari una di queste la farete anche voi, magari similari anche a quello che poi sarà la serata del Musazzi. Da una parte Fabio De Vivo, dall'altra con noi anche Parri d'Ausilio. Oggi peraltro alla 18ª ora di diretta, no?
1: Infatti, sì, infatti lo vedo abbastanza provato.
0: Carico.
1: Il nostro fa è qua. Cosa abbiamo anche alla mia destra, abbiamo Roberta Bussolage, che si deve spostare mentre in camera.
0: Ti sta toccando?
1: Roberta Bussolage!

0: Qui su R101 è venerdì, le 12 e 7 minuti, col Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra. Allora, se vuoi ti sciorino una serie di notizie che la nostra Roberta ci ha lasciato sulla cartelletta e poi decidi tra queste magari quale
1: allora,
0: fare.
1: Io direi che quelle della Roberta ce le possiamo tenere così in casi del tutto eccezionali. Quando proprio non sappiamo cosa dire, allora tiriamo fuori questa cartelletta magica.
0: Tiriamo fuori la cartelletta che io amo particolarmente. Di cosa invece vorresti parlare quest'oggi, in questa giornata, se vogliamo anche un po' allora, semi-autunnale qua a Milano?
1: Te lo faccio capire con una canzone.
0: Vai.
1: Nostalgia canaglia che dipende come un bar. Ricordi. Va bene, vorrei parlare. Sì, oggi mi sono svegliato. Non è vero, oggi mi sono svegliato felice, però un po' nostalgico, perché io divento sempre nostalgico dopo la terza bottiglia di whisky.
0: Quindi cioè, mi viene sempre in mente, quando diciamo la parola nostalgia, quel pezzo di Yuppies 2, dove a un certo punto De Sica dice alla ragazza russa che conosce: nostalgia. Nostalgia. Tutto questo per portarsela a letto. Cioè, questo comunque, diciamo, il fine ultimo di quel film degli anni '80, dove il politically correct che era lasciato ancora un po' a lato.
1: Perché io oggi sono arrivato in radio e The Live stava montando un suo video che uscirà presto sui suoi social.
0: Stasera mi hanno detto, stasera questa anche sera, sulla pagina della radio, sì, di R101.
1: E la colonna sonora, si può dire, la colonna sonora di questo video sarà Children di Robert Miles. Io, come ho sentito le prime note di Children, mi è subito arrivato quell'effetto nostalgia.
0: Ti è venuta voglia di aprire una bottiglia di whisky?
1: Mi è venuta voglia di aprire due bottiglie di whisky, esatto. Due, insieme, contemporaneamente, ma perché saremo in tanti questa sera. Detto ciò, cos'è quella cosa che vi rende nostalgici?
0: Cioè, tu intendi, che ne so, una serata, un momento della vita, cose del genere?
1: Sì, ma può essere anche un oggetto, per esempio le caramelle rosse che ci metteva in tasca la nonna, capisci? È presente?
0: Sì.
1: Quelle
0: sì,
1: che hanno anche il nome del cartone animato. Sì, Rossana, sì, dai, sì, pensaci sì, un po' tu.
0: Quella roba lì. No, devo dire
1: mi fanno
0: che
1: nostalgia quelle caramelle.
0: Io
1: lì
0: divento nostalgico, ad esempio, quando penso magari a me, che ero resident in alcuni locali italiani, perché erano anni molto belli, ero stragiovane, non me ne fregava nulla di ciò che erano anche un po' le responsabilità. Ecco, quando io ero resident al Café Atlantic di Milano, quella roba lì a me mette molta nostalgia. Quando
1: nostalgia canaglia?
0: Ma canaglissima.
1: E allora vogliamo sapere le vostre canagliage.
0: Canagliage, quindi quel momento nostalgia che vi va di buttare fuori qui al 331 80 90 101 attraverso i vostri messaggi vocali. The Weeknd.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sai cosa mi piace particolarmente di questa canzone, ma a maggior ragione del video che magari qualcuno di voi ha visto sul canale 67? Questa esplosione di colore, la vividezza che c'è appunto in questo pezzo di Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su R101.
2: Sembrava una color, come si chiama la festa dei colori là? Holy Color Festival.
1: Holy
2: Color Festival, grande.
1: Esatto. Senti, noi stiamo parlando invece di nostalgia.
2: Canaglia. Quando è che scaturisce in voi questa sensazione meravigliosa che si aggrappa un po' al passato irrisolto?
3: Io che sono del 77, la nostalgia è quella degli anni 90, 2000, 80, fino 80, 90, 2000, dove un po' tutto quello che si faceva, cioè la nostalgia di ritrovare quelle cose semplici che si facevano, dal gioco alla comunicazione, questa per me è una nostalgia. Ecco.
1: La comunicazione, capito? Quella che magari oggi avviene spesso digitalmente parlando, ma molto poco face to face.
2: Anche il gioco ha suggerito la nostra Bonazza. A tal proposito vorrei porti una domanda.
1: Vai.
2: Ma tu torneresti bambino? Sincero?
1: Bambino?
2: Di mattina hai 6 anni.
1: Aspetta, tipo Duncan McLeod, film quello con la conoscenza comunque di quello che ho oggi, o 6 anni inconsapevole.
2: Ricominciare da capo?
1: No, mai.
2: Sono d'accordo. Perché io sono nato che avevo già 34 anni, però voglio dire, ero già vecchio da bambino.
1: Per fortuna non anatomicamente, sennò sarebbe stato un problema. Va bene, detto ciò, vogliamo parlare ancora di nostalgia, quel momento che vi fa venire appunto quella nostalgia canaglia. Al 331 80 90 101, ora c'è Harry Styles.

0: Size American Girls qui su R101. Tra l'altro ho letto che lui appunto tornerà in Italia, non tanto a viverci perché già lo fai a Roma, quanto in concerto il prossimo agosto a Roma appunto.
1: Ma l'Olimpico?
0: No, ho letto al Circo Massimo.
1: Vabbè, ok, comunque uno spazio
0: però
1: immenso.
0: Agosto, cioè Harry, vabbè tutto. Io non so se agosto sarò qua, capisci? Ma in genere proprio.
1: Perché se fossi stato qua, immagino subito il primo treno per Roma, Circo Massimo, Harry Styles, vero?
0: Come dicono i gondolieri a Venezia. A voi invece abbiamo chiesto quel momento che vi fa scatenare nostalgia della vostra vita. Cos'è che ve la ricorda particolarmente? 331 80 90 101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer.
2: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
3: Dopo aver trovato l'amore?
4: Io e te, cosa siamo?
3: Cosa può andare storto?
5: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
6: Con Francesco Carrilla e Linda Carighi.
7: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
8: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
6: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
0: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 € e mini compressore ricaricabile a 14,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
13: Però dai, bravo anche lo speaker.
14: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
15: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
16: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
17: Ops!
16: Ops!
17: Ops!
16: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
17: Ops!
16: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
18: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
19: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 €. Spesa intelligente!
23: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
20: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro.
23: Fuori tutto? Fuori subito!
20: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
24: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Can't
25: touch this. Bastano 4,95 € per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 €. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Money from the Block, Jennifer Lopez. Stiamo parlando di nostalgia. Io devo dirvi, dopo tutto quello che ho ascoltato in questi tre minuti dalla voce e non solo da quella, io ho nostalgia di quando ancora non ero nato. Giustamente,
1: tutto ciò che è stato detto qua fuori onda, intendi?
0: E non solo con la voce, ripeto.
1: Ah, è vero, giusto.
0: Va bene.
1: State anche...
2: Nostalgia, canaglia.
0: Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
3: Sentiamo le vostre nostalgie.
4: A me mette nostalgia gli ombrelloni chiusi, perché quando vedo gli ombrelloni chiusi vuol dire che l'estate è comunque finita, rita la decollatura.
0: È un'immagine effettivamente che rende giustizia a quello che ci ha detto. Io per esempio amo tantissimo anche il mare d'inverno, ma è innegabile che il mare d'inverno un po' di nostalgia te la mette, soprattutto quando vedi quei cavalloni e dal lontano cavalloni. Vedi qualcuno urlare
1: cavalloni pazzi. Oe, cavalloni pazzi. Oe. Come i cantabaglioni.
0: Esatto. Poi
5: buongiorno, sono Silvia da Sanremo. Io ho nostalgia di quei giochi che facevamo per strada. Giocavo a pallone con gli amici per le piazze di Sanremo, per le vie della città. Ora questo non esiste più. Tutti con il cellulare in mano e non sanno neanche più giocare.
0: Ma tu non hai nostalgia anche di qualche programma televisivo che non va più in onda, che ti ricorda magari dei momenti quando eri piccolo? Io ad esempio ho tanta nostalgia di programmi come
1: GameBot.
0: Eh?
1: GameBot.
0: Però
1: sì, su Rete 4 andava quando ero piccolo io. GameBot, sottomarino, GameBot.
0: Come me lo ricordo.
1: Bellissimo.
0: Te ne do due.
1: No, poi ne ho altri.
0: Scommettiamo che da una parte e dall'altra il pranzo è servito.
1: No,
0: cioè
1: io...
0: sono due programmi che a me
1: No, più nostalgia
0: mancano.
1: Di tipo Bim Bum Bam, Solletico, quelle cose.
0: Solletico. Beh, Bim Bum Bam anche a me,
1: Certo.
0: Solletico
1: non si può dire.
0: No, me lo ricordo.
1: Come non te lo ricordi?
0: Ma forse perché quanti anni avevi te quando guardavi Solletico?
1: E 10.
0: Vabbè, avevo la patente io.
1: Avevi altro da fare.
0: Esatto. Va bene, Major Lazer, DJ Snake, questo è l'inno. State su R101, dai.

sia lodata Annalisa esibizionista qui su Ara 101 alle 12.39 minuti. È venerdì, quindi dopo vi daremo anche modo di sfogarvi. Questa è un po' un'abitudine che abbiamo sempre al venerdì dei Bonazzi. Arriva il nuovo di Sienna Spyro, si chiama Great Expectation, lo ascoltiamo qui.

0: sonorità e colori che ti riportano anche un po' a Camden Town, perché c'è qualcosa che ti ricorda Amy Winehouse qua.
1: È bella questa, comunque. Finalmente hai tirato fuori un bel disco allegro, Siena.
0: Però ha una gran voce.
1: Assolutamente.
0: Unit Expansion qui su R101.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
10: E come ogni ora, anche quest'ora, la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
9: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
11: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro, e con le mega offerte filetti di tonno a pinne gialle 4 confezioni da 140 grammi a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
16: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
20: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto, 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
1: Fuori tutto, fuori subito!
20: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon, solo Dark Planet.
21: Dark Planet, convenienza nostra.
22: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
23: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
24: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
25: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
26: La canzone che ti fa stare bene.
10: Eccola qua che arriva, la canzone che ti fa stare bene, quel pezzo incredibile, appunto, che scegliete voi di solito con un messaggio al 331 80 90 101.
27: Chi è che abbiamo?
10: Non lo so, chiediamolo a chi insomma l'ha scelto. No, non pensi che sia giusto?
28: Capito da Napoli, per la bombetta di oggi vorrei Master Blaster del grande Stevie Wonder.
27: Grande, gran pezzo.

0: Master Blaster di Stevie Wonder qui su R101, vocina e vocina, devo
1: sì,
0: dire.
1: Di quelle che comune, comunque, voglio dire.
0: Cioè di quelle che trovi anche alla sacca della porchetta.
1: Se si impegna, per me potrebbe comunque intraprendere questa carriera.
0: Un giovane che ha speranze.
1: Però bisogna impegnarsi, non è così. Anche regaliamo questo titolo di cantante a tutti, soprattutto oggi.
0: Ma
1: no?
0: Siamo noi che insegniamo questa cosa, non l'ho capito?
1: Non lo so. Sta di fatto che sicuro tra un'ora tornerà la canzone Ti fa stare bene.
0: Quello è vero, così come tra qualche decina di minuti andremo comunque a sfogarci, lo farete soprattutto voi, ma con la chiave da vocalist, cosa che imbastiamo ormai da qualche settimana qui su R101 al venerdì.
1: Spiegheremo meglio tra poco.
0: Sì, perché mi rendo conto che non ho capito neanche io quello che ho detto.
1: Mentre parlavi, non capivi, capisci?
0: Sì, ho fatto un rewind e ho detto boh. Ma questa è Latina.

0: ragazzi di R101, questo incredibile contenitore fatto di
1: emozioni, gioia, giubilo, goliardia e freschezza.
0: Ma anche un po' di off topic. E da lì abbiamo deciso di rinominare la nostra Roberta Bussolati Roberta Off Topic.
1: Alla mia destra, ancora più alla mia destra, il grandissimo, l'irreprensibile, infecondabile Lipsticks. Quindi esatto, ragazzi, c'è Rossetti in regia, perdonateci se eventualmente ci sarà qualche errore tecnico. Sorvoliamo.
0: Ci siamo noi, c'è il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra. Tra un po' vi daremo l'occasione di sfogarvi anche contro di noi, qualora lo riteniate opportuno. Basterà farlo con un messaggio al 331 80 90 101. James Blunt, Stay the Night.

0: Kate, Stay the Night qui su R101. Noi come ogni venerdì siamo pronti, insomma, a farli sfogare. In che modo?
1: Nel modo più consueto possibile, ossia gridandoli in modo vocalist.
0: Esatto. Allora, il concetto è questo: noi vi diamo la possibilità il venerdì di esprimere il vostro disagio, sgomento e rabbia, anche un po' per una settimana appena passata, quindi attraverso lo sfogo. Ma dovete farlo a modi vocalist, cioè con quelle frasi tipiche da vocalist, urlando, allungando le sillabe finali e robe del genere.
2: Allora, Lipstick, abbiamo una musica un po' tamarra? Ce l'abbiamo così?
0: Qualsiasi cosa di zarro ti venisse appunto in mente, perché questo sicuramente dà un po' in là dalla carica.
2: Ma io so che comunque il nostro Lips è presente, la sta già carburando un attimino, è in loading.
0: In loading?
2: Ma il suo cervello, no, il sistema praticamente. Quindi attendiamo. No. Eccola, The Live, prego. Allora, ti faccio l'esempio. Certo, tu sei capace, io no. Ti faccio l'esempio. Allora, l'altra volta avevo detto semaforo e non diventa verde.
0: Sì.
2: A sto giro siamo sempre in macchina.
0: Sì.
2: Sei a un semaforo, è verde, però le persone perpendicolari a te sono in coda perché sono passate lo stesso nonostante ci fosse coda. Quindi tu non puoi attraversare l'incrocio al verde perché...
0: Ah, io sono un pedone.
2: No, tu sei in macchina. Sì, però comunque hai delle macchine davanti che hanno fatto la coda perché non si sono fermate anche se avevano il verde.
0: Tipo.
2: Hai capito?
0: Ehi! Chi vi ha dato la patente? Non vedete che dall'altra parte era green?
2: Perfetto, facciamo un altro esempio.
0: E poi chiaramente parolacce a caso che io non posso dire perché chiaramente bippare in diretta è difficile. Ma qualora voi vogliate mettere le parolacce sono ben accette, noi andremo a bipparle.
2: Facciamo un altro esempio. Tutta la rosa di conduttori di R101 è malata. Tu sei l'unico che sta bene. Ti chiamano e ti dicono che devi fare 8 ore in diretta consecutive.
0: No. Scusami direttore, ho il vaiolo.
2: Molto bene, avete capito un po' come si gioca questo gioco straordinario.
0: Esatto.
2: Fatelo voi.
0: Dovete farlo voi. Voce da vocalist, sfogatevi per una settimana per qualcosa che non vi è andata giù assolutamente.
2: Però,
0: al 331-80-90.
2: Io amo Pastello Bianco, però adesso non va bene, devono gasarsi, capisci?
0: E se mai visto piangere

0: Dai, Shakira, Burna Boy, qui su R101. Sai che mi è venuto in mente adesso parlando di Shakira qualche giorno fa nel Fuori Onda?
1: Sì.
0: Che se non sbaglio, la nostra Roberta Bussolati ci aveva detto Shakira o... e ci aveva paventato un'altra donna bellissima dello
1: Anne
0: spettacolo.
1: Hathaway.
0: E io ho detto Anne Hathaway oppure Dua Lipa. È un po' quel gioco che comunque sui social fanno spesso. Mettono le due figure e tu devi andare avanti.
1: Destra e sinistra.
0: Facciamolo un giorno.
1: Chi? Ma dobbiamo avere qualcuno al telefono.
0: Ma il telefono lo facciamo tra di noi. Tra di noi.
1: No, tra di noi nel senso come fa... cioè, mettiamo...
0: io ti pongo le domande e tu rispondi.
1: Ah, è tra me e te. Pensavo
0: viceversa.
1: Di farlo con gli altri. Ah, ok, va
0: bene. Se funziona lo facciamo con l'ascoltatore.
1: Sì, va bene, ci sta. Però dobbiamo, deve esserci, secondo me, il contatto. Va bene, ne parliamo in fuori onda dell'organizzazione dei nostri giochi.
0: Va bene, detto questo, invece vi stiamo facendo sfogare. Lo dovete fare a modi vocalist. Quindi, Miki, base appropriata, roba zarra, tamara, un po' la datura, roba del genere. Sentiamo.
2: Sono Giovanni da Bergamo, motociclista. Un annuncio a tutti gli automobilisti. In estate!
0: Chi è?
2: In estate fa caldo! Fateci passare!
1: Una roba orrenda.
0: Ma si è strizzato gli attributi una per roba, fare sta vocina, secondo
1: non lo
0: te.
1: So, secondo me quello dopo, quello dopo.
2: Maledetto quel giorno che hai preso la patente, poteva venirti anche il dolore a un dente, così non prendevi per niente la patente.
1: Bello della live, bello. Ognuno sai che comunque ognuno ha il pubblico che si merita, no?
0: Io comincio a farmi delle domande. Allora.
1: Io direi di non fare più questo gioco.
3: Bella raga, ci siete? Io ho appena finito il mio turno lavorativo.
1: Grandi sfoghi, grandi belli.
0: Signori,
1: sono emozionato. Guarda.
0: Dobbiamo ragionare sul fatto che comunque vogliamo da parte vostra più veemenza, più cattiveria, più urla, più tutto,
1: sì,
0: insomma.
1: Lasciamo stare, facciamo una manche di Dore mi ricordo. Per favore, salviamo quel che ci resta
0: diamo
1: da salvare.
0: Diamo un'altra chance, poi nel caso la facciamo, dai. Sì, la

0: Wins, Mr. Know It All, qui su R101 alle 13:19 minuti.
1: Stiamo giocando a Sfogage versione vocalist. Liptic, abbiamo qualche messaggio bello? Cioè, sono arrivati? Sì, ma fatta la faccia un
2: po'. Tra quattro giorni ho finito la mia stagione in gelateria, poi porca! Fino all'anno prossimo, stop.
1: Inizio a scegliere.
0: Facciamo,
1: ho già,
0: per favore,
1: già, ho già la canzone.
0: A posto, dopo la facciamo, ragazzi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
2: Dopo aver trovato l'amore?
3: Io e te, cosa siamo?
2: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
2: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
5: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
6: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
2: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
14: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazioni di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale. Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
15: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
16: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
17: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
18: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
19: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
20: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
21: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
22: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
21: Fuori tutto? Fuori subito!
22: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
23: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
3: Apri R101.
1: R101.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
24: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: Rappers con Other Side qui su R101. Tra l'altro qualche settimana fa ho visto un loro docu, a me piacciono un botto i docu che vedi appunto in TV, mi è piaciuto tantissimo, potrebbe piacere molto anche a te.
1: Sì, più bello o più brutto di quello di Charlie Sheen?
0: No, Charlie Sheen è più bello.
1: E allora?
0: È più bello quello di Charlie Sheen. Ma Charlie Sheen secondo me lì è un personaggio pazzesco, quindi...
1: abbastanza.
0: Però l'attinenza c'è tutta, te l'assicuro.
1: Giochiamo, e...
0: giochiamo della... cosa?
1: Adore mi ricordo.
0: Ma non si sigla.
1: Gioco semplicissimo. Gioco semplicissimo. Noi faremo sentire proprio l'attacco, la prima battuta di una canzone, e voi dovrete dirci il titolo della canzone.
0: E allora via la base e subito pezzettino.
1: Canzone italiana, non mi sento di aggiungere altro.
0: Allora, l'accordo secondo me può somigliare a tanti pezzi, però è questo, quella roba
1: è questo,
0: lì, ragazzi.
1: Questo è questo. Però comunque richiama proprio il cantante.
0: È vero,
1: questo
0: è vero.
1: Niente, indovinate voi al 331 80 90 101.
0: Esatto, fatelo chiaramente con la voce. Abbiamo messo qualcosa in palio, anche un po' per farci perdonare di una manche veramente scadente dello sfogaggio.
1: Roberta, no? Cosa abbiamo in palio? Le cuffie col microfono di Roberta.
0: Una pezzo volta che di antiquariato, anche quelle, è la fine. Dai, indovinate voi, quantomeno provateci.

0: Qui su R101 alle 13:37 minuti abbiamo buttato lì una manche di Dore mi ricordo, un gioco.
1: Un gioco semplicissimo, sentiamo il pezzettino della canzone che state provando a indovinare. Che canzone
0: che
1: è?
2: Ciao, è Nord Sud-Ovest Est.
1: No, inizia con la tromba, inizia Nord Sud-Ovest Est. No, non è Nord Sud-Ovest Est. No.
3: Strada facendo, Claudio Baglioni. Ciao, allora, Giuliana.
0: Hai sofferto.
3: Da Bergamo.
1: Ho sofferto un pochino, però effettivamente ripensandoci ha un richiamo minimo di una piccola schitarrata. Ma no, non è.
0: A me ricorda molto quella dei For Non Blonde. Com'è che si chiama? WhatsApp, sì, ma non è quella neanche.
4: Per me è Maledetta Primavera di Loretta Goggi.
1: E quella inizia con la schitarrata, ma non è Maledetta Primavera.
5: Ciao, Vivere di Vasco Rossi, Mina da Genova.
1: Vivere, no, in tantissimi però ci hanno detto questo titolo.
6: Per me è Una vita da mediano. Ciao, sono Franco.
0: Possiamo avere un parallelismo? Allora, quella che devono indovinare è questa qua. Una vita da mediano? Beh, l'accordo è quello, identico.
1: Simile.
0: Però ma meno ovviamente.
1: Non è, anche perché parliamo comunque di due epoche completamente differenti.
0: Esatto. Vabbè, dai, provateci voi, lo sapete, al 331 80 90 101 arriva un ospite che abbiamo avuto due giorni qua nei Buonazzi di R101, lo zio J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Moriremo.

0: a morte miracoli, un video che abbiamo visto sul canale 67, cioè dove c'è tra l'altro, se non sbaglio, comunque un utilizzo incredibile di intelligenza artificiale per rendere J-Ax più giovane.
1: Secondo la testa della nostra Roberta Bussolati, perché lei chiama, ma come hanno fatto a farlo giovane? Non è che l'hanno fatto giovane, hanno preso uno spezzone di un suo video vecchio e l'hanno inserito nel video nuovo.
0: Dovrebbe essere, peraltro,
1: ma voi capite,
0: video...
1: no? Voi capite cosa dobbiamo sopportare noi nel fuori onda? Queste domande, capite? Mio nipote di 8 anni, una cosa del genere, non me l'avrebbe mai chiesta.
0: Il Popo.
1: Ciao Popo.
0: Secondo me.
1: E io divento matto.
0: Comunque la Roberta, io te lo dico, lo fa apposta per metterci l'umore alto.
1: Il problema è questo, non lo fa.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it. Perché?
7: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché?
7: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
11: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
12: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
16: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
17: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
16: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
17: Riapre la casa, riparte lo show.
16: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
18: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
19: Scialla, c'è Skoda.
18: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
19: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
18: Anche a settembre? Allora scialla.
20: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: bene. La canzone che ti fa stare bene è quel pezzo incredibile che arriva ogni ora e che è scelto non da noi, non dall'ufficio programmazione, bensì da chi?
9: Scelto da voi, cari Bonazzi e cari Bonazzi. Talvolta scegliete bene, talvolta scegliete un po' meno bene, ma questo caso avete scelto benissimo.
21: Ciao ragazzi, sono Giuseppe da Villale Paterno. Scusate, non avevo capito che dovevo fare il vocale. Mi piacerebbe ascoltare Celeste di Sugar Fornaciari. Un abbraccio, viva 101!

0: Così Celeste è uno dei pezzi più famosi di Zucchero Sugar Fornaciari qui su R101, canzone che ti fa stare bene che avete scelto voi con un messaggio, ma siamo arrivati a un momento solenne.
1: Altrettanto famosa è la canzone che state provando a indovinare al 331 80 90 101 che riguarda questa canzone. Vi abbiamo chiesto che canzone è, sentiamo voi.
2: La canzone in questione è Occhi di Zucchero.
1: No, non è Occhi.
0: Non è Occhi, ma so che in tantissimi avete indovinato, noi abbiamo fatto un estratto tra i
1: abbiamo
0: tanti.
1: Un altro errore abbiamo?
0: Ancora?
3: Per me è Un senso di Vasco Rossi, almeno credo sia questo il titolo. Boh.
1: No. Però il titolo della canzone da indovinare è...
4: Salve ragazzi, sono Antonio Denardò, scusate la voce, un po' raffreddato. Credo che sia 20 anni di massimo nella vita.
1: Esatto.
5: Per me è 20 anni di Massimo Ranieri.
6: 20 anni di Massimo Ranieri.

0: Canzone straordinaria del nostro Massimo. Niente, bravi quelli che l'hanno indovinata, un po' meno bravi quelli che ci hanno provato ma non l'hanno indovinata.
1: Questo pezzo qua, tra l'altro, vabbè, inserito in diverse colonne sonore, tra queste anche Odio l'estate del Trio, giusto?
0: Sì, è vero, è vero, è vero. Io odio l'estate di Aldo Giovanni e Giacomo. C'è questa canzone, è vero, è vero.
1: Va
0: è vero.
1: Bene, dai, finale due insieme. Ancora 7-8 minuti con i Bonazzi. Ora Pedro Capò, Farruko, Calma.

0: The Bausa, che a Milano invece diventa
1: il Bauscia.
0: Esatto, è così che andiamo a chiudere questa diretta, ma anche una settimana intera, grazie al cielo.
1: Mamma mia, non mi sentivo così
2: così libero da quando ho fatto l'esame orale di maturità.
0: Ma libero e felice come una farfalla, come un famoso claim del passato,
1: come Lino Banfi nel Medico in Famiglia. Nonno libero.
0: Ah, nonno libero. Nonno libero. Va bene, salutiamo e ringraziamo Michele Rossetti, altrimenti detto
3: Lipstick, grazie per la regia.
0: Salutiamo e ringraziamo anche Roberta Bussolati. Oggi devo dire più su di giri che mai.
1: Ringraziamo, non si sa per cosa, ma la ringraziamo.
0: Ma anche un po' per l'umore.
1: Sì, soprattutto, lo tiene alto. Melita Tognolo e Marco Santini con il pomeriggio con loro sullo Good Times. Fabio De Vio e Musazzi, addio piacendo. Ci vediamo lunedì prossimo.
0: Cioè, controlla il palinsesto.
1: Controlla il palinsesto prima che domenica sei in onda. Dalle 12 alle 14. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Ruletto. Addio a Emma Bonino, la storica leader radicale e poi di più Europa, si è spenta in una clinica privata dove era stata trasferita dall'ospedale Santo Spirito di Roma in seguito al ricovero urgente per una crisi respiratoria. Aveva 78 anni. Stiamo predisponendo le esequie di Stato, annuncia la Premier Giorgia Meloni, cordoglio delle istituzioni di tutto il mondo politico. 25 anni fa gli attacchi terroristici coordinati contro obiettivi civili e militari degli Stati Uniti, che costarono la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero la cerimonia con il vicepresidente Vance e il sindaco di New York Mandani. Sergio Mattarella ricorda una pagina bietta nella storia recente dell'umanità. La Commissione europea ha approvato ulteriori 6 miliardi di euro per la difesa aerea antimissilistica dell'Ucraina, munizioni, droni e guerra elettronica, assegnati tutti i 28,3 miliardi previsti per l'anno in corso. L'ex Ilva di Taranto dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello Civile di Milano non sospende lo stop dell'area a caldo, rigettata la richiesta di Acciaierie d'Italia. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici. I sindacati chiedono di fermare subito i licenziamenti e di essere ricevuti a Palazzo Chigi. Buone notizie dall'Istat sul fronte lavoro. L'occupazione è da record. Nel secondo trimestre il tasso tocca il 63,1%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. Bene le esportazioni trainate dal sud e dalle isole. Calcio, lo storico esordio in Champions del Common Poker all'Ipsia, battuto 4-1 allo stadio Sinigaglia. La Roma pareggia 1-1 in casa del Fenerbahce. Stasera Venezia-Fiorentina inaugura la quarta giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: minuti dopo le 14, amici del Good Times.
1: Amici del Good Times, ho in mano l'orologio.
0: Dai, Santini.
1: È tardissimo.
0: Santini è prontissimo per questo venerdì 11 settembre. Michelino in regia, la Toniolo in questo weekend fino alle ore 16 con voi.
1: Il tema, ragazzi, sarà perdere la pazienza, arrabbiarsi, no? Anche nella nostra polemica parleremo di una cosa che è successa e quindi siamo in ritardo, amici.
0: Guarda che gli ultimi saranno i primi, ricordatelo. È una regola.
1: 3-3-1-80-90. Io non seguo quelle regole.
0: 3, 3,

0: No, lo so.
1: 331 80 90 101 è il numero, insomma, se volete raccontarci tra un attimo tutto quanto, vi faremo come sempre una domanda e poi a voi darci la vostra risposta. Siamo pronti, cominciamo, musica, andiamo, via!

0: R101 Can Hold Us 14.08. Cominciamo allora come sempre il nostro Good Times con la nostra domandina, che insomma, per chi ci segue magari per la prima volta e magari non conosce un po' la dinamica, funge da collante, da trade union, insomma fa da ponte tra questa e la prossima ora dove arriverà la nostra polemica. Quindi la domanda...
1: Ma è già l'ora della polemica?
2: No. Alle 15 un bel dibattito, lo diciamo magari per chi non conoscesse la polemica, un bel dibattito aperto e senza censure.
0: Esatto, quindi insomma la domanda si collega alla tematica. Oggi parliamo di perdere la pazienza. Quando uno perde la pazienza rischia di dire anche delle cose che non dovrebbe dire, un po' quello che è successo al protagonista di questa storia. Ma ci arriviamo con calma, e quindi la domanda è questa.
2: È semplice. Qual è quella cosa che vi fa perdere la pazienza? Quella goccia che fa traboccare il vaso proprio della vostra pazienza. Santini credo ne abbia una lista, probabilmente, non lo
0: so. E invece no, io questa mattina, lo raccontavo prima, nei corridoi sono riuscito a trattenermi, cioè stavo per sbroccare, per perdere la pazienza, no, con una persona.
2: Sì.
0: Poi mentre stavo per perdere la pazienza ho tirato questo freno a mano invisibile e ho detto Marco no. Non l'ho fatta quella, cioè sono riuscito a trattenermi, e quando tutto è passato ho detto bravo Marco.
2: Che bravo! Vedi.
0: Quindi
2: che non me l'hai raccontata.
0: Non potrei rispondere a questa cosa.
2: Io non lo. Quella è la cosa che mi fa perdere la pazienza completamente, ma è colpa mia che tengo dentro tutto e poi arrivo al limite che basta veramente tanto così, una parola fuori posto, uno sguardo magari un po' cupo, scuro, che non mi piace, e io parto e non mi ferma più nessuno. Ma è molto raro, solitamente tengo tutto per me.
0: Beh, però se dovessi ricordare e raccontare quello che è successo qualche mese fa, dove io tra l'altro non ero presente,
2: ma perché dopo un anno
0: nei corridoi della radio volarono, come per il protagonista della polemica, cioè delle frasi inenarrabili.
2: Perché dopo un anno il mio vaso, oltre a essersi riempito, si è proprio rotto, e quindi lì purtroppo esce insomma la veneta che c'è in me.
0: 331 80 90 101, quindi qual è quella cosa che proprio vi fa sbroccare, vi fa perdere la pazienza, la goccia che fa traboccare il vaso? 331 80 90 101. Intanto Miley Cyrus.

0: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, qui su R101 e tutti voi che ci state raccontando qual è quella cosa che vi fa davvero perdere la pazienza, quella goccia che fa traboccare il vaso.
1: Ciao ragazzi, Cristian da Brescia. A me la cosa che mi fa perdere la pazienza è quando scopro che una persona è stata falsa con me. Veramente è una cosa che mi manda in bestia.
0: Siamo in due, amico.
2: Quando la gente non rispetta gli orari in generale, ci scrive qualcuno. Baci, poi.
3: Quando critichi il mio operato sul lavoro. Il mio lavoro è difficile e duro, guido gli autobus, ma se ti permetti di criticarlo non c'è via di uscita. Da lì parte ogni cosa. Non criticarmi sul lavoro, non sei competente per farlo.
0: Punto e basta.
2: Beh, ma mi sembra bella cattiva, bella minacciosa.
0: Oggi è già nervosa.
2: Tra l'altro, amici, scusate, ma ci siamo dimenticati di dirvi una cosa importante. Oggi che giorno è?
0: Oggi è venerdì.
2: E cosa
0: quindi
2: succede il venerdì nella nuova stagione del Good Times?
0: Ci sono le vostre polemiche, quindi la polemica che arriverà tra pochissimo, insomma alle 15, sarà proprio dalla vostra voce.
2: Sì, saranno le vostre polemiche che ci potete anche mandare adesso, quindi se avete un tema, un argomento che vi riguarda e che può far discutere
0: di amore, lavoro,
2: tutto.
0: Qualsiasi cosa anche del vostro
2: eredità,
0: paese, città,
2: eredità,
0: famiglia,
2: casini vari, discutiamo insieme qui, mandateci un vocale anche adesso con la vostra polemica. 331 80 90 101.

0: Dream, Alex Warren, R101. E il tema è, ragazzi, diteci quelle cose che vi fanno sbroccare, arrabbiare, quella goccia che fa traboccare il vaso.
1: Sicuramente quelli che vanno in giro in macchina a 20 all'ora mentre parlano al cellulare è una cosa che io non sopporto. E come mai non vengono mai fermati dalla polizia, dai vigili?
2: È vero, non perché, usate
0: ma non li vedono.
3: Aspettando il Chewing Gum Day.
0: Mancano 19 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna tutti i giorni milioni di persone da generazioni. Ma sapete che stiamo scoprendo un sacco di curiosità?
2: Sì, perché masticare chewing gum apporta benefici che non si limitano all'igiene orale. Ad esempio, lo sapevate che aiuta a mantenere alta l'attenzione e le performance cognitive durante lo studio? Secondo alcune ricerche può aiutare a raggiungere voti più alti in matematica ed essere più produttivi durante la giornata di lavoro. Fateci sapere!
0: Per altre curiosità seguite su Instagram il profilo The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day a Napoli in Piazza Dante il 12 e 13 settembre.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
5: Dopo aver trovato l'amore?
4: Io e te, cosa siamo?
5: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
5: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
6: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
7: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
5: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
11: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
12: Un breve, luminoso cammino.
13: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
15: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
18: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli regolamento in negozi online.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Kids Britti, siete su R101, venerdì pomeriggio 14.28, Marco Santini, Melita Toniolo, Michelino in regia, a tutti voi che al 331 80 90 101, in radio ma anche in TV, canale 67, vi salutiamo, tutti voi che ci state guardando, rispondete in massa a una domanda semplicissima. Vi stiamo chiedendo qual è quella cosa che vi fa sbroccare, arrabbiare, la cosiddetta goccia che fa traboccare il vaso, domanda che si collegherà al tema della polemica che arriva tra mezz'ora, che sarà, lo ricordiamo, come tutti i venerdì in questa nuova stagione, la vostra polemica, cioè voi ci mandate i vocali con delle tematiche e poi noi apriamo il dibattito
1: con i problemini, problemucci, problemoni.
2: Esatto. Vai. Io faccio la maestra alla scuola primaria, di pazienza ne ho tanta, ma vi assicuro che la maleducazione è la cosa che mi fa arrabbiare più di tutte, sbrocco completamente.
0: Sì, tanti stanno dicendo,
1: ma devi mantenere la calma però,
0: questa cosa. Vai.
3: La gente che visualizza i messaggi ma non risponde, ma perché?
1: Perché? Perché?
0: Ma magari c'hai da fare,
1: ma non esiste. Dopo rispondi, tanto in bagno
0: però,
1: ci vai.
0: Quella roba di dopo rispondi per forza. No, ragazzi, rispondo quando ho tempo.
1: No,
0: quando ce
1: io
0: la
1: rispondo
0: faccio,
1: subito sempre. Santini, mai.
0: Io sono vecchia scuola, non me ne frega niente. Ti rispondo quando
1: no,
0: posso.
1: No, invece io ho cuore i vostri messaggi.
0: Ma che c'entra cuore? Questo è cuore, dai, via.
1: Rispetto.
4: Io divento matto quando usano il viva voce. Già non mi interessa quello che dice una persona quando parla al telefono. In più devo anche sentire la risposta, che ancora di più mi girano le scatole.
0: Bravo.
5: La cosa che mi fa realmente incazzare, la gente che maltratta gli animali. Vabbè. Una cosa che non posso sopportare.
0: Ragazzi,
1: altro che perdere la testa,
0: quello è un reato,
1: lì.
0: Quello è anche un reato. 331 80 90 101, quindi c'è una cosa, sì che c'è, che vi fa sbroccare, arrabbiare, la goccia che vi fa traboccare quel vaso lì. Summer.

0: Smith Gold su R101, le 14:37. Ragazzi, ci state raccontando tutte, insomma, le volte che vi siete arrabbiati pesantemente, quella goccia che vi ha fatto davvero traboccare il vaso. Sentiamo.
1: Ma vogliamo parlare del commercialista che per gli ultimi 2 anni consecutivamente mi ha sbagliato le spese mediche e le spese universitarie delle figlie?
0: Problemi tosti.
2: La perdita di dare del lei alle persone.
3: Brava.
2: Tutti che dicono ciao, ma chi sei?
3: Brava.
2: Un bel buongiorno.
3: Ma infatti, ma questa roba qua che uno ti incontra, ciao.
0: A me piace dire ciao. Salve.
3: Ma chi sei?
0: Salve.
3: Buongiorno, buonasera.
0: Addio.
3: Diamoci del voi come una volta.
4: Sì. A me quello che fa sbroccare è essere accusato ingiustamente oppure la mancanza di rispetto e di educazione.
3: Più la prima, essere accusato ingiustamente è una cosa che proprio...
0: A me manda fuori di testa.
3: Cioè,
0: hai
3: non
0: ragione.
3: È che mi manda fuori di testa, però mi fa un pochino... Sì.
0: Ragazzi, arriva il nuovo singolo, celebra 20 anni di carriera condivisa e 30 anni di amicizia. Gue Pequeño Marrakech.

0: Casini, la nuova di Marracash Gue su R101. Che bomba, ragazzi!
1: Bellissima.
0: E a proposito di casini, quali sono quei casini, quelle cose che vi fanno perdere la pazienza, che vi fanno arrabbiare? Vai!
2: Quando mettono in discussione il mio operato. Non sento!
1: Non sento, capito? Non
0: Grande.
1: Sento!
0: Se cercate un modo per dare nuova vita alla vostra pelle, nelle profumerie Naima c'è una novità davvero sorprendente.
1: È il nuovo trattamento Shiseido dedicato alla definizione dell'ovale del viso. Una tecnologia incredibile che agisce sulla microcircolazione e aiuta la pelle a ritrovare subito compattezza, luminosità e armonia.
0: In più, fino al 20 settembre, con il vostro acquisto riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento, solo da Naima.
1: Regolamento su naima.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
5: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
6: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canine Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Puppy Mini a solo un euro. Discas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
5: Fuori tutto? Fuori subito!
6: E non perdere la collezione dei peluche Teddy France by Toon. Solo da Arcaplanet.
7: Arcaplanet, convenienza nostra!
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
13: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
12: Difficoltà?
13: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
12: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
16: Non preoccuparti,
15: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
19: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
20: Ciao Alex.
19: Kimi, ma sono io su questo poster?
20: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
19: Per vederci le partite insieme.
20: Magari, però non ho ancora il wifi.
19: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
20: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
19: Sono appena stato sorpassato.
21: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
22: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: arrivano le vostre canzoni qui su R101. Andiamo nel 1984, vai.
1: Sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, Russ Ballard, Voice.

0: 1984, Russ Ballard, Voices, le canzoni che ci fanno stare bene, le vostre canzoni. Grazie che ci segnalate sempre, tutti i giorni, al 3318090101, spazio che torna anche nella prossima ora.
1: Come sempre. Ragazzi, andiamo a chiudere insomma il nostro, le nostre chiacchiere per quanto riguardano queste goccine che fanno traboccare i vostri vasi, che vi fanno arrabbiare.
2: A me quello che fa proprio perdere la testa è il mio capo, che non capisce niente di lavoro. Ciao.
1: Aia.
0: Ma scus, ma se il cap come fa a non capire niente del lavoro?
1: Il capo ha sempre ragione.
0: Va bene, amici, sta per arrivare la polemica, ma come abbiamo detto, insomma, anche qualche settimana fa, ogni venerdì la polemica la fate voi, quindi le vostre polemiche al 3318090101, e oggi andremo a trattare un tema che si collega a questa domanda, perché la problematica fa molto arrabbiare.
1: Ed è anche comune probabilmente a tanti di voi.
0: Quindi pronti a dibattere, tra poco sentiremo appunto la vostra voce che racconterà la polemica di oggi, ma intanto la musica, ce n'è già un'altra, questa è Stereo Hearts.

Amici del Good Times, buon pomeriggio, sono le ore 15. Amici del Good Times, buon pomeriggio, sono le ore 15 in punto. Marco Santini, Melita Toniolo, Michelino in regia e tutti.

0: Far arrabbiare anche molti di voi.
1: Senti,
0: il tema è
1: arriva
0: la puzza.
1: Fino a qui,
0: è la puzza, amici. Sì, sì. Oh, se avete già anche voi delle polemiche pronte, mandateci adesso i vostri vocali, 331 8090 101. Diteci anche il nome, la città, diteci tutto, dai.

0: 101 Marco Santini, Melita Toniolo, sì, quella che 36 40 anni fa fece 20 anni fa fece il GF. No, lo diciamo perché c'è un amico che continua a scrivere messaggi. Sì, è lei.
1: Sono io. Grazie.
0: Un po' invecchiata, ma insomma è sempre.
1: E sono sempre io, però ho fatto dei gran complimenti,
0: no,
1: quindi
0: lui,
1: ti ringrazio.
0: Invece ti ho detto che sei bellissima, meravigliosa.
1: Grazie, perché ci sta guardando sul canale 67.
0: Ma no, ma era in macchina, si sentiva il rodore.
1: Ma lui ha la TV anche in macchina. Sì. Bravo, è uno ricco, quindi giusto. Ragazzi, allora, la vostra polemica la vogliamo sentire adesso.
0: È
1: abbiamo scelto lei.
2: Ciao. Sì. Allora, la mia polemica è, ma non mi riguarda personalmente, ma è una cosa che è successa, boh, forse a qualcuno che conoscevo e mi è rimasto il dubbio. Mm. Questa persona si lamentava che i suoi vicini di casa, al piano di sotto, cucinavano, sono cinesi e cucinano fritto. Questa persona si lamenta perché gli arriva l'odore del fritto d'estate con le finestre aperte. Mm. E quindi io capisco. Però d'altro canto capisco anche che le persone possono mangiare quello che vogliono a casa loro.
0: Polemica. Quindi avete capito, amici? Il metodo è facile. Ci mandate un vocale adesso come ha fatto lei, 331 80 90 101. Ci raccontate qual è la tematica polemica e poi venerdì prossimo potrebbe essere proprio la vostra qui a essere, diciamo, presa in considerazione e a farci discutere, come farà sicuramente discutere questa storia al 331 80 90 101.
1: Molto semplice, tra l'altro, no?
0: Dei
1: vicini che cucinano e purtroppo cucinano talmente tanto che insomma questo fritto entra dappertutto.

0: dirvi subito cosa ne penso io, ci vuole un po' di tolleranza, amici.
1: Ma anche no, visto che sono a casa mia e voglio annusare le cose che, che non anche, dico io.
0: Ma anche i cinesi sono a casa loro, quindi che c'entra? Loro sono sotto.
1: Vi chiudete dentro?
0: Ma no, ma è estate, uno dice perché devo chiudermi dentro?
1: Anch'io i miei vicini ci sento dei profumi meravigliosi, ma sono buoni i profumi dei miei vicini.
0: E allora mettiamo la regola condominiale, l'ennesima regola condominiale, dopo quella del silenzio e del riposo, vietato cucinare con le finestre aperte dalle alle, altrimenti se non c'è la regolina io cucino come, dove e cosa voglio.
1: E voi cosa ne pensate? Alziamo la nostra Claire delle polemiche e sentiamo.

0: Somber, my body isn't ready. Somber,
1: wow,
0: su R101, bellissimo questo pezzo. Bellissima anche la vostra polemica, quella che arriva proprio dai nostri ascoltatori,
1: sì,
0: oggi.
1: Sì, il venerdì, ragazzi, la giornata è tutta vostra, le vostre polemiche. Abbiamo iniziato prima sentendo proprio il vocale, la voce di questa nostra amica, dove ci raccontava un problema appunto legato agli odori creati da questa famiglia cinese, soprattutto d'estate, che
0: di
1: sta
0: fritto,
1: al piano di sotto.
0: Di fritto.
1: Il fritto sale, l'odore sale, e diceva, questi amici però un po' si lamentano, non è tanto lei, gli amici si lamentano di questa puzza, quindi che fare, cosa fare, devo chiudere.
0: Si sono
1: giusto,
0: divisi anche oggi in questa polemica.
1: Cominciamo, vai!
2: Ciao ragazzi, nel mio condominio ci sono sia indiani che turchi, immaginate che sono su in alto, sono al terzo piano, io abito al primo, figuratevi, devo tante volte chiudere le finestre perché... Per loro saranno profumi buoni, ma per noi, per me specialmente, è impossibile. Un abbraccio.
0: Ti capisco, amica.
1: Però cucine diverse, sapori diversi.
0: Quando vado, insomma, in quei paesi lì, voglio assaggiare le loro
1: quando
0: cose.
1: Quando io viaggio sento dei
0: portati
1: profumi.
0: Portati anche la signora.
1: Profumi, no, non credo la signora voglia venire, perché se già le dà fastidio tutto quell'odore, figuriamoci.
0: In casa è diverso.
3: Non c'è bisogno che il vicino sia cinese, thailandese, sudamericano. Basta semplicemente fare le grigliate in giardino, che sicuramente qualche vicino di qualche palazzo, vicino di qualche condominio circostante, devono rompere i cosiddetti beep.
0: Beep.
1: Esatto, poi...
4: Io penso questo, purtroppo è una bella scocciatura, ma tecnicamente non ci puoi fare niente. È un po' come il fumo di una sigaretta. Io ho dei vicini che fumano e con la finestra aperta d'estate
1: entra,
4: mi entrano tutto l'odore dentro, però... Non posso dirgli no, non lo fate.
1: Ma infatti il tema, siamo sul tema, ragazzi, che fare? Cioè siamo in una situazione in cui in un condominio c'è qualcuno che cucina al netto della nazionalità.
0: Ma lei che deve fare? D'estate... Si deve chiudere in casa, Santini.
1: Ma ho capito, ma tutti devono mangiare, tutti devono cucinare, a maggior ragione d'estate le finestre stanno aperte.
0: Ma un po'
1: e
0: di
1: pazienza.
0: Rispetto, fallo una volta al mese sto fritto, dai.
1: Vabbè,
0: no?
1: Ma allora non è che tu puoi decidere il menù di questi, poveracci. Cioè scusa, 331 8090 101 continua la vostra polemica, anzi la polemica della nostra amica, tema cucine che hanno un odore forte nei condomini d'estate, finestre aperte, che fare? 331 80 90 101.

0: Ray su R101, la vostra polemica, odori di cibo, di cucina che entrano nei palazzi, che fare?
1: Cari amici miei, ma odori e rumori non graditi sono vietati in condominio.
2: Ma
1: ascoltate
2: dove?
1: Me che è così.
2: Ma dove? Ma chi è? Un amministratore del condominio? Di
0: tuo?
2: Tutti i condomini.

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: Un breve, luminoso cammino.
9: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
10: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio o in auto al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa
18: intelligente! In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima!
19: E per il gas?
20: Ottima!
19: Internet?
20: Ottima!
19: Mobile?
20: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Davvero!
22: Convenienza? Ma vai da Conad!
23: Via, via!
22: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
24: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
25: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
26: Una Fiat 500?
25: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
27: R101 Meteo.
0: Bentrovati da Umberto Cascone dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Nubi sparse in gran parte del paese, salvo ampie schiarite in Sardegna e nel settore ionico. Col passare delle ore, rasserenamenti a nord-ovest, possibili isolate piogge o temporali per lo più su Venezia, Medio Adriatico, Appennino, Campania, Basilicata, Puglia, centro-settentrionale e nord della Sicilia. Temperature massime in leggero rialzo al nord e in Toscana, in diminuzione altrove, ancora picchi di 34-35 gradi al sud e in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: West, R101, 15:28, state ascoltando il Good Times, Marco e Melita, Michelino in regia. C'è la vostra polemica, perché tutti i venerdì diamo spazio a voi con i vostri vocali, i vostri temi che poi diventano di tutti.
1: Le vostre problematiche.
0: Grandi discussioni, quindi come sempre poi ci si schiera da che parte state, cosa ne pensate. 331 80 90 101, risentiamo la voce dell'ascoltatrice che ha mandato la sua polemica.
2: Questa persona si lamentava che i suoi vicini di casa al piano di sotto cucinavano, sono cinesi e cucinano fritto. Questa persona si lamenta perché gli arriva l'odore del fritto d'estate con le finestre aperte, e quindi io capisco. Però d'altro canto capisco anche che le persone possono mangiare quello che vogliono a casa loro.
0: Questa è la tematica, amici, quindi condominio, uno cucina, e l'altro non sopporta.
1: Quindi?
0: Sentiamo voi.
3: Io allora cosa dovrei dire? Ho dei vicini italianissimi che cucinano molto molto spesso tanto aglio, quindi nelle scale del condominio si sente proprio un forte odore di aglio, però giustamente ognuno è libero di cucinare, di mangiare quello che vuole, e quindi non mi sono mai permessa di dire nulla, ci mancherebbe altro. Però a volte sì, devo dire che è un odore molto forte e fastidioso. Buona giornata.
1: Io che odio l'aglio potrei impazzire.
4: No vabbè raga, ma ci stiamo attaccando a tutto, addirittura a quello che uno cucina in casa propria. Ma scusate, ma allora se siete persone come me che odiano l'essere umano, prendetevi una casa in campagna.
0: Cioè, come dar torto
1: alla... Giusto.
0: Cioè, che non fa una piega.
5: Ma io non so come fa sentire gli odori, perché con queste estati le finestre sono chiuse, i condizionatori che vanno.
0: Vero.
5: E se non chiudi le finestre e non accendi il condizionatore, cambia casa.
0: Dai, no.
1: Ho capito, magari sta...
0: Chiudi le finestre, accendi il climatizzatore.
6: Ma nulla, ragazzi, bisogna rispettare le varie culture. Quello che per me puzza, per te profuma, e viceversa. Io non posso grigliare perché dall'altra parte magari c'è un vegano e il mio profumo a lei dà fastidio.
0: Ha ragione.
6: Culture, modi di essere, modi di vivere, bisogna rispettarli a 360 gradi.
0: Bravo.
1: Andiamo tutti a abitare da soli, lontano.
0: Ci vuole un po' di tolleranza, amici, ma non finisce qui la vostra polemica che continua. Che ne pensate e da che parte

0: Talk to me, Damiano Davide, R101, la vostra polemica, perché il venerdì lo ricordiamo sempre, le polemiche le fate voi con i vostri vocali al 331 80 90 101. In particolare oggi un'amica ci racconta la storia, ci ha raccontato la storia di questa famiglia che vive in condominio, sono degli amici, sotto al piano di sotto c'è una famiglia cinese e loro stanno al piano di sopra, questi cucinano
1: fritto a tutto andare tutto il giorno,
0: c'è un problema di odori, forti odori, che ne pensate voi?
2: Andrei giù di sotto dal cinese, suonerei al campanello e gli chiederei se mi invita a cena. Ciao, Roberta da Genova.
0: Roberto,
1: ci
0: da
1: sta,
0: Genova.
1: Vedi, inclusione.
0: Brava, brava, poi.
3: Gli odori, dai. Una volta si scriveva anche nei libri quanto era bello entrare in un palazzo, in un condominio e sentire l'odore strano di un'altra etnia, quindi assaporare queste nuove esperienze, diciamo, dai.
0: Era un'esperienza.
4: Ok, che non si può fare nulla, che uno è libero di cucinare cosa vuole, però in ogni appartamento, nelle cucine ci sono la cappa, perciò sì, i fumi dovrebbero uscire e odori sul tetto, sì, se la usano.
0: E allora
1: se
0: facciamo
1: usano,
0: un bel
1: se
0: controllo,
1: non la usano,
0: una legge dove tutti devono subire un controllo delle cappe fumarie degli appartamenti, delle case.
1: Ragazzi, si arriva la nuova di Ernia, un omaggio a Milano, dedica qui su R101.
5: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La nuova di Ernia dedica un omaggio alla sua Milano. E voi che ci state raccontando, che cosa ne pensate della polemica di oggi? Odori in casa.
2: Vabbè, il problema dei cinesi sarà loro e del loro fegato. Ma che ne dite invece di quando i contadini concimano? Vogliamo proibire anche loro questa attività?
3: Polemica nella polemica.
4: Anche se lavorate e avete poco tempo, non rinunciate alla vostra laurea. Con la Statale Open studiate dove e quando volete, con tutta la qualità dell'Università Statale di Milano.
1: Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno e potete scegliere tra la laurea in economia aziendale o in sicurezza informatica e AI. Un titolo riconosciuto e costi calcolati in base al vostro reddito. La Statale Open, il futuro ha trovato il tuo tempo.
5: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
6: Cari amici di R101,
5: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
6: Cari amici di R101.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
8: Via, via.
7: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
9: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
11: Vieni alla Coop! Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
12: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
1: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
4: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
13: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
15: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
7: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
17: 99, Puma, microtasso.
18: Tutto ok?
17: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
1: Però dai, bravo anche lo speaker.
7: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
16: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
16: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
20: Ma che pelle stupenda!
21: Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
20: Ah, quale?
21: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
20: Corro subito nelle profumerie Naima.
21: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
22: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
23: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
24: Perché? Perché?
25: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
26: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
27: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
24: Perché? Perché?
25: Ecco perché l'offerta termina oggi.
27: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
28: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: stare bene. La canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora qui su R101. Oggi ci portate nel 1978.
1: La canzone che mi fa stare bene, Mi tenete su di morale con I Will Survive di Gloria Gaynor. Ciao da Sara.

0: Gloria Gaynor per la canzone che ci fa stare bene, 1978. Continuate a mandarci le vostre richieste, perché questo momento arriva ogni ora solo qui su R101.
1: Sì, esatto. Andiamo a chiudere anche la vostra polemica, quella del venerdì. Oggi il tema l'avete lanciato voi, insomma, questa nostra amica che dice conosco questa coppia di amici che vive in un palazzo, ci sono dei cinesi che stanno al piano di sotto, cucinano, fanno tanto odore, e loro si lamentano. Abbiamo chiesto cosa ne pensate, da che parte state, cosa bisogna fare,
0: c'è
1: una legge, un rimedio, vai.
2: Io credo che occasionalmente l'odore è anche sopportabile, però se l'odore è sempre comunque che deve impregnare anche i vestiti che hai in casa o che hai addosso, diventa un po' difficile. È vero, bisogna rispettare tutti, eccetera, esatto, però bisogna avere un rispetto reciproco, quindi innanzitutto vedere se utilizzano la cappa e poi provare un attimo a rispettare anche le regole condominiali, se ci sono. Non è che vietano di mangiare qualcosa, però la convivenza è così.
1: Ma uno a casa sua può cucinare quello che vuole, dai.
0: Io scriverei all'amministratore, no?
1: Ma non si può organizzare una cena al mese, diciamo, tipica?
0: Bene, involtini primavera.
1: Cioè, il cinese, e uno si organizza la cena tipica una volta al mese, così si cucina tutti insieme, tutti all'aperto, così nessuno si lamenta più e fine. Grazie.
0: La chiudiamo la nostra, anzi la vostra polemica del venerdì.
1: Ma se avete una polemica e volete mandarcela anche voi, perché potrebbe diventare quella del prossimo venerdì qui nel Good Times, fatelo adesso. Ci raccontate la storia con un vocale brevemente al numero 331 80 90 101.

0: Antidroga M Fabri Fibra su R101. Amici, abbiamo finito la settimana con il Good Times, ovviamente insieme a tutti quanti voi. Che dire, grazie come sempre per la vostra partecipazione.
1: Sempre. Noi ci ritroviamo lunedì, sempre qui, ore 14 con il Good Times.
0: Da Marco Milite, tu.

Forte e riconoscibile della politica italiana. Per lei stiamo predisponendo le esequie di Stato. È il tributo della Premier Meloni alla leader radicale scomparsa oggi dopo una lunga malattia. Il presidente Mattarella la ricorda radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. 11 settembre, 25 anni fa, l'attacco alle Torri Gemelle di New York. In corso le commemorazioni dell'attacco terroristico di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero la cerimonia con il vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden, Trump e al Pentagono. La legge elettorale, via la soglia, tutti i voti concorreranno al premio di maggioranza. Via libera all'emendamento a prima firma della senatrice di Fratelli d'Italia, Zedda. Da 1.500 a 6.000, fino a un massimo di 7.000, le sottoscrizioni minime per presentarsi alle elezioni. L'ex Ilva di Taranto dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello Civile di Milano respinge l'istanza di sospensiva. Tra il diritto all'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, scrivono i giudici. I sindacati chiedono al governo di salvaguardare i lavoratori e convocare subito un tavolo. Il cuore artificiale extracorporeo avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, lo dice Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bimbo morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato dopo l'espianto e il trasporto, riferendo della perizia disposta dal GIP. L'avvocato chiede alla procura di valutare l'omicidio volontario. Calcio questa sera l'anticipo della quarta giornata di campionato di Serie A. In campo dalle 20.45 Venezia-Fiorentina. Vanoli, richiamato sulla panchina viola dopo Grosso, debutta in Laguna. Queste le Breaking News di TGCOM24.

amici, cari amiche, buon pomeriggio dalla vostra Manu, ancora per oggi romana, nel senso che ci sentiamo per quanto mi riguarda dagli studi Helios di Roma di R101, dove saluto e ringrazio la regia di Chicco Allotta e saluto il resto dello staff di Cari Amici a Milano, la regia di Michele Rossetti, ai contenuti Fede Salvia, tutti voi presenti, community, come sempre dalle 16 alle 18 sulla radio che ti fa stare bene. Come state? Ce lo raccontiamo tra poco. Alzate il volume, arriva Rihanna.

disco del 2010 ritrovato su R101 a Cari Amici con me Manu, Rihanna, Only Girl in the World. 7 minuti dopo le 16, mentre l'ascoltavo insieme a voi, pensavo se qual è il tratto caratteriale di suo marito, di Rihanna, quindi A$AP Rocky, che tra l'altro è stato in concerto ieri sera, concertone pazzesco a Milano, che Rihanna apprezza di più. Ho detto caratteriale, non vado a indagare nell'intimità, non mi interessa, si parla di carattere e adesso capirete perché. Si parte anche da un altro evento di tendenza proprio di questi giorni, che si concluderà domani, undicesimo e penultimo giorno oggi dell'83esima mostra internazionale del cinema di Venezia. Red carpet, grandi artisti che sfilano, non solo del cinema ma della musica, della TV, si sono raccontati anche proprio sfilando sul red carpet Fiorello e la moglie Susanna Biondo. Mi è piaciuto questo racconto perché mi piacerebbe parlare proprio di coppia, di amore e di tratti caratteriali che amiamo del nostro partner. Lui ha detto innanzitutto che è stato molto bello: io e lei facciamo tutte le cose insieme. In un periodo di gente che si separa, in cui sembra che la gente non riesca più a stare insieme, se io e Susanna possiamo essere d'esempio, ne siamo contenti. Per esempio, dice Fiorello, è lei che mi sprona, perché io sono un pigro di natura, vorrei stare sempre sul divano, non fare niente, invece faccio il tour, vado a Sanremo, sempre spinto da lei. E poi dice c'è questa unione che rimane comunque indipendentemente da quanti anni sono insieme da moltissimi anni. E lei dice se dalla mattina alla sera stiamo insieme, lavoriamo insieme, se non siamo vicini ci sentiamo e ci vediamo in videochiamata. E allora mi sono detta, ognuno di noi magari in questo momento, se è fidanzato, se è sposato, sta pensando al proprio partner e a quel pregio che la persona con cui abbiamo scelto di passare la vita ha, che ci piace, che ci attira, che ci fa anche un po' essere grati della persona che abbiamo a fianco. Se siete singoli in questo momento, anche di una persona che può essere un amico o un familiare, di cui siete grati perché ha proprio quella cosa lì che vi manda in equilibrio. Cioè magari voi siete iperenergici ed è la persona calma che vi riporta a uno stato più sereno. Magari anche una cosa molto pratica, non so, lui o lei ha il gusto nel vestire e mi dà dei consigli molto belli. In generale ha un tratto caratteriale che mi sprona a migliorarmi. Mi piacerebbe sentirvi parlare come fosse davvero una sorta di promozione del tratto caratteriale che più amate del vostro lui o della vostra lei. Al 331 80 90 101 attraverso la vostra voce, quindi nota vocale. Su R101 Ed Sheeran.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 16:16, siamo in diretta. Se vi siete appena collegati, è il momento di Cari Amici dalle 16 alle 18 su R101, da lunedì al venerdì, con me Manu, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Stavo pensando, a proposito dell'argomento che riassumiamo tra poco, che non solo nelle storie d'amore, ma anche nei rapporti lavorativi, poi alla fine trovi sempre quel pregio che ti salva della persona con cui lavori. Il pregio che amate del vostro partner al 331 80 90 101.
2: Cari amici, you can cari amici di R101.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Trailer.
5: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
6: Dopo aver trovato l'amore?
5: Io e te, cosa siamo?
6: Cosa può andare storto?
5: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
6: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
7: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via vigili?
8: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
6: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
13: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
12: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
13: Riapre la casa, riparte lo show.
12: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
14: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
15: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
16: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
15: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
19: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
20: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
0: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
21: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: orazioni dedicate a te, spero l'abbiate assorbito e ne abbiate goduto come ho fatto io su R101 in diretta alla vostra Manu per l'appuntamento di Cari Amici, chiacchierando delle nostre vite, di quello che ci piace, in particolar modo se siamo accompagnati, dei tratti caratteriali, che il tratto principale che amiamo di più del nostro partner, perché è proprio quello che ci salva, è quello che ci fa dire ma guarda te in questa cosa com'è bravo, sono grata, o come brava, sono grata di averlo a fianco. Lo state raccontando al numero della diretta.
1: Ciao a tutti, per me è il mio lui, con cui sto insieme da quasi 10 anni, è il mio porto sicuro. Qualsiasi cosa succede, lui c'è. E penso sia la cosa più bella.
0: Bello, non è per niente scontato, perché siamo partiti dal racconto che hanno fatto Fiorello e sua moglie Susanna del loro rapporto, del loro modo di vivere la loro storia d'amore, e la presenza, secondo me, come hai detto tu amica mia, è importante a volte più delle parole giuste, no? Hai detto porto sicuro, lui c'è sempre, l'esserci a volte anche in silenzio, accogliendo quello che l'altra persona ha bisogno di dire, lo sfogo che ha bisogno di fare, è uno dei tratti più belli. Volevo salutare Sofia da Verona, che dice: il tratto migliore di mio marito Emiliano è essere buono come il pane, saper sostenermi e sopportarmi, ma amo soprattutto il suo tratto caratteriale nel momento del bisogno. Vedi, torniamo lì, nei momenti peggiori sa spronarmi e rialzarmi da terra e farmi tornare più forte di prima. Al 331 80 90 101, se volete anche proprio tratti più pragmatici, se appartengono a voi, cioè magari è uno bello organizzato e mi salva la vita, perché io invece non so da che parte cominciare a mettere a posto anche praticamente le cose. Tra poco in diretta sulla radio che ti fa stare bene.

0: di 2:16 e 34 minuti, ben trovati se ci siete magari già dall'inizio di questa diretta di Cari Amici di oggi su R101. Benvenuti se siete appena arrivati, si sta chiacchierando di pregi del tratto caratteriale che amate di più del vostro partner, perché è proprio quella cosa che vi fa dire come sono fortunato, come sono fortunata, questo lato suo riequilibra tanto, mi rimette a posto. Lo state raccontando al numero della diretta.
1: Io amo che lui mi chiede qual è il senso della vita e mi riporta un po' a ricordarmi che siamo scintille divine nella frenesia della vita di tutti i giorni.
0: Boom! Tu hai fatto bingo, amica mia! Avere a fianco qualcuno che ogni tanto ti chieda qual è il senso della vita è proprio tutto quello che ci siamo raccontati fino adesso, lo spronarsi, il farsi domande importanti. In qualche modo c'entra questo nuovo disco che ci andiamo ad assaporare per la prima volta, perché oggi venerdì è anche New Music Friday, quindi nuova musica che esce e che ascoltiamo insieme. È una ballad romantica, non ci crederete mai al mix di voci che è nato, è la loro prima volta. Karol G e Bruno Mars, si intitola Still e in qualche modo c'entra con l'argomento di cui stiamo chiacchierando, perché spiega come possa esserci ancora amore anche dopo una rottura, e come se non analizzando anche oggettivamente quelle cose belle di quella persona con cui ci siamo lasciati che rimarranno belle. Tra l'altro, prima canzone interamente inglese di Karol G, estratto dal nuovo album che si intitola Non mi arrepiento di sentir tanto, lei che arriverà in Italia il 24 luglio prossimo, l'estate prossima, allo Stadio San Siro a Milano. La volete sentire? Io sono curiosa. Karol G, Bruno Mars su R101.

0: Una bella sfida per Karol G. Prima canzone interamente cantata in inglese da lei, con un artista incredibile come Bruno Mars. Una ballad, insomma, tante cose nuove. E abbiamo cominciato ad assaporarla, a sentirla e ascoltarla in diretta su R101. Amici, amiche, dedicare il giusto tempo alla propria pelle significa prendersi cura di sé. Nelle profumerie Naima è arrivata una novità sorprendente. Il nuovo trattamento Shiseido, pensato per aiutare a ridisegnare l'ovale del viso. La sua tecnologia innovativa lavora sulla microcircolazione, regalando un aspetto più tonico, luminoso e definito. In più, fino al 20 di settembre, riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento. Solo da Naima. Regolamento su naima.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
0: C'è la vostra mano su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101, tra poco lo facciamo insieme.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
8: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
11: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
12: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
11: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
12: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
11: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: Ascolta R101.
2: dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
16: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
20: Ciao Alex.
19: Kimi, ma sono io su questo poster?
20: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
19: Per vederci le partite insieme.
20: Magari, però non ho ancora il wifi.
19: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
20: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
19: Sono appena stato sorpassato.
21: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.

0: Sono qui pronta ad ascoltare e a farmi emozionare da voi. La canzone che ti fa stare bene la scegliete voi al numero della diretta 331 80 90 101.
1: Ciao bellissimi, la canzone che oggi mi farebbe stare bene è dei Bronski Beat, Small Town Boy.
0: Ecco, vedi, ho detto emozionare e ho usato la parola giusta. Tra l'altro, un anno che per me è iconico, 1984, la piccola Manu che vi sta parlando veniva al mondo, i Bronski Beat ci facevano ballare e cantare con Small Town Boy.

Scelta da voi in questo venerdì 11 di settembre in diretta su R101, 10 minuti alle 17, Bronski Beat, Small Town Boyne, la canzone Boyne, ci ho messo una N finale perché ero sulla scia del racconto. La canzone che ti fa stare bene la potete scegliere in qualsiasi momento mandando un vocale al 331 80 90 101 e ci prendiamo il tempo ogni ora di ascoltarla e di ripensare alle emozioni che vi suscita. A proposito di emozioni e a proposito di rapporti di coppia, di partner e del lato caratteriale che più amiamo del nostro partner, perché è proprio quella cosa che ci dà conforto, equilibrio, che ci fa sentire grati per averlo a fianco, gli esperti ci parlano proprio di quanto sia importante tra i vari meccanismi all'interno di una coppia fare il tifo l'uno per l'altro. Anche qui si parte sempre, quando lo diciamo, leggiamo, da una sensazione di banalità, ma è tutt'altro che banale, perché poi quando uno se lo domanda dice: ma faccio il tifo per la persona che amo oppure no? Siamo fatti di tante sfumature, no? Ci sono una serie di ragioni per cui fare il tifo per la persona che ami è una delle leve più forti per far durare in maniera sana il rapporto, e lo vedremo tra poco. Ascolteremo anche il video di un esperto che ci parla dell'importanza. Intanto Cesare Cremonini su R101.

Disco che mi fa letteralmente saltare. Dopo due saltelli avevo già il fiatone. Hugel, Email Angel, Altran a te, Moving to the Sun. Pochi secondi alle 17. Buon pomeriggio se siete appena arrivati. Bentrovati se ci siete già da un po'. La radio che ti fa stare bene su R101. A cari amici, con me Manu. Sul volume perché arrivano le news. Quindi dall'Italia e dal mondo ci informiamo grazie a TGcom24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Sono in corso in questi minuti le cerimonie di commemorazione per i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre. Al Ground Zero di New York il sindaco Mamdani, il vicepresidente Vance e poi gli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Donald Trump dal Pentagono, il mondo non tornerà mai più come prima. Intanto l'allarme degli 007 inglesi, il prossimo attentato forse già in preparazione. Addio Emma Bonino, convocato lunedì prossimo un consiglio dei ministri per deliberare sulle esequie di Stato. La Camera Ardente potrebbe essere allestita già entro domenica. La storica leader radicale si è spenta a Roma a 78 anni. Il ricordo del presidente Mattarella, il suo impegno, motivo di orgoglio per la Repubblica. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per i giudici il diritto alla salute dei cittadini deve prevalere sull'attività d'impresa. I sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti, la Premier Meloni rassicura, riconvocheremo subito un tavolo. Se entro 72 ore fosse stato collegato a un cuore artificiale, Domenico si sarebbe potuto salvare, così l'avvocato della famiglia del piccolo Domenico Caliende, deceduto dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Il legale chiede alla procura di contestare l'omicidio volontario al posto di quello colposo.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
2: Dark Planet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
1: Fuori tutto? Fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

volte di introspezione, a volte di bisogno di leggerezza, sulla radio che ti fa stare bene. R101 si chiama, cari amici, la vostra Manu, ancora oggi romana, quindi Romanu, perché sto trasmettendo dagli studi Helios di Roma di R101. Saluto a Milano, anzi ringrazio Michi Rossetti che ha curato la regia finora e do un abbraccio di benvenuto a Diego Petta. C'è Fede Salvia ai contenuti, tutti voi, la community di cari amici, pronti per chiacchierare d'amore e di tratti caratteriali belli.

0: tappa ad aprire, a darci il benvenuto in questa seconda ora di Cari Amici. Benvenuti, benvenute, 7 minuti dopo le 17 su R101 con Be The One. Continuando l'argomento, se siete già presenti da un po' o se siete appena arrivati, legato al quel tratto caratteriale del nostro partner che ci fa sentire grati di averlo a fianco, perché ti migliora la vita. L'esperto che abbiamo, siamo andati a scovare oggi, è uno psicologo, si chiama Luca Mazzucchelli, molto seguito su YouTube, sui vari social, che parla proprio di uno degli aspetti più importanti nella coppia rispetto all'argomento che stiamo trattando. Sentite qua.
1: Per vincere in amore, prima di tutto devi far vincere il tuo partner, il che significa che devi fare il tifo per lui o comunque per lei, e la persona che sta al tuo fianco deve sentire questa cosa, deve sentire che tu sei lì e desideri fortemente, tanto quanto lei, che possa raggiungere le sue mete, i suoi obiettivi. Questa cosa, che può sembrare un po' banale, in realtà nel concreto è molto difficile da trovare, soprattutto in quelle coppie che sono un po' navigate, all'interno delle quali, nel migliore dei casi, a parte rare eccezioni, vedi che si danno per scontato i bisogni e le esigenze del partner. Nei casi invece peggiori c'è in atto una vera e propria guerra tra i due per far apparire l'altro meno di quello che siamo noi. Fai il tifo per il tuo partner invece significa andare in una direzione opposta, cioè lottare, combattere affinché quella persona si realizzi, come se questo fosse importante quasi più della nostra stessa realizzazione. Nella misura in cui il tuo partner avvertirà che tu sei lì al suo fianco, che indossi la sua stessa maglietta, tanto più la tua vita sentimentale sarà in discesa.
0: Che bella questa espressione del fare il tifo per il tuo partner, indossare la stessa maglietta di squadra per vedere come si può migliorare insieme, non solo come coppia ma anche singolarmente. E il dottor Mazzucchelli, che abbiamo appena sentito, ha detto una cosa importante che spesso ci diciamo, sembrano tutte banalità, però poi sono sicuramente lo spunto che facciamo a Cari Amici, che ognuno fa privatamente nella propria vita, di farci domande per capire se effettivamente li stiamo mettendo in atto oppure no. Il pregio che amate del vostro partner al 331 80 90 101.
2: Ok,

Si chiamano The Bausa, arrivano dalla Norvegia, li abbiamo appena ritrovati a Cari Amici in diretta alle 17:16 con la loro Magnetic.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
6: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi! Lascerò un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Edo, sei pronto?
9: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
8: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
9: Hai già scelto il tuo pigiama?
8: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
9: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
8: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
9: Pigiamarun.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
17: E per il gas?
18: Ottima!
17: Internet?
18: Ottima!
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gli artisti, i cantanti, gli autori sono sempre i più bravi, a mio parere, come in questo caso Anastasia, ritrovata su R101 con Sick and Tired, a raccontare spesso le cose che ci raccontiamo noi, come in questo caso a Cari Amici, no? Chiacchierando dei tratti caratteriali del nostro partner. La musica racconta spesso le conseguenze qualora arrivi a scegliere una persona che non è perfettamente in equilibrio con te. E Sick and Tired è proprio questo: frustrazione, disagio vissuto all'interno di una relazione sentimentale, come si dice da qualche anno a questa parte, tossica. E noi stiamo guardando l'altra parte, cioè quel lato caratteriale del tuo lui o della tua lei che tu ringrazi di avere e sei grato proprio perché hai a fianco una persona così. Qual è?
1: La cosa più bella del carattere di mio marito è che io posso mantenere il mio carattere, nel senso che sono libera, non devo indossare nessuna maschera e lui mi sostiene comunque.
0: Mi piace un sacco la consapevolezza che avete nel rendervi conto di queste cose, che anche questa non è così scontata, è rara, e mi state regalando delle riflessioni di cui vi ringrazio molto. Su R101, Justin Timberlake.

Nell'appuntamento di Cari Amici ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 sulla radio che ti fa stare bene R101 anche Tananai nella playlist di oggi con la sua Tango 17:33 minuti. Un abbraccio dalla zia Manu che vi sta parlando in questo momento tra dischi che ci parlano anche un po' del weekend che sta per iniziare. Avete dei programmi particolarmente divertenti? Sarà un weekend quello che praticamente inizierà a pochi minuti di relax, di riposo? Lavorerete? Siete su qualche progetto importante? In ogni caso c'è la musica giusta e in questo caso senti che disco. Peggy Gou, lei DJ, produttrice discografica sudcoreana, anche stilista, insieme a Ayra Starr, cantante nigeriana, per Woman, che ci godiamo in questo venerdì 11 di settembre. Peggy Gou, che è stata protagonista al Gran Premio di Monza qualche giorno fa, dove protagonista assoluto è stato Kimi Antonelli. Lei ha suonato, il suo DJ set è stata anche fermata dalle forze dell'ordine per fare una foto speciale e immortalare quel momento.

0: Un bel viaggio di leggerezza, di spensieratezza. Peggy Gou, Ira Star Woman su R101, in radio, in TV, sul canale 67 e dall'app gratuita direttamente dal tuo smartphone, ovunque tu sia, in giro per il mondo.
1: Il divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99 in store, app e su decathlon.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
0: Amici, amiche, un mega abbraccio da parte mia. Io sono Manu, siete sulla radio che ti fa stare bene, R101, e tra poco arriva un'occasione speciale. La canzone che ti fa stare bene, richiedetela al 331 80 90 101.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli €399,50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Can't
7: touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
9: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
12: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
11: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
13: Ops.
14: Ops.
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
16: 99, 99, non è possibile.
17: Tesoro, tutto ok?
16: 99, Puma, microtasso.
17: Calmati, ora chiamo qualcuno.
16: 99 Puma.
17: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
16: €99 al mese, anticipo €3,150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale €12,122.
18: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
14: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
19: d'ora in poi lascerò.
20: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
21: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
22: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
23: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
24: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: Amici, cari amiche, ho solo voglia di essere coccolata dalla vostra richiesta. Potete sceglierla quando volete, noi ogni ora ci concediamo l'occasione di ascoltare la canzone che ti fa stare bene su R101. Qual è?
25: La canzone fa stare bene, vorrei ascoltare They Don't Care About Us di Michael Jackson, perché mi dà una grandissima carica. Basta Palermo, grazie.
0: Max, sono con te. Cosa vuoi dire di Michael Jackson? Parla da solo? La cosa bella è, secondo me, quando ci raccontiamo dell'amore che abbiamo per Michael, le sensazioni personali, quello che ci ha lasciato nella vita, quello che continua a lasciarci con la sua musica. Fate come Max, richiedete la canzone che ti fa stare bene su R101. Eccola qua.

0: La canzone che ti fa stare bene, Michael Jackson, They Don't Care About Us, su R101. Come ogni giorno, cari amici, ci concediamo la buona fede.
1: Agisci come se avessi fede, e la fede ti sarà data.
0: E la fede non solo ci è stata data, Federica Salvia, ma vi dico subito il tratto caratteriale che apprezzo di lei, mia amichezza.
2: Stai
0: e collega.
2: Attenta.
0: Sì, sto attenta, il tratto è che Fede mi ricorda che il mondo non è solo rosa.
2: Ah, beh, l'hai detta molto carina, brava.
0: Hai visto?
2: Hai la qualità di saper dire le cose peggiori in modo migliore, brava.
0: Hai ragione, Fede, che pessima persona che sono. Come stai?
2: Bene, bene, bene.
0: Abbiamo chiacchierato molto di questa cosa appunto del carattere dei nostri partner. Sono curiosa di capire chi si è andata a scomodare e che cosa ci racconta.
2: Sono andata a scomodare Gabriele D'Annunzio.
0: Ah, non era lui, è il Vate. No, sto dicendo delle stupidaggini. Il Vate e Dante. Sì, il Vate e Dante.
2: Sei D'Annunzio.
0: Sicura? Ok. Secondo me sì, ma non ci incespichiamo. D'Annunzio.
2: Va bene, non te lo dirò mai allora. Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra. E questo deve essere, questo è l'essenziale. Quindi, sulla stessa linea di partenza, accanto all'altro, in tutta la sua sfaccettatura. Quindi accanto,
0: certo,
2: non solo fisicamente, accanto emotivamente, come hanno detto i nostri ascoltatori.
0: Presenti, come ci siamo detti,
2: sì.
0: Esatto, presenti nel silenzio, nella parola, ma presenti. Fede, come sempre, è un momento che rimette un po' tutto a posto, quindi grazie. Spero tu ci sarai anche lunedì, io torno a Milano.
2: Selvate D'Annunzio dice di sì, ci sarò.
0: Va bene. Grazie a Fede Salvi e redazione, tra poco ci diamo tutti gli appuntamenti per la settimana che verrà, ci salutiamo, ci diamo anche l'augurio di buon weekend, la musica protagonista, questa ballad firmata Imagine Dragons, sulla radio che ti fa stare bene, R101, Next to Me.

stato molto molto bello chiacchierare insieme. Ecco, se c'è un tratto caratteriale che accomuna tutti voi, community di cari amici, è che è molto bello chiacchierare con voi. Io mi sento grata per questo. La vostra zia Manu vi ritrova, se vi va, lunedì dalle 16 per cari amici su R101. Saluto tutta la squadra. Allora, qua da Roma la regia di Chicco Allotta, la regia a Milano di Diego Nepetta, Fede Salvia, senza di te come si farà, e quindi lunedì ci sarà sicuramente. Grazie a tutti voi, arrivano i Filley, buona serata e buon weekend su R101. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle a New York che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alla cerimonia commemorativa Trump ricorda che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo, una tragedia che per il presidente americano mostrò lo spirito degli Stati Uniti di prevalere, resistere e vincere. Politica in lutto per la scomparsa di Emma Bonino dopo una lunga malattia. Secondo Giorgia Meloni ha rappresentato una voce forte della politica e il governo sta predisponendo per lei esequie di Stato. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Ora le riforme, sì, del Senato all'emendamento alla legge elettorale che cancella la soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. L'emendamento prevede che crescano da 1.500 a un massimo di 7.000 le firme che i partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per fare rientro in Italia. L'attivista ex esponente dei 5 Stelle era in territorio cubano per un reportage quando fu ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Cambiamo argomento, la Procura di Roma solleverà alla Corte Costituzionale conflitto di attribuzione sulle chat tra Mauro Caroccia e l'ex sottosegretario Delmastro. Scopo dei PM ottenere l'annullamento sulla decisione con cui la Camera votò contro l'acquisizione delle comunicazioni sul cellulare di Caroccia. La Corte federale d'appello della FIGC a sezioni unite respinge reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC il 22 giugno scorso, sentenza che conferma la piena regolarità del voto e nega l'accesso agli atti sulla candidatura. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.

0: Torino, segnalate code per traffico intenso tra Autoporto Sito e la tangenziale nord verso quest'ultima. Infine, sulla statale 258 Marecchia si procede a rilento per un cantiere a Corpolo di Rimini. ANAS ricorda, alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Mistificanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: Ciao da Pedro.
0: È venerdì finalmente, cioè gioisco per tutti coloro che oggi sono impegnati nell'ultimo giorno di lavoro, anche se poi ci sono tante persone che lavoreranno anche sabato e domenica.
1: Per,
0: però
1: per i quali il venerdì
0: è
1: una
0: giorno
1: mazzata.
0: un giorno come un altro.
1: Domani cominciamo.
2: Sì. Poi chi è pronto finalmente a partire per le vacanze? Dani, finalmente Non ancora.
0: Mancano due settimane.
2: Ancora due settimane.
0: Certo,
2: che vai in vacanza.
0: A fine settembre.
2: A novembre, dicembre.
0: A fine settembre. Comunque.
1: Sta battendo ogni record.
0: Quando tu metterai il giubbottino, io non lo voglio neanche vedere il giubbottino, e lì me ne vado al mare.
2: Dani, non devi prendere il vizio di lavorare, è una brutta bestia.
1: No, vero,
2: ma perché poi dopo dirai, ma sai che c'è annullo? Vado a ottobre. No, sai che c'è annullo? Novembre, dicembre.
1: Guarda che ci sono quelli che ci prendono gusto e non escono più da sta cosa.
0: Tranquillo, ci vado. Ma ci vado quando qua inizia a scendere un po' la temperatura, a me non piace.
2: Io volevo prendere il possesso di questo programma, farlo maleducato come piace a noi.
0: Ce l'avrai l'occasione. Intanto saluto Diego Petti in regia, Giacomo Gianni in redazione.
1: Come no!
0: Tutti voi che ci seguite dalla radio, ma anche dalla TV sul canale 67 del digitale terrestre,
2: oppure tramite l'app di R101 dal sito r101.it.
1: Invece c'è un solo numero per interagire con noi: 331 80 90 101 per segnalazioni di traffico, le vostre canzoni vi fanno stare bene e tutto ciò che vi passa per la testa.
0: Siamo liberi, dite quello
1: programma,
0: che volete.
1: Programma libero, non per tutti, l'abbiamo detto.
2: Ma come, non per, come tutti? Non per
1: anche,
2: tutti?
1: Anche ieri questo tiro giornalistico.
0: No,
1: ma chi
0: non
1: lo dà?
0: Non esageriamo. No. Iniziamo con la musica Lady Gaga su R101, The Edge of Glory.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory su R101 di nuovo. Buonasera a tutti voi, amici trafficanti dai Finlay.
1: Sto cercando di sistemare. Ok, ci sono. Avevo una cuffia che non andava. Si è sistemato.
2: Ah, no.
1: Oh, capita sui rischi del mestiere.
2: Devi dare una botta di solito per far funzionare.
1: Una botterella col dito.
3: Di solito risolve tutto.
1: No, beh, dai.
3: Io risolvo abbastanza tutto così.
1: Ah, con la forza.
3: Con la forza.
1: Con la forza bruta.
2: Anche con le minacce a volte. Cioè, devi minacciare gli oggetti, se mai funziona.
1: Cioè, non siamo più negli anni 90. C'è cioè, il televisore a schermo piatto. Non è che gli dai il pugno sopra e si riprende.
4: Io invece
1: adesso
4: faccio le carezze, do il bacino.
3: Allora, secondo me serve sicuramente empatia. Io con gli elettrodomestici a volte instauro un rapporto di.
1: Perché col termostato sopra.
3: Loro lo capiscono se tu sei nervoso e si rivoltano contro. Invece, un po' di dialogo, secondo me, serve. Ma arrivati alle brutte, oggi avevo un'anta che non riuscivo a sistemare. Sono riuscito ad aprirla.
1: L'hai sistemata?
3: Ragazzi,
1: l'hai registrata, come si
5: ma
1: dice.
5: Ma guarda che hanno un'anima gli oggetti. Cioè tipo l'automobile, non so se è mai capitato. Sali in auto, a un certo punto vedi un'altra auto che sorpassa e tu dici, bella quella macchina lì, la prossima auto magari prendo quella là. La
3: e lei
5: tua?
3: Lo sente,
5: la tua
3: lei
5: lo sente.
3: È gelosa.
1: Inizia a scendere le spie.
5: Dopo mezz'ora si accende una spia rossa, così, lo sanno.
1: Ma a parte che per la prima volta, io ho appena acquistato l'auto, non so se lo sapete trafficanti.
3: No, sì, abbiamo già parlato di auto. Sono sei mesi che Pedro è alla ricerca della nuova auto. Signori, sì, vi abbiamo, penso, triturato.
1: Non era facile perché doveva raccogliere le esigenze mie, della mia famiglia, dei consumi.
3: Sì, ma non le nostre, noi, cioè, però,
1: evitare un finanziamento. Che per me è una cosa imprescindibile. Per la prima volta ho dato il nome alla mia auto.
5: Hai dato un nome?
1: Per compiacere un po' mia figlia.
5: Come si chiama?
1: Grande fan di Gabby e la casa delle bambole. L'ho chiamata Carlita.
3: Beh,
1: la sua auto si chiama Carlita.
2: Pessimo per la tua auto,
1: sì, Carlita. Sì, ma mi sono conquistato subito mia figlia.
2: Ma non mi dà l'idea di una gazzella. Cioè,
1: infatti non è una gazzella mia.
2: Per dire,
1: Carlita, no? Carlita.
5: Un'auto.
1: Questa è l'idea.
3: Solo Pedro poteva dargli questo nome, dai.
2: Vabbè, un nome. Sì, non la vedo che ha grinta in strada.
1: Perché per te deve avere per forza grinta.
2: No, la tua auto, comunque, un'auto che ha.
5: Non ho mai dato un nome neanche a un'auto. Non so se voi lo
1: aveva dato.
3: Sì, no, Furia. Furia.
2: Vedi?
5: Furia.
3: Vabbè, cioè, vedi qual è la differenza.
1: Qual era la coupé, quella coupé nera?
3: Sì, coupé nera. Sì. Poi dopo ho avuto Trattore.
5: Trattore.
2: Perché era più squadrata.
3: Sì, ma perché aveva anche capito possente. Così. E niente. Quindi
5: non so se anche voi date i nomi alle vostre auto. Vi è capitato di darli? Beh, se lo fate, se l'avete fatto, diteci qual è il nome della vostra auto.
1: Anche perché ti permette di entrare in contatto, secondo me, con la vettura stessa.
3: Sì, ma spero gli abbiate dato un nome migliore.
1: Perché
3: di quello.
1: Carlito è brutto.
3: Carlito, ma dai,
1: Carlito.

0: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli su R101.
1: Beh, Alfa, se credo che la sua auto sia facilmente...
0: Ah, dici che l'ha chiamata così, no?
1: Dai, è già il nome di una casa automobilistica.
2: Può essere,
1: in qualche modo.
2: Parliamo di nomi di auto, se vi è capitato in passato, se lo fate ancora oggi, di dare un nome al vostro mezzo di trasporto. Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, sono Samantha di Verona.
2: Ciao.
3: E il nome che ho dato alla mia macchina è Carolina. E io le parlo proprio esattamente come se fosse una persona. Soprattutto quando devo far manovra, magari anche le manovre quelle un po' più difficili, io le parlo e le dico di prestare attenzione e di stare attenta. Ecco, come se fosse... Sì. Una persona.
0: Cautela. Certo. Cautela.
3: Grazie ragazzi, una buona serata.
4: È proprio scaricare la responsabilità sull'auto.
1: E avere empatia anche con l'auto.
4: Cioè, ma la manovra la devi fare
1: c'è
4: tu.
1: C'è gente che ci crea delle relazioni, ci sono delle relazioni d'amore nate con le auto, mi sembra il meno.
2: Ma lei si starà preparando, cioè tra quanto poco tempo succederà che dirai auto o Carolina? Parcheggia qui sulla destra tra quella rossa e quella
1: bianca. Lo fanno
2: bianca.
1: Già Dani. Non è una cosa che riguarda il futuro, ma il presente.
2: Lei si sta preparando.
4: E lei ti dirà: non ci sto, non ci sto.

0: Swift Opalite su R101.
1: Ma lo fanno apposta i programmatori dopo Alpha, che già
2: da Swift.
1: Swift. Scusa.
0: Certo. Stiamo parlando di nomi dati alle nostre, alle vostre auto. Se l'avete soprannominata in qualche modo, ditecelo al 331 80 90 101.
2: Forza, abbiate coraggio. So che c'è qualche trafficante come me che ha dato un nome alla propria vettura.
3: C'è sempre dell'affetto poi per la propria auto, quindi anche un
1: gli vogliamo bene.
3: Come no.
0: Torniamo tra pochissimo. State con noi sulla radio che vi fa stare bene.
4: I trafficanti di R101.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono dalle loro auto, da R101.it sui loro computer,
1: dall'app di R101, che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
2: Ah, sì? Non l'avevo ancora fatto.
1: E poi dal canale 67.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99 Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Edo, sei pronto?
15: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
14: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
15: Hai già scelto il tuo pigiama?
14: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
15: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
14: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
15: Pigiamarun.it.
16: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
17: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
18: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
19: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Smash Mouth, I'm a Believer su R101, siete con i Finlay, 18:29 minuti, si parla di auto e dei nomi nomignoli che vi è capitato di dare ai vostri mezzi in passato, che gli avete dato attualmente.
1: O comunque del rapporto che si genera tra noi e la nostra auto.
2: Ciao trafficanti, ciao. Io ho dato il nome ad ogni macchina che ho avuto in base alla targa. Avevo una GG ed era Luigi, avevo un GP ed era Giampaolo, e adesso ho un GZ ed è una Graziella. Ciao!
3: Mamma mia, ci cambi spesso quest'auto.
0: Però utilizzando, bello, diciamo, le iniziali della targa ci si può giocare.
3: Nella mia nuova HE Herman.
1: Beh, non ho capito.
3: Herman. HE?
0: Herman.
1: Herman.
3: Herman.
0: Non so a memoria la mia, quindi
3: Heinz,
0: non saprei
3: che c'è.
1: Beh, tu hai Finlay.
0: Cos'è? Ah, FY, è vero, Finlay, perfetto.
3: Wow, torna tutto.
0: Lui sa l'iniziale della mia targa. Vabbè, io non lo so, è incredibile.
3: L'esperienza.
1: Vabbè, ho degli amici.
3: Abbiamo degli esperti di targhe.
0: Fatto
3: ovvero...
0: rubare.
3: Scusate, abbiamo degli esperti qui di targhe, ovvero il nostro K, il nostro Diego Petta. A che lettere siamo arrivate? Perché ho scoperto pochi mesi fa.
4: HF
3: siamo HF. Arrivati. Quindi la mia che l'ho presa un mese fa, immatricolata, quindi siamo già HE, quindi già vecchia,
1: già
3: vecchio,
1: già vecchia, già svalutata.
5: Che nome potrebbe avere HF, scusate?
3: Che ne so io.
1: HF.
0: Hi-Fi, come lo stereo.
3: Hi-Fi, bello,
0: no? Sì.
3: Bello.
1: Beh, siamo vicini alla J, la J di Jovanotti.
0: Vabbè, perché no? Certo. Giovanotti, sale a bordo con noi.
1: HF e anche ho fame, comunque. Che è ora, è ora.
0: Questa è estate su R101. Vedo.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Sally Swims, Lose Control su R101.
1: Si parla di auto, del rapporto che abbiamo con le nostre auto. Qualcuno dà loro dei nomi? Ci parla anche e accarezza.
2: C'è chi ci fa anche qualcos'altro.
0: Cosa
2: adesso non
0: fai
2: voglio
0: tu?
2: Entrare
0: non
2: nei dettagli, che non c'è nessuna testimonianza, ma ricordo di casi sul web di anni fa, di gente che proprio faceva l'amore con la propria auto.
1: C'è gente che si sposa gli oggetti. C'era una signora che è venuta alle cronache qualche anno fa perché ha sposato la Tour Eiffel. Chiaramente non è un matrimonio valido, però a livello è uscita sui giornali per questo motivo. Tra l'altro quella signora si è stufata la Tour Eiffel proprio di
3: cambiato monumento, non stanno più insieme.
1: Notizia di qualche giorno fa ha chiesto il divorzio dalla Tour Eiffel.
3: Che dispiacere.
1: Che si è innamorata di un altro oggetto, che non mi ricordo se era proprio un'automobile o un'altra roba. Vabbè,
3: l'amore è così, è pazzerello.
4: Ciao, sono Stefano. Io non solo la macchina, anche la moto che si chiama Goku.
3: Goku perfetto.
2: Vabbè. Beh, sarà sicuramente una Honda energetica.
0: Bravo. Attenzione, novità di R101, c'è il nuovo singolo di Elisa, uscito proprio in queste ore, si intitola... Aspetta,
2: Kintsugi!
3: Kintsugi!
2: Bravo! Poi spieghiamo che vuol dire.

0: Lisa Kintsugi su R101 e il suo nuovo singolo, questa parola che io in giapponese pronuncio malissimo.
1: Kintsugi, Kintsugi. Vedi, io la tecnologia, se non va una cosa gli do un pugno e rifunziona. Se. In Giappone se qualcosa si rompe colano dell'oro tra le crepe per riunire i pezzi.
0: Ah, e questa è la tecnica chiamata Kintsugi.
2: Per far vedere quanto è preziosa quella rimarginazione, quel dolore, quella cicatrice, quella ferita.
1: Pelle d'oca, Pedro.
2: Certo.
0: Torniamo tra poco.
3: I trafficanti di R101.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
0: Volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
9: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
10: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
11: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
10: Difficoltà?
11: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
10: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
19: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: 47 minuti su R101, c'è la canzone che vi fa stare bene, come accade una volta ogni ora. Scegliete voi cosa ascoltare.
1: Sono Paolo, oggi per la canzone che mi farebbe stare bene ascolterei molto volentieri Home dei Depeche Mode. Ciao.
2: Ma Paolo fa lo speaker, ragazzi, vedete che voce profonda.
3: Bene.
0: Depeche Mode, la canzone che mi fa stare bene su R101, questa è Home.

0: I Depeche Mode con Home su R101 era la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici del rock and roll.
0: Buonasera, il nostro esperto in musica.
1: Siete sulla radio del rock and roll?
0: No, questi erano no, siete su R101, la radio rock and roll sta di là a sinistra in corridoio.
1: Fammi parlare. Una band incredibile, sì. Possiamo dirlo.
2: Di dove sono
1: senza
2: i Depeche Mode? Giusto per darci una...
1: Penso in provincia di Arezzo.
2: Come di Arezzo? Non so chi sono i Negrito.
1: Erano proprio lì, nei dintorni, in provincia. E a un certo punto, pensate come è nato il nome della band. Erano in una trattoria a pranzo dopo ore di sala prove.
0: Davvero?
1: Il tartaglione si chiamava.
0: Tartaglione.
1: Certo punto arriva il cameriere che gli dice: sì. Ragazzi, volete...
2: Anche il cameriere con la stessa voce, incredibile.
1: Un menù di carne o un menù de pesce? E allora
0: no, guardi,
1: tutti insieme.
0: Non è andata così.
1: L'unione della band è nata lì.
0: Non è andata così.
1: Coldplay. Andavano tutti da
2: finalmente la musica, i Coldplay con Aya Pai.
0: Che c'è?
2: Che c'è?
1: I Coldplay no.
2: Perché no?
1: Sono troppo pop.
0: No, ma non dica, ma che c'è?

0: D'amore.
1: Safe, parlare d'amore su R101 e tra pochissimo giochiamo a canzoni senza frontiere.
2: Il nostro gioco del venerdì.
3: Il venerdì è già bello di per sé, poi c'è la ciliegina sulla torta che è Chanson sans frontières.
1: Come funziona? Vi faremo ascoltare un brano proveniente dall'estero, voi dovrete indovinare in che lingua è cantata questa canzone o da che paese proviene. Vi daremo anche
4: arabo.
1: Qualche...
4: Vabbè, thailandese.
1: Non lo sappiamo, la dobbiamo ancora sentire.
3: Vabbè, ci prova al buio così.
2: Prima però le news, diamo la linea a TGcom 24.
5: I trafficanti di R101.
6: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
7: Buona serata da Giancarlo Bastianelli a New York, cerimonia di commemorazione per il 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle, durante il quale quasi 3.000 persone morirono. Donald Trump ricorda che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo. Secondo il presidente, la tragedia mostrò lo spirito americano di prevalere, resistere e vincere. In Italia, ora dove la politica è in lutto dopo la scomparsa dopo una lunga malattia di Emma Bonino, il governo sta predisponendo per l'ex ministra parlamentare e commissaria europea a esequie di Stato. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Mattarella, secondo Giorgia Meloni, ha rappresentato una voce forte della politica. Le riforme, ora il leader dei 5 Stelle Conte da Campobasso chiede al presidente Mattarella di bloccare la norma sulla raccolta di firme per le piccole formazioni politiche costruite a secondo l'ex premier per tutelare la casta. Conte definisce la norma introdotta oggi dal Senato una vergogna. Dall'estero, nuovo lutto per la famiglia reale norvegese a pochi giorni dalla scomparsa di re Harald V. La principessa Astrid, sorella maggiore dell'ex sovrano deceduto, è morta oggi all'età di 94 anni. Torniamo in Italia, respinto dalla Corte federale d'appello della Federazione Italiana Gioco Calcio il reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza il 22 giugno scorso, presentato da Renato Miele. La sentenza conferma la piena regolarità del voto. Il calcio giocato, l'anticipo tra Venezia e Fiorentina, apre questa sera il programma della quarta giornata in Serie A. Sulla panchina viola torna Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Al Penso si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: R101, traffico e mobilità.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, code a tratti tra Modena Sud e Bivio, A1 A22 Brennero Modena per traffico intenso. Sulla 1 in direzione Napoli, code a tratti tra Frosinone e Cassino per traffico intenso. Sempre verso Napoli, coda tra Bivio A1 A15 Parma La Spezia e Terre di Canossa Campegine per veicolo in avaria. Sulla A7 in direzione Milano, coda tra Bivio A7 A10 Genova Ventimiglia e Genova Bolzaneto per incidente. E sulla A4 in direzione Trieste, traffico rallentato tra Cavenago e Dalmine per traffico intenso. Ancora per traffico intenso sulla 8 in direzione Varese, code a tratti tra Milano

0: 101, amici trafficanti, è momento di giocare con noi. Come promesso, siete con i Finlay, Pedro, Caidani. Siamo in diretta fino alle 20 e stiamo per giocare a Canzoni Senza Frontiere.
1: Un gioco che ha un obiettivo molto importante. Non è solo intrattenimento, ragazzi. In un mondo in cui la situazione geopolitica è così complessa, noi forniamo da tacere, ragazzi.
2: Vero.
1: Noi vogliamo unire le comunità sotto uno stesso cielo, giusto?
0: Ma non dire cose importanti.
1: No, no, bisogna essere attenti.
2: Che discorso, però.
1: Mamma mia. Bravo. L'ho detto un po' a caso per elevare la nostra proposta.
0: Allora, stiamo per farvi ascoltare un brano, una canzone che proviene dall'estero. Dovrete indovinare in che lingua è cantata. Se non ci arrivate subito, tra poco vi diamo anche qualche indizio sul paese di provenienza di questa canzone. Ascoltiamola.
3: Hey,
2: Boy. Voglio provare un

0: Nie czeka.
1: Bene, bene.
2: Cosa c'è, un'anatra che gira in studio? Ho capito. Un paperino.
3: Ragazzi, è venerdì. Concedeteci.
2: Abbiamo capito, abbiamo capito.
3: Allora, al 331 80 90.
4: Possiamo risentirla, a me piace moltissimo.
3: Non c'è ancora questa crescita che dura 7 ore.
2: Non ti preoccupare che dopo la riascoltiamo. Al 331 80 90 101. Se avete percepito una lingua che vi risuona,
4: Io no.
2: Aspetta, non ho... ditelo. In che lingua è cantata questa canzone?
3: Se no, Pedro, vai, ora puoi dire sì. Io no.
4: Posso dire che un famoso prosciutto.
3: Ora dovevi dire io non ho capito. Io ti avrei detto allora vi diamo qualche indizio. Lui va a caso.
5: Ma fallo andare.
4: Ma stava leggendo gli indizi, libero. Scusami.
3: Dai.
4: Un famoso prosciutto arriva da questo paese.
2: Non è Parma.
4: Okay. Chiaro, non è Parma.
3: Abbiamo capito.
4: Nemmeno il San Daniele.
3: Karel Poborský
4: è un giocatore di questo paese.
2: E questo è un secondo indizio che spero vi possa aiutare. Terzo e ultimo indizio sul paese di provenienza della canzone Senza Frontiere di oggi.
5: La capitale di questo paese fa rima con l'ultima parola di questa frase.
3: Cioè.
5: Sì, ma mi devi dare risposte concrete. Tu mi dici, bah, sì, non lo so, forse, perché no, benché, ma sì, chissà.
3: Che,
5: dove,
3: che risposta
5: qua...
3: è benché?
5: Sei abbastanza vaga.
4: Quindi la capitale di questo paese fa rima con vaga.
2: Da dove viene la canzone Senza Frontiere di quest'oggi? 331 80 90 101
4: non è riga, riga, non è vaga, no? Che è? Che è sta città?
2: Fallo dire ai trafficanti.
5: Perché il prosciutto di riga non mi sembra proprio...
2: No.
6: Think of when we were together, like when you said you felt so happy.

0: Annalisa, ragazza sola su R101 e ora giochiamo a Canzoni senza frontiere.
1: Chanson sans frontières.
0: Allora, abbiamo ascoltato e stiamo per riascoltare perché Pedro ci teneva.
2: Ma perché non ne abbiamo mai abbastanza?
0: La canzone senza frontiere di quest'oggi, dovrete indovinare in che lingua è cantata, qualche indizio ve l'abbiamo dato anche.
3: Sì. Ma poi scusami Dani, quando assaggi una cosa buona non vuoi riassaggiarla?
0: Sì, ma no,
3: abbiamo dato
0: la stessa.
3: Il primo morso, io adesso voglio tutto il panino.
0: Dai, andiamo!

0: c'è?
1: Che vocalist!
0: Qui facciamo un TSO adesso.
2: Nenech mi è ciecat.
1: Pedro, guarda che non hai fatto il certificato medico per attività sportiva. Te lo
3: guardi,
1: dico che
3: servirebbe un'ambulanza. Sì. Largo Donegani, uno. Grazie. Sì,
1: fai anche due ambulanze.
3: No, attenzione,
1: mai.
3: Forse direttamente il carro funebre, perché ti sta crashando. Lasci perdere. Grazie.
0: Ah, no, sto bene.
3: Allora,
1: la più veloce a darci la soluzione corretta, Chanson Sans Frontier, il procione di Limbiate.
0: Uey!
3: Eccoci, procione di Limbiate.
4: Ciao a tutti.
3: Eccoci. Senti,
4: sono Barbara.
3: Barbara, ecco qua. Poi dopo ci spieghi come mai questo soprannome. Prima di a tutti, in che lingua è cantata la canzone Senza Frontiere di oggi?
4: Praga, non so cosa.
1: A Praga parlano il
4: non lo so, aiutatemi, perché sennò mi resta solo.
0: No, noi pensavamo che tu ci stessi dando una mano.
1: No, allora, lei ha detto è di Praga, ma non sa giustamente che lingua parlano lì.
4: No,
1: di sicuro
4: no,
1: non il bolognese, no.
0: Vabbè.
1: Direi no.
4: No.
0: E nemmeno il portoghese, perché quella è Braga con la B.
1: Il ceco.
4: Esatto.
0: Il ceco.
4: Ok, perfetto.
1: Bravissima.
3: Tu, perché? Perché hai scelto il procione di Limbiate come soprannome?
4: No, perché allora fondamentalmente è un animale onnivoro.
0: Certo.
4: E poi perché è molto bravo a risolvere i problemi ed ha una mascherina che gli conferisce una mimica facciale che è praticamente come la mia, quindi
3: pazza,
4: diciamo.
3: Quante ne sai sul procione?
0: Wow. Anch'io ne so parecchie sul procione, perché ho fatto una ricerca con mio figlio oggi. Tra l'altro è molto scaltro, molto intelligente come animale. Sì, un po' anarchico, però non stiamo a guardare tutto.
4: Va bene, allora sono perfettamente io.
1: Il tuo animale guida, se vogliamo.
4: Sì. Barbara. Comunque, allora volevo dirvi solamente
1: prego.
4: Che siete fantastici. Ma questo
1: lo sapevamo.
4: E che poi Galeotto è stato. Ve lo dico da buon procione.
3: Ti ho sentita malissimo.
0: Galeotto è stato cosa?
4: È stato prosciutto per
1: il prosciutto.
4: Farmi, diciamo, essere così veloce nella risposta.
1: Abbiamo già un sacco di cose in comune, okay, Barbara. Okay. Anche a noi il prosciutto fa quell'effetto lì.
3: Barbara, grazie per aver giocato con noi. Scusa, la linea va e viene, non sentiamo benissimo ogni tanto, però ti salutiamo e ti abbracciamo.
4: Va bene, grazie, un abbraccio
3: a te.
1: Ciao.
4: Ciao.

0: Bieber, My Body Isn't Ready su R101. Abbiamo giocato a canzoni senza frontiere e
1: abbiamo scoperto insieme a Barbara che all'interno della sua anima alberga un procione.
2: Detto anche orsetto lavatore per gli amici.
0: E che a Praga, in Repubblica Ceca, si parla il ceco. Canzoni senza frontiere che torna venerdì prossimo.
1: Certo.
0: Noi torniamo tra pochissimo, facciamo una tre cose per sembrare più intelligenti, un recap delle TG Song.
1: Un aperitivo.
0: TG Song.
2: Sì, dai.
1: Perché
2: e
1: no?
2: Ci facciamo tutte le cose.
1: Tutto.
3: I trafficanti di R101.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
5: Le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
13: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: 99, Puma, microtasso.
15: Tutto ok?
16: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixand 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Zucchero baila Sexy Thing su R101. Sexy Giacomo Gianni. Quando
1: dici sexy, Digisong 24 Singing News. Giusto,
2: eh? Risatine in studio da parte di Pedro.
3: Non c'era dell'ironia.
2: Assolutamente non accettate.
3: Ridevo perché era calzante l'intervento del buon Dani.
2: E non c'è da ridere. Pubblico in studio, cosa ne pensa? Applauso. Applauso, grazie. Va bene, ci scrivono i nostri trafficanti. Noi quando ci scrivono i nostri trafficanti, noi non possiamo esimerci dal leggere le loro lettere.
3: Va bene. Da dove ci scrivono i trafficanti?
2: Non dice da dove. Cari trafficanti, sono Laura. Vi scrivo perché
4: sempre
2: sono
4: Laura,
2: una vostra grande fan.
4: C'ha niente da fare sta Laura, scrivere le lettere.
2: È la prima volta che vi scrivo.
4: Vivo, non è vero,
2: per le vostre Digisong 24.
4: Pensate che accorti.
3: Dai, non interrompetelo sempre, rompete tutto il pathos della nostra Laura, poverina.
2: Pensate che lo scorso giugno ho saltato il matrimonio di mio fratello perché coincideva proprio con l'orario delle vostre Digisong 24.
4: No, vabbè, ma non si fa così.
2: Anche di mio cugino, vabbè. C'è un sacco di gente che si sposa, ma vabbè. Questa settimana però, per festeggiare il calo termico, ho fatto dei caroselli tutta notte, tutto il giorno, 4 giorni di festeggiamenti.
4: Spero l'abbiano arrestata.
2: Con annesso bagno in una fontana pubblica, che non si poteva fare. E però per questo mi sono perso le vostre Digisong. C'è un modo per poter ascoltare?
4: Questa vive per le Digisong.
3: Questa ha saltato il matrimonio del fratello e poi per festeggiare il calo termico le ha saltate.
4: Momenti importanti, cruciali.
0: Il modo ci sarebbe. Bravo. Basta andare su r101.it oppure anche sull'app di R101 puoi riascoltare tutte le nostre Digisong.
4: Ma noi che siamo di buon cuore,
3: pomparle a tutto volume adesso.
4: Dai.
3: Che gusto.
2: Riassuntino delle Digisong della settimana.

0: Vabbè, no, era diversa la nota.
1: Vabbè.
2: Vabbè.
0: Se vuoi la lama!
1: Mi sembra comunque l'ultimo dei problemi.
3: Bella.
0: Un testo bello,
2: Mercury non si offenderà in questo momento perché non ti può ascoltare.
1: Facciamogli rifare da capo.
0: Allora.

0: Jason Derulo, Take You Dancing su R101 in diretta con i Finlay fino alle ore 20. Abbiamo riascoltato le TG Song 24 recap di questa settimana.
1: Devo dire che dal vivo mi erano parse più belle, cioè, sentendole non ha la stessa magia della diretta.
2: Vero, verissimo. E visto che noi siamo molto aperti ai messaggi dei nostri trafficanti, sì, Laura l'abbiamo accontentata, sì, perché non accontentarne altri?
3: Vabbè. Ci scrivono: ciao trafficanti, ciao. R101, emoji della radio, emoji che ride. Volevamo mandarmi un saluto.
0: Non è che deve proprio tradurre tutto.
3: Per
0: tutto,
3: far capire. Volevamo mandarvi un saluto, punto esclamativo, ormai siete una dipendenza, ma almeno questa non ha effetti collaterali.
2: Beh.
3: Tre puntini. A parte cantare da soli al semaforo, punto esclamativo, faccina che ride, faccina della musica,
0: sì, vabbè.
3: Un abbraccio a tutti e li abbracciamo anche noi, sì, con affetto, Alessandra, Lucrezia e Ginevra.
2: Salutiamo
0: ciao,
2: tutti.
0: Ciao ragazzi, ciao, buon viaggio.
2: Si rischia comunque di diventare scemi ad ascoltarci, no? Così ve lo dico, perché sì, sul libretto delle avvertenze non
0: te
2: è scritto.
0: Non te lo dicono, ve lo diciamo noi, state attenti, attente. Emma, Fabri Fibra ora, antidroga su R101.

0: e Fabri Fibra, antidroga su R101.
1: Emma, che proprio qualche giorno fa, in occasione del suo concerto all'Ippodromo di Milano, è uscita a rincuorare i suoi fan che avevano preso il biglietto, ma per avverse condizioni meteorologiche il comune ha fermato un po' tutto.
2: Sì, è stato annullato lo
3: show. È stato però riposizionato in calendario e verrà recuperato il 15 di settembre, quindi mancano ormai pochi giorni. Dai.
0: Noi torniamo tra poco con una canzone che vi fa stare bene a vostra scelta.
4: I trafficanti di R101.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Beh, trafficanti, lo sapete qual è l'unica radio che vi fa stare bene? Beh, ve lo dico io, R101, perché ogni ora, dalla mattina alla sera, potete scegliere una canzone che vi fa stare bene. Allora, armatevi del vostro smartphone, 331 80 90 101.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
11: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
13: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90€ al chilo. Scopri di più su conad.it.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
15: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray! CIF!
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
20: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta. Can't
21: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: 19:48 minuti su R101, c'è la canzone che vi fa stare bene, amici, dai.
1: Ciao pazzeschi, sa da Roma. Allora, per la canzone che ci sta bene proporrei Cher con Shup Shup.

0: Cher su R101, The Shoop Shoop Song, la canzone che vi fa stare bene, amici trafficanti. L'avete scelta voi al 331 80 90 101.
1: Come ogni ora, cioè certo. Ogni ora un trafficante si sveglia e sa che dovrà correre più dell'altro trafficante, perché sennò non la sceglie
2: sì,
1: lui.
2: Sì, però qui non c'è la vita in ballo, ragazzi. C'è la scelta di una canzone e se arrivate più lenti o più tardi di un altro, le canzoni verranno comunque selezionate.
0: Raccogliamo tutto e non si butta niente. Nel caso si rimettono nell'ora seguente o il giorno dopo, ok?
1: Cosa insegna? Che cioè, non conta se tu sei trafficante o antilope. No, importante. Cioè, importante
2: è la gazzella e il leone.
1: Che tu scegli una canzone che ti fa stare bene.
0: Perfetto, al 331 80 90 101. Ora, i pinguini tattici nucleari su R101, scrivile, scemo.

0: su R101 chiude questa puntata e questa settimana dei trafficanti. Vi ringraziamo tutti uno a uno. Allora cominciamo, c'è Luigi,
1: c'è Gianni, non te lo devi
2: partire in ordine alfabetico da là,
3: c'è Simone,
0: Antonello, no, beh, Vincenzo. Ci mettiamo troppo tempo. Grazie a tutti voi per essere stati nella nostra compagnia. Appuntamento settimana prossima, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20. Grazie anche a Diego Petta in regia,
4: Diego,
0: a Giacomo Gianni in redazione.
5: Bene, bene,
0: buon weekend, noi siamo i Finlay e questa è R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale, laica, femminista, da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi 4 deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini, ha usato la disobbedienza civile per far approvare la legge sull'aborto. La premier Meloni ha fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha stabilito che lo stabilimento di Taranto dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. Deve prevalere il diritto alla salute dei cittadini, scrivono i giudici. L'America si ferma per l'11 settembre, il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: «Non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere». Nello Yemen gli Houthi filo-iraniani intanto avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Se entro 72 ore fosse stato collegato a un cuore artificiale extracorporeo, Domenico si sarebbe potuto salvare, così l'avvocato della famiglia del piccolo deceduto dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Il legale chiede alla procura di contestare l'omicidio volontario al posto di quello colposo. Nuovo femminicidio, questa volta nel Cagliaritano. Un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie coetanea e poi ha chiamato i carabinieri. È stato fermato. Il delitto si è consumato oggi pomeriggio a Monserrato. Calcio, questa sera l'anticipo della 4ª giornata di campionato di Serie A. In campo, dalle 20.45, Venezia-Fiorentina. Vanoli, richiamato sulla panchina viola dopo Grosso, debutta in Laguna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la tangenziale nord di Torino troviamo code a tratti tra lo svincolo Regina Margherita e allaccio interconnessione tangenziale sud del capoluogo piemontese verso l'allaccio con la A32, incolonnamenti a tratti anche sulla tangenziale ovest di Milano tra allaccio con la A4 Torino-Trieste, Viale Certosa, svincolo uscita a 7 bis Quinto De Stampi verso l'allaccio con la A1, veicoli scortati segnalati sulla A13 in Emilia per una perdita di carico tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, sulla A26 la Genova Gravellona-Toce coda per un veicolo fermo in avaria nel tratto compreso tra Ovada e Masone per chi è diretto verso Genova Voltri. Ultima segnalazione che ci porta in Campania sulla statale 7 bis Terra di Lavoro, traffico rallentato per un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Nola A30 verso l'incrocio Capua statale 7 via Appia. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101
4: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.

0: Sole 101.
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre. Continua tra poco su R101.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
4: Dopo aver trovato l'amore.
3: Io e te, cosa siamo?
4: Cosa può andare storto?
3: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
4: Con Francesco Carrilla e Linda Carighi.
5: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili.
6: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
4: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
2: Radio Trailer.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Ma che pelle stupenda!
12: Merito di Shiseido!
11: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
12: Ah, quale?
11: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
12: Corro subito nelle profumerie Naima!
11: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
13: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
17: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
18: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: R101 Meteo.
20: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo nuvoloso con isolate piogge o temporali su medio-basso Adriatico, Basilicata, Appennino centro-meridionale, Calabria e Sicilia in quasi totale attenuazione col passare delle ore. Tempo più stabile e sereno nel resto del paese con annuvolamenti solo temporanei. Temperature massime in calo al sud, in Sicilia e sul medio Adriatico, in lieve rialzo al nord. Valori per lo più dai 25 ai 30 gradi con locali picchi leggermente oltre all'estremo sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix. The official

0: Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare.
1: Su R101. Mi sento

0: 101.
1: Made in Italy.
0: Le più belle canzoni italiane da ballare e da cantare tornano tra poco su R101.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49€, e melone retato coltivato in Italia a 1,29€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
11: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
12: d'ora in poi lascerò.
13: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
14: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
15: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
14: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
15: Riapre la casa, riparte lo show.
14: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
16: 99, 99, non è possibile.
17: Tesoro, tutto ok?
16: 99, Puma, microtasso.
17: Calmati, ora chiamo qualcuno.
16: 99, Puma.
17: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
16: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAIG 7,38, rata finale 12.122 euro.
18: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Da domenica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma la camera ardente per Emma Bonino, scomparsa dopo una lunga malattia. La camera ardente resterà aperta domenica dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Sempre in Campidoglio martedì alle 12.30 la commemorazione ufficiale. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Mattarella. Dall'estero 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle a New York, che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alla cerimonia commemorativa Donald Trump ha ricordato che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo. Torniamo in Italia con la politica. Sì del Senato all'emendamento alla legge che cancella la soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. Aumentano da 1.500 fino a un massimo di 7.000 le firme che i partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per partecipare alle elezioni. E Giuseppe Conte da Campobasso chiede al presidente Mattarella di bloccare la norma sulla raccolta delle firme per le piccole formazioni politiche. Conte la definisce come una vergogna. Dopo il primo tentativo del 4 settembre scorso, Alessandro Di Battista è riuscito oggi a imbarcarsi su un'aeroambulanza che lo riporterà in Italia da Cuba, dove era ricoverato dal 28 agosto scorso. Arrivo di Di Battista in Italia previsto per domani. Il calcio in chiusura per l'anticipo della quarta giornata di Serie A. In campo al Penso, Venezia e Fiorentina. La partita segna il ritorno sulla panchina viola di Paolo Vanoli, che prende il posto dell'esonerato Fabio Grosso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: È tutto vero, quindi siamo tornati, ci si rivede dopo un po' di pausa. Bello ritornare qui in diretta su R101, riniziare una nuova stagione, un nuovo mese. Io, Leonardo Regazzoni, e tutti voi là fuori che c'eravate già magari d'agosto, che siete nuovi, che siete arrivati in queste settimane, avete scoperto la nostra radio. Ciao a Umberto Aniceto in regia, che mi accompagna fino a mezzanotte. Partiamo con Robbie Williams, questa è la sua Candy.

La voce di Karol G, sì, antes te hubiera conocido su R101 nel nostro venerdì 11 di settembre, nuova stagione che inizia nell'Enjoy the Weekend. Con me Leonardo Regazzoni, ciao a tutti, un abbraccio, è un po' di settimane che non ci si sentiva, bello ritrovarsi in radio e in TV per chi vuole sul canale 67, la nostra app e il nostro sito, come sempre, r101.it. Allora, tante cose di cui parlare, la prima con cui volevo iniziare

è questa crociera, ormai è tanti anni che si parla di crociere che girano il mondo e che durano più di 360 giorni. Questa qui 371 giorni, attracca in 220 porti in 62 paesi. La nave si chiama Regatta, è partita da Roma e rimarrà appunto in giro per più di un anno, farà veramente giro e base ovunque, Nuova Zelanda, Zanzibar, Capoverde, Amazzonia, Copenaghen, Hiroshima, Thailandia, Vietnam, insomma, eccetera, eccetera. Mi piaceva, diciamo, metaforicamente, salire a bordo di questa crociera, anche noi, tutti voi all'ascolto, per raccontarci un po' dei posti che avete visto quest'estate, no? Quindi delle curiosità o delle cose che vi sono rimaste impresse di un luogo che avete conosciuto e scoperto in questa estate. Tra poco parto anch'io raccontandovi di questo fenomeno che viene da Abu Dhabi, che si chiama Artificial Rain. Tra poco ve lo spiego nel dettaglio, sarà il nostro primo porto di questo viaggio con questa nostra crociera. Se volete salire a bordo al 331 80 90 101 con un racconto di qualcosa di curioso che vi è rimasto da quest'estate, di un luogo che avete esplorato. La musica intanto con le Cezzaie, gruppo al femminile.

0: Piccolo stop in Norvegia con i The Bauza Magnetic su R101. Tra poco andiamo ad Abu Dhabi invece a parlare dell'Artificial Rain. E anche voi potete unirvi con un racconto di una curiosità che avete scoperto del luogo che avete visitato quest'estate.
1: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
4: Dopo aver trovato l'amore?
3: Io e te, cosa siamo?
4: Cosa può andare storto?
3: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
5: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
6: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
7: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
5: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
9: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
8: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
9: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
8: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
14: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
15: Un breve, luminoso cammino.
16: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
17: Essere originale, non una fotocopia.
15: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
18: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
19: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Super ritmo, i 5, Everybody Get Up su R101, 1998, l'anno di questa canzone, 21 e 25 con me Leo, è la prima di questa nuova stagione dell'Enjoy the Weekend. Stiamo viaggiando virtualmente su questa crociera esistente, però noi ovviamente lo facciamo tramite l'immaginazione, che gira il mondo in 370 giorni, è partita da Roma pochi giorni fa e veramente si ferma in più di 220 porti in giro per il mondo. Vi avevo detto che saremmo fermati ad Abu Dhabi e infatti lo facciamo. Parlando di questa artificial rain, sono venuto a conoscenza di questo fenomeno perché andando in Thailandia quest'estate ho fatto scalo ad Abu Dhabi. Avevo uno scalo tra l'altro lunghissimo di 10-11 ore, sono uscito ad andare a vedere un pochino la città. Ragazzi, fa un caldo e un'umidità ad Abu Dhabi che non avete idea, gli occhiali mi si appannavano, cioè avevo bisogno dei tergicristalli sugli occhiali. Veramente non puoi fare più di 5 minuti all'aperto perché ti manca l'aria. È come vivere in una sauna di quelle che abbiamo noi qua. Proprio per questo, perché piove poco e c'è tanto caldo, infatti siamo in mezzo al deserto, c'è questa artificial rain, cioè questi aerei che vengono impiegati e che liberano delle particelle di sali all'interno delle nuvole per accelerare l'unione delle gocce di umidità provocando la pioggia, cioè essenzialmente stimolano l'acqua e l'umidità presente nelle nuvole a scendere e a provocare una precipitazione. Circa 300 le missioni all'anno, il costo di ogni volo è circa di 3.000 euro, quindi nemmeno così costose, diciamo, per poi quello che viene, no, a giovamento del luogo. Il futuro sarà invece prendere dei droni, perché il rischio è che questi sali a lungo termine possano inquinare, diciamo, anche l'ambiente. Quindi in futuro ci saranno questi droni che rilasceranno delle scosse, delle scariche elettriche ad alta tensione che faranno proprio scendere la pioggia più facilmente, quindi senza sali. Incredibile però pensare che quando piove ad Abu Dhabi non sta piovendo davvero, cioè siamo noi che stiamo facendo piovere.

0: potrei cantartele qui.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: it snap.
1: Rosalyn dall'Armenia, si intitola Snap questa canzone, che è anche la sua più conosciuta, ascoltata nella serata di R101 21 e 34 con Meleo. Ancora un saluto, bello ritrovarsi, risentirsi dopo un po' di pausa estiva. È la prima puntata, no, dell'Enjoy the Weekend di questa nuova stagione. Eravamo fermi ad Abu Dhabi con questa pioggia artificiale che viene stimolata dalle nuvole che si formano sopra il deserto. È un paradiso fiscale invece quello di Abu Dhabi. Io non lo sapevo, pensate che veramente per le persone fisiche hanno lo 0% di IRPEF, cioè proprio non paghi le tasse. Per le imprese le paghi sopra i 90.000 euro l'anno, ma il 9%, e da pochi anni è stata messa l'IVA, ma con un'aliquota del 5% sulla vendita di beni e servizi. Quindi praticamente non paghi tasse, cioè tutto quello che tu prendi al lavoro eccetera eccetera te lo tieni, ed è incredibile, insomma, soprattutto per noi, no, che veniamo da un paese invece dove di tasse ce ne sono parecchie. Tra poco procediamo, continuiamo il viaggio da Abu Dhabi, andiamo in Thailandia e Vietnam, vi racconto insomma qualche curiosità, qualche aneddoto legato a queste due nazioni. Se volete unirvi anche voi con un qualcosa di curioso che avete scoperto quest'estate di un luogo che avete visitato. Get

0: Madonna su R101, il suo ultimo singolo, Danceteria, qui su R101 alle 21.39, che è anche il nome di un club a New York dove lei si è esibita ai suoi esordi e ha firmato il suo primo contratto.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
3: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Su R101, pochi istanti, arriva il momento della canzone che ti fa stare bene, appuntamento orario che vi vede protagonisti. Basta un semplice messaggio vocale, ancora meglio, al 331 80 90 101. Richiedete un brano che vi mette di buon umore.
7: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
8: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
12: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
13: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 €, in store, app e su decathlon.it.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 €. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
16: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
18: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 €. Spesa intelligente!
22: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazioni di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale. Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie. andare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
23: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
24: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
23: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
24: Riapre la casa, riparte lo show.
23: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
25: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
26: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
27: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.

0: Qui l'appuntamento della canzone che ti fa stare bene su R101 al 331 80 90 101, chi l'ha richiesta?
1: Sono Luca da Roma e per la canzone che mi fa stare bene è Champagne Supernova degli Oasis. Ciao!
0: Super canzone del 1995 che poi si potrà riascoltare anche live, perché il 24 e il 25 luglio 2027 gli Oasis tornano in Italia con una doppia data a Roma allo Stadio Olimpico. C'è già una super caccia ai biglietti, notizia confermata, c'erano già delle indiscrezioni ma è confermata proprio oggi. Canzone che ti fa stare bene, Oasis, Champagne Supernova.

Oasis Champagne Supernova su R101 1995, canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora, sempre uno o una di voi potrà scegliere un brano da ascoltare qui sulla radio che ti fa stare bene. Allora, eravamo dopo Abu Dhabi, siamo andati in Asia, in Thailandia, in Vietnam. Vi racconto due cose al volo che mi hanno colpito un po' di questi paesi. Parlando di cibo, in Vietnam c'è questo caffè che è molto buono. In generale il caffè è clamoroso, lo fanno veramente molto bene. Si chiama Egg Coffee, che è un caffè con sopra essenzialmente dell'uovo sbattuto e un po' di zucchero sciolto, caramellato. È una sorta di tiramisù, un po' più liquido, ovviamente è un concetto diverso dal nostro espresso italiano, è più proprio un dolce quasi per concludere un pasto, no? Però veramente goloso, veramente buono, non denso come un tiramisù, sempre un po' mezzo liquido, ma estremamente buono. Poi ce l'hanno anche al cocco, c'hanno il caffè salato, insomma hanno tantissime tipologie di caffè estremamente buone. E poi hanno il banh mi, che è questa sorta di panino che ricorda un po' l'Italia, con dentro carne, verdure, uova, eccetera eccetera. Diverso ovviamente da quelli che abbiamo noi qui in Italia, però il fatto che ci sia il pane con dentro qualcosa mi faceva sentire un po' a casa. E poi tra l'altro molto buono.

Music. RPL.

0: Bruno Mars, On My Soul, qui su R101. Da un giorno è uscita anche la nuova canzone di Bruno Mars insieme a Karol G, quindi collaborazione tra i due. Siete su R101, ci sono le news di TGCOM 24 in arrivo.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Politica in lutto per la scomparsa dopo una lunga malattia a Roma di Emma Bonino. Da domenica nella sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente per la ex ministra parlamentare e commissaria europea. Secondo Giorgia Meloni, la Bonino ha rappresentato una voce forte della politica, cordoglio unanime tra le forze politiche. La cronaca con il femminicidio-suicidio che si è consumato sul tratto toscano della 1, fiaccolata silenziosa questa sera a Squinzano per ricordare Lorena Isceri, uccisa dal suo ex compagno. C'erano anche i genitori e il fratello della vittima Danilo. Lungo la strada uno striscione con la scritta «Siate donne libere, uomini rispettosi di quella libertà». Roma, la procura solleverà alla Corte Costituzionale conflitto di attribuzione sulle chat intercorse tra Mauro Caroccia e l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Scopo dei PM ottenere l'annullamento della decisione con cui la Camera votò contro l'acquisizione delle comunicazioni sul cellulare di Caroccia. Dalla Norvegia, nuovo lutto per la famiglia reale a pochi giorni dalla morte di re Harald V. La principessa Astrid, sorella maggiore dell'ex sovrano, è infatti morta oggi a 94 anni. Ci mancherà, ha detto Rakov, parlando di perdita gravissima per la casa reale. Respinto dalla Corte federale d'appello della FIGC, reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza il 22 giugno scorso, presentato da Renato Miele. La sentenza conferma la piena regolarità del voto. Chiudiamo con un'ultima ora che riguarda il Superenalotto centrato alla Valletta Brianza, un 6. Ai vincitori o al vincitore andranno 223 milioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Il venerdì sera di R101 in questo 11 settembre, buona serata, 22 e un minuto, abbiamo ripreso, almeno ho ripreso, io Leonardo Regazzoni insieme a tutti voi questa prima puntata dell'Enjoy the Weekend della nuova stagione, no? del mese di settembre. In regia c'è Umberto Aniceto e ci siete tutti voi dalla radio, dalla TV sul canale 67, dall'app e dal sito r101.it. Tra poco, come sempre, si gioca, quindi domanda in arrivo e riprendiamo dai Cranberries.

Cesare Cremonini su R101, inauguriamo così l'ora delle 22 passate da 10 minuti. Ancora ciao e ben ritrovati da parte mia, Leonardo Regazzoni. Allora, prima di svelare la domanda del gioco di questa sera, come spesso accade in seconda ora nell'Enjoy the Weekend, che è il nome di questo programma, piccolo avvertimento, piccola novità che magari avete già visto anche sui social di R101, se ci seguite anche su Instagram. Da domani l'Enjoy the Weekend, il sabato e la domenica, non mi vedrà più da solo, ma vi vedrà accompagnato da Yolanda Renga. Sono molto contento, quindi domani sera ci sarà la prima puntata, il primo appuntamento insieme. Insomma, avremo modo di conoscerci e di farvi, diciamo, di presentarvela anche a voi. E appunto passeremo il sabato e la domenica insieme. Niente, piccolo appunto reminder per chi magari non ne fosse a conoscenza, possiamo procedere con il gioco e la domanda di oggi. Allora, ci facevo caso oggi in aereo, a un certo punto ero un po' stanco dal fuso orario e tutto, mi sono ritrovato con le mani nei capelli. Ho detto, ma perché quando siamo, tra virgolette, disperati, o comunque quando c'è qualcosa che ci turba, ci mettiamo le mani nei capelli, no? È una cosa molto diffusa che facciamo tutti, che vediamo fare quando accade qualcosa un po' di inaspettato, di negativo. Però magari non ci siamo mai chiesti perché ci viene automatico mettere le mani nei capelli, mettersi le mani in testa. Ci sono più motivi, ve ne chiedo uno in particolare. Secondo voi qual è il motivo principale che porta il nostro istinto a far mettere le mani nei capelli quando qualcosa ci turba? Provateci con messaggio vocale al 331 80 90 101, la vostra voce. Nel frattempo, War Republic, I Ain't Worried.

un'idea ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sex.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: L'ultima canzone di Ernia si intitola Dedica, qui su R101 nel Enjoy the Weekend con me Leo nel momento del gioco. Perché ci mettiamo le mani nei capelli quando qualcosa ci spaventa, ci turba o comunque ci sconvolge un po', no? È usato, è abbastanza frequente, è istintivo mettersi le mani nei capelli.
2: Oh, Mattia da Trieste, mettersi sì. Le mani nei capelli.
1: Capelli.
2: Sarà quando sono sopraffatti, ma io di solito mani nei capelli, anche se sono pelato, ma penso che quando il Milan perde, quella volta metto mani nei capelli, che non so più dove sbattere la testa.
1: Esatto, quindi è una vita stupenda quella del nostro amico, cioè lui si mette le mani nei capelli solo quando il Milan perde, questa è la sua unica preoccupazione, meraviglioso. E allora, se, leggo anche questo messaggio di Vincenzo e Lucrezia che dicono: ciao, ci mettiamo le mani nei capelli perché è un gesto di autoregolazione emotiva, oppure perché cerchiamo disperatamente una soluzione, quindi il sangue va al cervello e questo ci porta a mettere le mani in testa. Allora, che sia un gesto di autoregolazione emotiva ha qualcosa di vero, poi andremo a vederlo più nel dettaglio, che il sangue vada maggiormente al cervello invece in quel momento non è il motivo principale. Ripeto, i motivi sono tre principali, uno più degli altri, ma tre in particolare i motivi. Quindi se volete provarci a dirne uno o tutti e tre ancora meglio, con un messaggio vocale al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: sun. Si chiama Moving to the Sun, un successo incredibile, la canzone di Yugel, che è questo DJ francese. C'è anche Email Angele oltre a te. Tra poco la risposta anche alla domanda del gioco di questa sera.
1: Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
3: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
4: Un breve, luminoso cammino.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
4: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
7: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
8: D'ora in poi lascerò.
7: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
10: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
11: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
13: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
14: Operazione premi. Dettagli e regolamenti in negozi online. Can't
15: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Don't Lie, Black Eyed Peas su R101, pronti per scoprire se qualcuno di voi ha indovinato, dato la risposta giusta alla domanda di questa sera qui nell'Enjoy the Weekend, ed è il perché ci mettiamo le mani nei capelli. Ovviamente il motivo è scatenato da un qualcosa che ci turba, ci preoccupa o comunque un po' negativo, ma istintivamente ci viene da farlo per dei motivi ben precisi, che sono tre in particolare. Vediamo se qualcuno di voi ne ha preso almeno uno.
1: Credo che mettersi le mani nei capelli sia un gesto istintivo di protezione, una sorta proprio di mi proteggo la testa, perché è la parte più, se vogliamo, sì, coriacea, ma può provocare anche morte davanti a qualcosa di imprevisto che viviamo. Io metto le mani nel cranio perché i capelli ormai non li porto più da anni.
0: Ma quanto è bello, io metto le mani nel cranio, bellissimo. E in realtà, oltre a essere simpatico, il tuo tentativo è giusto, cioè il motivo principale è quello di protezione, no? Proprio perché la testa è il luogo più vitale, più vulnerabile del corpo, è il più importante, quindi istintivamente ci viene da proteggerlo, no? Quando qualcosa non va come aspettato.
2: No, secondo me per togliere la tensione, per rilassarci.
0: Ecco, questo è il secondo motivo, cioè il meccanismo di autocontatto per calmarsi. C'è un fenomeno proprio psicologico: quando sale il livello di stress, il corpo cerca un po' un modo per autoregolarsi, e toccare la testa o comunque mettere le mani sulla testa, sui capelli, attiva dei recettori legati al tatto, che lanciano un segnale calmante al sistema nervoso.
3: Buonasera Radio 101. Allora, secondo me è un riflesso innato del nostro organismo che mette in azione per avere un maggior senso di protezione.
0: Di protezione, infatti, è quello che dicevamo all'inizio, no? Di proteggere una delle parti più importanti del nostro corpo, se non la più importante. Poi c'è un altro motivo che andiamo a vedere tra poco, che è l'ultimo, però i due più importanti sono questi qui che avete detto anche voi, quindi bravi!
4: Sono un

Post Malone, Morgan Wallen, Ayed Samelp. Qui su R101 abbiamo giocato, abbiamo scoperto i motivi che portano l'istinto delle persone a mettersi le mani nei capelli quando c'è un momento un po' di sorpresa, no? Anche qualcosa di negativo. Il terzo motivo che non avevamo spiegato, il primo è quello di protezione di una parte importante come la testa, il secondo è autocontatto, no? Quando ci tocchiamo la testa e ci calmiamo. Il terzo deriva da dare un segnale sociale immediato, no? Un tempo non servivano parole, ci mettevamo le mani in testa e le altre persone della tribù capivano che non ce la stavamo passando molto serenamente. Ecco. Enjoy the music.

0: Ciao, sono Bresh.
1: R101.
0: 101. Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Beginning c'era Joe su R101, 22:45 in questo istante. C'è la canzone che ti fa stare bene che arriva tra poco, se volete richiederla in questi minuti con un bel vocale al 331 80 90 101.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
6: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
5: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
6: Riapre la casa, riparte lo show.
5: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
7: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tua a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Segui R101 anche sui social. Instagram,
9: Facebook,
8: TikTok.
9: Ti teniamo compagnia ovunque.
8: R101.
10: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: R101, tutte le ore c'è la canzone che ti fa stare bene, pronti a tornare un po' indietro nel tempo, magari a cantarla e a ritirare fuori tante emozioni, tanti ricordi che colleghiamo. A quale canzone?
1: Non mi ricordo se tra poco c'è la canzone che mi fa star bene, ma la mia canzone che mi fa star bene, che mi ricorda gli anni 90, è Nella notte degli 883 versione remix. Tante notti abbiamo ascoltato in macchina per andare nei locali notturni qui in Emilia Romagna. Ciao.

Bella notte, versione remix. Che bella questa canzone che avete ritirato fuori, avete scelto voi, gli 883, canzone che ti fa stare bene su R101 alle 22.51, cioè nella notte, nella serata. L'appuntamento dell'Enjoy the Weekend, no? Che vi accompagna venerdì, sabato e domenica fino a mezzanotte con me, Leonardo Regazzoni, e da domani nel weekend, il sabato e la domenica, anche con Yolanda Renga. Quindi contento di questa novità. Ci sono tre canzoni per chiudere l'ora nel frattempo, poi la prossima la dedichiamo un po' ai vostri racconti di serata, se volete partecipare alla diretta. Sia e Kendrick Lamar, questa è The Greatest.

0: Niente ci dividerà.
1: Che bella questa nuova collaborazione Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, non poteva che chiamarsi così. 23 un minuto, ci sono le news di TGCom 24 che arrivano per l'informazione dall'Italia e dal mondo.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCom 24, Breaking News.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sarà aperta domenica dalle 12 e fino alle 19 nella sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, spentasi dopo una lunga malattia a Roma. L'omaggio alla parlamentare, ex ministra e commissaria europea proseguirà anche lunedì dalle 10 alle 19, martedì invece la cerimonia laica di commemorazione per Emma Bonino. Il cordoglio unanime tra le forze politiche italiane e europee alla notizia della scomparsa. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Sergio Mattarella. Dall'estero Putin ha affermato che un eventuale dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro la Russia. Il leader del Cremlino ha ribadito anche che Mosca non rappresenta una minaccia per i paesi europei. Stati Uniti, Wall Street chiude l'ultima seduta della settimana con un deciso rialzo sulla scorta dell'andamento dei prezzi del petrolio. Dow Jones Industrial che avanza dello 0,98, lo Standard & Poor's sale invece dello 0,83%, Nasdaq che mette a segno un più 0,96%. Torniamo in Italia, diverse persone si sono ritrovate in serata davanti al bar del supermercato di Oggiono, nel Lecchese, dove è stata giocata la schedina del Super Enalotto che ha centrato il 6 da oltre 223 milioni di euro. Primo jackpot del 2026, una delle vincite più alte mai realizzate in Italia. Il calcio in chiusura con l'anticipo di A, trascinata da un super Mastantuono, autore di una tripletta, la Fiorentina batte 4-2 il Venezia Alpenso. Parte bene la seconda avventura di Vanoli sulla panchina viola. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Il nostro venerdì sera qui su R101 nell'Enjoy the Weekend. Buona serata, benvenuti se vi siete appena sintonizzati in radio o in TV sul canale 67, la nostra app e il nostro sito r101.it. Tra poco, se volete partecipare insomma alla diretta, potete farlo nel momento in cui si condividono un po' i programmi della serata, no? Magari qualcuno già a casa, qualcuno che sta ancora lavorando, qualcuno in macchina. Tra poco avremo modo di raccontarcelo insieme.

Elisa, o forse sei tu su R101, 23, 11 minuti, come state? Come sta andando la vostra serata, questo finale di venerdì? Tra poco ce lo raccontiamo, se volete partecipare alla diretta con un messaggio vocale ancora meglio al 331 80 90 101. Il mio venerdì sera prevede la formula che potete utilizzare e ci portate nella vostra macchina, se state viaggiando, se vi state spostando, nel vostro ufficio, se siete al lavoro. È un orario un po' diciamo particolare, ma sicuramente tanti di voi stanno lavorando anche a quest'ora, o nelle vostre cucine, nelle vostre case, insomma nel luogo in cui siete in questo momento. A proposito di macchina e a proposito di spostamento, abbiamo passato un po' la prima ora parlando di viaggi, no? E ogni tanto vi metto qualche aneddoto, qualche curiosità sul Vietnam e sulla Thailandia, che sono i posti che ho visitato quest'estate. Il traffico è incredibile, cioè i semafori sono per bellezza, non hanno diciamo uno scopo concreto, perché non li segue nessuno, ed è incredibile come anche le strisce pedonali non vengano rispettate. Cioè, per attraversare la strada tu devi andare e poi in qualche modo arriverai dall'altra parte, ma non puoi aspettare che qualcuno si fermi, è incredibile. E poi suonano i clacson sempre come un avvertimento, quasi come un saluto, che io sono lì di fianco a te, quindi suono il clacson per precauzione. Non è come da noi in Italia, che quando suona il clacson è per rimproverare spesso, no, qualcuno davanti o dietro di te. Lì lo fanno per precauzione, suonano il clacson dicendo: guarda che io sono qui, tieni gli occhi aperti perché ci sono. E quindi è un continuo clacsonare incredibile. Insomma, abbastanza una giungla da quel punto di vista, però dopo un po' ci fai l'abitudine e attraversi la strada con più sicurezza. Torniamo alla musica. Miley Cyrus, che da poco ha deciso di chiamarsi artisticamente solamente Miley, questa è la sua ultima canzone, che si intitola Best Person.

0: C'è Safe, parlare d'amore su R101, mentre c'è chi fa una bella passeggiata sul lungomare di Villa Rosa, siamo in Sicilia. Tra poco altri racconti di come state concludendo il vostro venerdì sera.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer.
3: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
4: Dopo aver trovato l'amore?
3: Io e te, cosa siamo?
4: Cosa può andare storto?
3: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
4: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
5: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
6: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
4: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili. Dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
9: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
10: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
11: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
12: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
13: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
14: d'ora in poi lascerò.
15: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
16: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
17: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
16: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
17: Riapre la casa, riparte lo show.
16: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
18: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
19: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
18: Difficoltà?
19: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
18: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Eros Ramazzotti, Fuoco nel Fuoco su R101. Buona serata, buon finale di venerdì. Sono le 23.29, questo è l'Enjoy the Weekend con me, Leo e Leonardo Regazzoni. E ci sono un po' di messaggi che sono arrivati. C'è un amico che passa il venerdì sera in puro relax, con un buon libro sul divano. C'è chi invece si sta spostando perché sta tornando proprio in questa serata dalle vacanze. È inusuale, no? Di solito si torna la domenica sera, ma magari ha fatto le ferie proprio la prima settimana di settembre e se la prende comoda, torna magari questa sera e poi passa il sabato e la domenica un po' per riambientarsi prima di ricominciare a lavorare lunedì. Altre curiosità che vi lancio un po' ogni tanto legate a quello che ho potuto vedere un po' in Vietnam e in Thailandia. Ad Hanoi in Vietnam c'è questa via molto bella che si chiama Train Street, che è una via dove passa il treno, proprio un treno passeggeri, una volta ogni ora, due ore a seconda dell'orario, piena di bar di fianco. E il treno passa proprio a, non lo so, mezzo metro da te. Tu sei lì che ti bevi una birra, ti bevi un caffè e vedi il treno che ti passa davanti. Poi il treno va via e le rotaie si rianimano di gente che cammina. Tutto molto gestito alla buona. C'è proprio i titolari dei bar che ti dicono: guarda che passa il treno adesso, siediti, e tu ti siedi, poi passa il treno e ti rialzi e inizi a camminare sulle rotaie. Molto affascinante, turistico, perché è tenuto in vita, in piedi un po' puramente per un fine turistico, però bello perché poi saluti la gente anche nel treno, perché il treno è vero, non è che è finto, la gente realmente viaggia su quel treno, quindi è una cosa curiosa, molto instagrammabile anche, devo dire, che riguarda Hanoi e il Vietnam.

0: Lady Gaga, Hold My Hand, su R101, dai che sentiamo un racconto di questa serata, tra l'altro da un amico che è bello sentire, il nostro amico Spampa.
1: Leo, Spampa Ludatra, noi stiamo raccogliendo la casa, ecco la nostra serata come finisce, un abbraccio ragazzi.
0: Un abbraccio, è la serata della carta, quindi questo venerdì, secondo me è meglio di tante altre cose, mi sa di più pulita la carta rispetto a, non lo so, una plastica o un'indifferenziata, però sono così pensieri che faccio ad alta voce. Eravamo rimasti a questa Train Street ad Hanoi, dove si può osservare il passaggio del treno. Un'altra cosa incredibile di un po' di tutta l'Asia è questa applicazione che si chiama Grab, che è un po' come il nostro Uber taxi qui in Europa, ma costa niente, cioè veramente puoi pagare per 20 minuti meno di un euro, ti viene a prendere il motorino e tu sali sul motorino come secondo passeggero, a volte ti offre il casco, a volte nemmeno il casco, che è facoltativo il casco, sei lì, ti guardi la città, ti sposta, è un taxi motorino estremamente economico che ti porta in giro per la città, che è però molto efficiente, tutto tramite un'applicazione, sicuro, sai chi è il tuo autista, il prezzo è quello, quindi non può essere contrattabile e arrivi a destinazione. J-Ax in tutto ciò ha fatto una nuova canzone, Vita, Morte, Miracoli. Morire.

0: Forte Miracoli J-Ax su R101 23 41. Manca poco e arriva la canzone che ti fa stare bene, quindi state lì pronti, richiedetela al 331 80 90 101.
1: Fino al 16 settembre acquista due

0: di vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
2: Quando torno al mio paese, le signore sulle sedie, quando torno al mio paese.
1: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
11: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

quarto d'ora e sarà mezzanotte. C'è la canzone che ti fa stare bene su R101, richiesta da chi? Beh, da voi, tutte le ore al 331 80 90 101. In questo caso è Ricky da Trento a richiederci Moby, che tra l'altro fa gli anni oggi, quindi auguri a lui. Canzone del 2005 dal titolo Lift Me Up su R101.

Si intitola Lift Me Up, canzone che ti fa stare bene qui su R101 di Moby, che tra l'altro fa gli anni oggi, 61 anni, proprio in questo venerdì 11 di settembre. Lui è cantante americano che avete scelto come protagonista di questo spazio, che era l'ultimo di quest'oggi. Torna domani mattina, tutte le ore a farci compagnia su R101, la canzone che ti fa stare bene. Canzone del 2005, quindi siamo anche tornati un po' indietro nel tempo. Chiudiamo con un po' di musica il nostro appuntamento, poi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani. La prima canzone è quella di Benji e Fede, un grandissimo successo. Succede tutto per una ragione.

0: My Body Isn't Ready, c'è Sombre che chiude il venerdì sera del Enjoy the Weekend qui su R101. Siamo arrivati alla fine per oggi, da me Leonardo Regazzoni è tutto, ci si vede e ci si sente domani dalle 20 e non sarò da solo, ci sarà anche Yolanda Renga, quindi insomma bello, belli carichi per domani. Grazie a Davide Cisini in regia e anche a Umberto Aniceto, e una buona continuazione di serata, una buona notte soprattutto a tutti voi, a domani, ciao!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle a New York che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alla cerimonia di commemorazione al Pentagono, Trump ha ricordato che l'11 settembre del 2001 è stato un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo. Secondo il presidente fu una tragedia che mostrò lo spirito americano di prevalere, resistere e vincere. In Italia lutto per la scomparsa dopo una lunga malattia a Roma di Emma Bonino. Da domenica nella sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente per la ex ministra parlamentare e commissaria europea. Martedì invece cerimonia di commemorazione sempre in Campidoglio. Cordoglio unanime tra i partiti con le reazioni che si susseguono. Secondo Giorgia Meloni, Emma Bonino ha rappresentato una voce forte della politica. Il presidente Mattarella la definisce personalità che ha segnato la vita della Repubblica. Ora il femminicidio-suicidio in un viadotto sul tratto toscano della 1, fiaccolata silenziosa in serata a Squinzano in provincia di Lecce per ricordare Lorena, uccisa dal suo ex compagno, presenti anche i genitori e il fratello della vittima. Nel calcio, respinto dalla Corte federale d'appello della FIGCI, il reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza il 22 giugno scorso presentato dall'avvocato ed ex calciatore Renato Miele. La sentenza conferma la piena regolarità del voto. Sul fronte calcio giocato, la Fiorentina batte 4-2 nell'anticipo della quarta di A il Venezia in trasferta al Penso, sugli scudi Mastantuono, autore di una tripletta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo nuvoloso con isolate piogge o temporali su medio-basso Adriatico, Basilicata, Appennino centro-meridionale, Calabria e Sicilia in quasi totale attenuazione col passare delle ore. Tempo più stabile e sereno nel resto del paese con annuvolamenti solo temporanei. Temperature massime in calo al sud, in Sicilia e sul medio Adriatico, in lieve rialzo al nord. Valori per lo più dai 25 ai 30 gradi con locali picchi, leggermente oltre all'estremo sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
4: Weekend a tutti, dalla vostra regina. Siete pronti a divertirvi con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi? E allora cominciamo! R101 Dance Party!

0: numero 101, Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
0: Hello! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party!

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party

là, la vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance.

0: Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Yeah! Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi, insieme alla vostra regina, RC

0: 1, 2, 3, 4
1: R101
2: Dance Party.
3: Le canzoni dance più belle
1: dagli anni 90 ad oggi.

0: abbiamo fatto tardi, ma ci siamo divertiti con le canzoni dance più belle, dico più belle, dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party con la vostra regina. J'adore.
1: In radio, in TV, nello smartphone.